Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 2:29.
2: Music Clock.
3: Se te va. Digital Radio.
2: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Eccomi, sono Gianluca Melilli, bentrovate, bentrovati. Certe storie non nascono da un fatto, ma da un silenzio. Da ciò che non è stato detto, da chi non è stato cercato, da un vuoto che qualcuno ha chiamato normalità. Oggi 2 minuti un libro vi porta dentro un romanzo dove il passato non è archivio, è una ferita aperta. E ogni pagina è un tentativo di capire chi eravamo prima che qualcuno decidesse per noi. Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su 2 minuti un libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Ed ecco l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. La penna è di Maurizio De Giovanni, si chiama L'orologiaio di Brest. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera e Andrea. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi di anni ne ha 43 e ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento, per Andrea, tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, L'orologiaio di Brest. Feltrinelli.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Un'energia che contagia. Solti esse grito che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più.
3: Il TG Esteri dell'agenzia di...
4: Le organizzazioni della società civile, anima della cooperazione allo sviluppo nel mondo, per portare sollievo nelle crisi e sostegno alle comunità. Di questo si è parlato a Coopera, terza edizione della conferenza nazionale organizzata dal governo italiano, che chiede maggior coinvolgimento del settore privato e scommette sul piano Mattei per l'Africa. Su cui però Giovanni Lattanzi, presidente dell'Associazione delle ONG Italiane, indica delle criticità.
5: Potrebbe essere anche una innovazione positiva. Il tema principale è capire come poter accedere a quei fondi. Non c'è una modalità, non c'è una gestione chiara di chi può accedere, come poter accedere. Non ci sono ovviamente bandi, ma ci sono dei gruppi che possono presentare delle progettualità, ovvero non ci sono le regole di ingaggio.
6: Yes, MATADOR. Magnum Mathieu Martyr, artiste arrogant, activiste, tireur, tracteur, technicien, agressif, adroit, assassin, déterminé, dévoué, dévastateur.
4: Sono alcuni dei versi di Babacar Diagne, noto come Matador, stella dell'hip hop internazionale. Nato e cresciuto a Tiaoré, nella periferia di Dakar, nel 2002 fonda la band YMG 44. Proprio per ricordare la strage dimenticata di senegalesi ad opera dell'esercito francese nel 1944. Nel 2005, per sostenere giovani artisti, Matador ha fondato Africa Culture Band, protagonista del podcast Teranga, il suono dello sviluppo, realizzato da Rai Radio con Amref e

0: protezione di minori abbandonati. Per loro lavora l'ONG Offer, che a Calcutta ha anche aperto 3 caffetterie per combattere contro stigma e stereotipi. Caffè Positive. Ne parla l'ideatore Kallol Ghosh.
1: Now we have three cafe positive in Calcutta and 19 children, they're young adults.
0: A Calcutta abbiamo 3 caffè positive, dove lavorano 19 bambini, anzi 19 adulti, e puntiamo ad aprirne degli altri in tutto il paese per dare un impiego ad oltre 300 ragazze e ragazzi. Lo stigma sull'HIV in India si è ridotto da quando il governo fornisce farmaci antiretrovirali, tuttavia spesso ancora prevale l'ignoranza. Da 40 anni lavoro per aiutare i bambini che vivono in strada, abbandonati dalle famiglie. Nel nostro ospedale da 120 posti letto forniamo cure completamente gratuite, ma a un certo punto i bambini crescono e per loro trovare lavoro non è semplice.
2: Per troppo tempo l'Africa è stata descritta da lontano come terra di bisogni. Un continente costantemente rappresentato come povero finisce inevitabilmente per essere percepito e trattato come tale. Al contrario, un continente riconosciuto come protagonista diventa motore di trasformazione, fonte di innovazione e partner nel percorso di sviluppo condiviso.
0: È la riflessione di Isaias Marcano, presidente della diaspora mozambicana in Italia, tra i relatori del convegno L'Europa, l'Africa e il ruolo di ponte della diaspora africana, organizzato a Roma in occasione della Giornata Internazionale dell'Africa. Secondo Marcano, l'approccio attuale alimenta dipendenza funzionale dei paesi africani, afflitti da sfruttamento economico e politico. Necessario dunque restituire loro il ruolo da protagonista, anche attraverso i media, la scuola e i discorsi dei politici, poiché gli africani non vanno civilizzati, dice Marcano, hanno la loro storia, identità e cultura.

La magnifica voce di Indy Zara. Buona giornata, buona serata, buona nottata, dovunque voi siate, perché quando si parla non si sa mai dove ti ascoltano, perché con tutte queste connessioni ho scoperto di essere ascoltato negli States moltissimo e anche in Brasile, quindi ne sono molto felice. Chissà se qualcuno mi ascolta anche in Marocco, dove è nata Indy Zara, che adesso si è trasferita a Parigi, insomma adesso un po' di anni fa si è trasferita a Parigi e ha iniziato la sua attività musicale. Questa è Un Jour, un giorno, e da Parigi noi ci spostiamo nel profondo sud degli States, esattamente in Texas, dove è nata Heather Rigdon. Questa è Bad for Business. Lei, figlia di un pastore avventista con una storia appunto tutta gospel e cori di chiesa, poi ha intrapreso l'attività musicale per conto suo, e questa è Bad for the Business, cose cattive per gli affari.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

Un'altra texana come Heather Rigdon, si chiama Hilly Tuck, però ci ha portato già in atmosfere parigine con questa Where Do You Go? Dove vai? Dove vai? Beh, dove andiamo? Io direi rimaniamo a Parigi con Awali, di origini senegalesi, ma ormai da tanto tempo abita in Italia, a Roma. Ha interpretato anche diversi film che abbiamo visto in televisione o nelle serie, e qui invece è nella sua versione cantante, Comme sur un fil, come su un filo, insomma, in equilibrio, come un equilibrista, come un acrobata.

Lei è soprattutto conosciuta come voce coautrice dei Maribou State, si chiama Holly Walker, qui in collaborazione ancora una volta con i Maribou State, con questa Tongue. Sono Franz Di Maggio, siamo arrivati ormai al termine del nostro viaggio con Ladiesman. Ho ancora giusto un brano da farvi ascoltare, In the Still of the Night di Hammersmith, che in Inghilterra si è costruita ormai una solida reputazione come cantante di jazz. Questa appunto In the Still of the Night, e Franz Di Maggio non può fare altro che salutarvi come sempre con il mio classico Happy Music and Take Care of You. Ciao, a presto.

0: Se mi chiudono una porta, la butto giù e passo, perché vado avanti e niente mi fermerà.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 3:09.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gol Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: adesso.
1: Tentazione.
2: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Siamo messi a dare i numeri per darvi voce, vento in poppa, comunicazione e tutto il resto. Molti lo chiamano cashback, ma Smartwave è molto di più. Il telefono di oggi con i vantaggi di domani. Smartwave, la possibilità di un vortice di vantaggi per lo sharing più innovativo in assoluto. Essere tra i primi conterà tantissimo. La nostra emittente ha già aderito, lo ha fatto anche per i suoi ascoltatori. Smartwave è onda furba, non spendere nulla di più e godi frutti della comunicazione intelligente. Non perdere questa chance, contattaci subito.
2: Sono le 3 e 15 minuti.
3: Music Clock,
4: se te va, Digital Radio.
3: Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: 2 minuti, un libro.
3: Eccomi, benvenuti nel mondo dei libri, sono Gianluca Melilli. Vi è mai capitato di sentirvi come criceti su una ruota? Le giornate che scivolano via, identiche, finché improvvisamente tutto si ferma. È questa la vertigine che racconta Vortice, il romanzo di Francesca Carlini per Il Filo di Arianna. E credetemi, è un libro che vi lascia senza fiato. Sara e Luca sono due fratelli, vite apparentemente normali, quasi perfette. Lei, insegnante seria e affidabile, lui, famiglia bella, carriera avviata. Ma cosa c'è sotto la superficie? Una crepa invisibile che affonda le radici in un passato comune mai risolto. Un padre scomparso, una madre morta troppo presto, e un segreto che nessuno ha mai avuto il coraggio di nominare. Poi un incidente. Sara finisce in coma e mentre il mondo esterno si ferma ad aspettare, lei intraprende un viaggio che nessuno può seguire. Un viaggio dentro se stessa, nel labirinto dei ricordi e delle ferite mai guarite. Francesca Carlini, docente e saggista, alla sua prima prova narrativa, costruisce una storia che è molto più di un dramma familiare. È un'esplorazione potente di ciò che l'abbandono lascia dietro di sé, di come il dolore possa plasmare intere esistenze e di come forse il perdono non sia cancellare, ma imparare a camminare insieme al proprio dolore, a farci spazio. In quel coma Sara ritrova sua madre, ritrova la bambina spensierata che era e riceve un messaggio che potrebbe salvarla. L'amore non se n'è mai andato, è nelle cose piccole, nelle mani che ti cercano. Ma la vera domanda è: sarà abbastanza per farla tornare? Vortice è un libro per chi ha paura di guardarsi dentro, perché ci prende per mano e ci mostra che dietro quella paura c'è un mondo meraviglioso da scoprire e che a volte per ritrovarsi bisogna prima perdersi completamente. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, scoprire altri dettagli e ascoltare un podcast dedicato. Vortice di Francesca Carlini, edizioni Il Filo di Arianna. Cercatelo.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo. Intolleranza di Stato. In Ghana è stata approvata una proposta di legge che prevede una pena fino a 3 anni di carcere per le persone che si identificano pubblicamente come omosessuali, bisessuali, transgender o queer e per chi ha relazioni omosessuali. Sono oltre 30 paesi africani che criminalizzano l'omosessualità. Non archiviate la strage, l'appello di Edoardo Purgatori, figlio del grande giornalista Andrea, contro la richiesta di archiviazione della strage di Ustica. Ascoltiamo.
6: Sono passati 46 anni e ancora non abbiamo la verità su chi furono gli esecutori materiali di quella strage, perché il fatto che il volo venne abbattuto è ormai chiaro a tutti. Quindi, invece di chiedere l'archiviazione, io faccio un appello alla nostra premier Giorgia Meloni e al nostro governo di opporsi a questa archiviazione da parte della procura e non solo, ma di chiedere con fermezza ai nostri alleati francesi e americani, perché c'era a tutti gli effetti uno scenario di guerra in un periodo di pace.
5: Un mare salatissimo con il ponte del 2 giugno prende il via a tutti gli effetti la stagione balneare. Sotto l'ombrellone gli italiani troveranno aumenti medi del 2,7% negli ultimi 3 anni, aumenti fino al 5%. A riferirlo è l'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori. Un'ostinata resistenza al centro Fernandez di Castelvolturno, la diocesi di Caserta e degli altri territori vicini ha ribadito il suo impegno contro il progetto di un CPR sul territorio domizio insieme a decine di associazioni tra cui Arci, Asgi e Lega Ambiente, incassando anche l'appoggio della giunta regionale della Campania. La bella piazza, aprono i chioschi nell'area antistante la stazione centrale di Napoli con un percorso di coprogettazione pubblico-privato. Ascoltiamo Stefano Consiglio, Presidente, Fondazione Con il Sud.
0: Sì, 3 anni fa, quando si è iniziato a ragionare, sembrava una cosa impossibile, scetticismo, catastrofismo, ma dove andate? E invece, grazie alla determinazione di tantissime persone, Piazza Garibaldi fa dei passettini in avanti. Sicuramente c'è ancora tanto da fare, ma credo che oggi l'apertura di questi chioschi diventa un presidio per questa piazza che diventa un po' più bella.
5: L'unione fa la forza, accordo tra FIPA e CSI per dare vita a un'alleanza tra sport di vertice di base dalla Serie A agli oratori. La convenzione intende collegare l'eccellenza tecnica della federazione che attualmente detiene il titolo di campione del mondo con entrambe le nazionali, maschile e femminile. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
2: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Albo Day.
7: From 7 bar FM alter radio All Go Day.
2: From 7 bar.fm barra alter radio All Go Day.
8: From 7 bar.fm alter radio All Go Day.
9: From 7ba.fm / alter radio All Go Day. From 7ba.fm / alter radio.
10: Il ben trovati in antenna al solito orario sulla vostra radio del cuore da Chico Catenacci. Questo è l'Algo Day Time. È arrivato il momento in cui le emittenti collegate con la redazione di 7va.fm vanno proprio ad entrare in interconnessione, perché abbiamo un numero di Algo Day, un numero che ci porta nella Sicilia, nell'isola più grande del Mediterraneo, la regione più estesa d'Italia. Quindi ho studiato geografia, ma la dico questo perché tutti sanno, chi mi conosce, sono molto innamorato di questa bellissima regione, la regione del sole sotto certi aspetti. Clizia, che tempo fa lì? Lì è sempre estate o no? Quasi.
11: Ciao Francesco, ciao a tutti. Sì, oggi sole e caldo.
10: Vabbè, siete fortunati. Ma attenzione, la domanda che tutti quanti ti hanno fatto, perché questo nome davvero che si ricorda, è particolare, Clizia, che è il nome d'arte. Com'è che ti è venuto in mente?
11: È una lunga storia, praticamente cercavo... Allora, cominciavo proprio dall'inizio. Più di 10 anni fa facevo teatro, in concomitanza con la musica, cercavo un nome d'arte sia sul mondo del teatro che sia sul mondo della musica, e alla fine, sfogliando, ho trovato questo nome, Clizia, scritto con la C invece che con la K, e ho visto il suo significato. Praticamente nella mitologia Clizia era un fiore, era il fiore, il girasole, ripudiata da Apollo. In pratica l'ha innamorata, si è trasformata in un fiore, infatti girasole segue il sole che è il suo amato.
10: E vedi, ci ricolleghiamo un po' alla Sicilia. Adesso tutti quanti penseranno che ci siamo messi d'accordo, invece a bruciapelo. Bruciapelo, ho fatto un'entrata così, tra l'altro un'entrata doverosa, perché salutiamo Fabrizio Clementi che ci ha segnalato questa cosa. Ha detto: oh, guarda che Clizia sta per uscire con un disco, poi il tempo di accordarsi. Il disco è uscito e lo ascolteremo, e ti ringraziamo per questa quasi anteprima, insomma, che ci dai. Anche
11: sì,
10: se
11: è uscito proprio 2 giorni fa, proprio fresco.
10: Quindi però vogliamo arrivarci piano piano, perché già prima avevi fatto un altro disco, e quindi vorrei veramente ascoltare questo. Se posso permettermi di scegliere, lo vorrei ascoltare la versione remix, perché è davvero molto molto piacevole.
11: Sì, la versione remix l'ho voluta fare con la collaborazione di Luca J Master, perché volevo dare ancora più grinta e ancora più voglia di ballare. Quindi ti guarda, facciamo una versione remix e facciamo ballare a tutti.
10: E allora, siccome so che sei anche un personaggio di radio, conduzione, insomma, le assi di qualsiasi palco non ti spaventano affatto, se una donna di spettacolo, fai tu la presentazione del tuo disco.
11: Allora, Rossetto, innanzitutto Rossetto è uscito il 14 di settembre. Questo disco come è nato? È nato di sera, a mezzanotte sotto giù, è sempre l'orario in cui mi nascono tutte le canzoni di notte. Detto io, guarda, questo rossetto voglio parlare qualcosa di me, di molto autobiografico. Il rossetto lo rappresento come uno scudo, una, proprio una metafora, uno scudo, una maschera dietro debolezze, dietro insicurezze che ogni donna può avere, io o altri, e soprattutto un altro significato che voglio dare appunto a questo brano è il grido verso soprattutto chi si permette di giudicare senza prima vedere veramente l'interiorità di una donna. Quindi molta gente giudica, vedono un rossetto, vedono dei tacchi, vedono una gonna, pensano che sia una donna superficiale, priva di valori, e quindi voglio dare proprio questo significato molto profondo.
10: E beh, grazie, perché sembra un brano leggero, perché è bellissimo da ballare, invece un suo significato ce l'ha, quindi occhio, o meglio orecchio al testo. Eccola qui, Clizia con Rossetto in versione remix.

0: E beh, come vi avevo promesso, il senso del ritmo non manca in questa versione remix di Rossetto, un significato che davvero cerca di spalancare gli occhi e proteggere le donne da qualsiasi tipo di pregiudizio. Però bisogna dire, lasciami essere un po' anche sia galante sia corteggiatore, lasciami prendere la situazione fascinosa di un'intervista a una bella donna come te. Certo che le donne hanno anche più armi, no? Perché come dici tu, il tacco, la gonna, il rossetto, l'affare, il trucco, tutto questo colore, ne avete di armi a disposizione.
1: Sì, è da dire, il rossetto è proprio il colore rosso, è proprio quello che io utilizzo, quindi molto autobiografico.
0: E quindi così, tra l'altro abbiamo parlato prima, ho detto presenta il tuo brano perché sei una che non si spaventa del palco, però è molto bello perché dalla redazione ci hanno informato e ci hanno dato due righe su di te, quindi sei una che non è che si è messa lì a fare tutto quanto di plastica, corsi, cose che serve anche a studiare, ok, però sei, se non figlia, nipote d'arte, perché tuo nonno era un eccelso chitarrista, e poi soprattutto insomma ti sei fatta la con esperienze live che ti hanno formata tantissimo.
1: Molte.
0: Per diversi anni prima di esordire
1: 25 anni di sì, 25 anni di cover band, soprattutto nel genere sempre che è quello mio, il pop rock, e ho detto ma mi sa che dopo 25 anni è il mio momento di dire anche la mia.
0: Eh sì, perché le cover band sono quelle più richieste, quelle che fanno, no, partecipa,
1: siamo
0: pubblico.
1: La soluzione più facile, veloce,
0: che il pubblico gradisce, quindi si trova da suonare così, però prima o poi nasce l'esigenza di realizzare qualcosa di,
1: sì, di dire qualcosa proprio di mio nelle mie canzoni. Giustamente c'è sempre quella paura, può piacere, non può piacere, paura mista anche alla curiosità, e infatti è un brano che appunto è uscito 2 giorni fa con il titolo Sei nell'aria.
0: Però ecco, dopo tanto
1: molto fresco,
0: ecco, però dopo tanta palestra dura, dopo tanta routine così si è più pronti, infatti devo dire la verità, davvero un bellissimo prodotto, Spiegaci anche di questo, che diciamo è un po', no, senza fare troppe tragedie, la malinconia di una storia finita, c'è un po' di nostalgia, però insomma, anziché, cioè, c'è una certa reattività, no, all'andare avanti, anche se insomma si dà profondità a una storia che comunque si è vissuta.
1: Sì, sì, la storia mia, ma sicuramente la storia di tanti, sono le classiche storie degli amori che iniziano e finiscono nel periodo estivo, e lei dentro la protagonista, che posso essere io, che può essere chiunque, dice ma come può essere, dopo tutto quell'amore è finito tutto.
0: Vabbè, certo che l'amore è una materia strana. Noi comunque ascoltiamo questa che ha per titolo
1: Sei nell'aria.
0: E allora ancora clicchi, eccola qui.

0: questo pezzo freschissimo, perché è uscito davvero da poco, ma davvero ben confezionato, davvero ben equilibrato con questo testo che abbiamo già descritto e che anche qua in regia sembra essere piaciuto molto, perché vedo dagli sguardi che ci siamo qua in studio. Beh, del resto davvero abbiamo già parlato, una carriera costruita con lo studio, con l'esperienza, con i live, è una cosa molto importante, quindi inutile anche la domanda che facciamo di solito: preferisci i live o lo studio? Perché magari
1: no, beh, ovviamente le live, c'è ovviamente lo studio, poi ovviamente bisogna comunque avere quel contatto con il pubblico, quello scambio di emozioni che mi caricano, che mi danno vita, che mi danno il senso del tutto.
0: Però adesso che sei cantautrice, magari io so che ti piace anche andare alla ricerca del particolare, a studiare bene come realizzare un prodotto. Adesso l'appetito viene mangiando e sicuramente presto avremo un album,

0: in un'etichetta discografica, in un ufficio stampa, cosa, sono quelli che poi danno, no, la spolverata finale di sale, di zucchero, insomma, chiamiamolo come ci pare, un ingrediente comunque importante, no, per confezionare alla fine tutto quanto ciò che si è preparato nella cucina sonora.
1: Sì, oltre a esserci io, c'è appunto l'appoggio dell'etichetta, c'è la produzione con Daniele Ciavarro e Marco Gatta, poi c'è l'ufficio stampa, ognuno ha un suo ruolo per dare poi alla fine un buon prodotto.
0: E allora, Clizia, il tempo è tiranno, come dicono quelli che hanno studiato forte, e noi ti ringraziamo davvero per aver accettato il nostro invito e per averci regalato queste due chicche.
1: Grazie a te e spero alla prossima.
0: E allora, Clizia, la trovate su tutti i social, manco a dirlo, su tutti quanti i negozi virtuali della musica, ma soprattutto, se dovesse capitarvi, andate a sentire live. Ciao, grazie, alla prossima.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Super Clizia in onda su setteva.fm e soprattutto sulle alte radio collegate con la nostra redazione. La linea torna allo studio centrale di ogni singolo emittente domani. Alla stessa ora ci sarà un altro numero di Algodeo, ovviamente. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/LT Radio. Algodeo. Algodeo. From 7va.fm/LT Radio.

0: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per una nuova puntata di musica e di chiacchiere. Bene, questa volta faremo tutto un percorso nel cuore del pop e del rock italiano, esplorando il sentimento dell'assenza e del desiderio attraverso due band che hanno segnato epoche diverse. Da un lato avremo l'eleganza intramontabile dei Pooh e dall'altro l'energia retro e graffiante delle Vibrazioni. Sapete che a noi di Musical Chatter piace spaziare fra generi, epoche e stili, e quindi abbiamo scelto di iniziare con un brano che è un vero gioiello, sia musicale sia di sensibilità. Mi manchi, dei Pooh, del 1999. E se si cerca la colonna sonora perfetta per quel vuoto che si ha nello stomaco quando qualcuno non c'è più, eccola, l'abbiamo trovata. Inclusa nell'album Un posto nel mondo, questa canzone non è semplicemente un lento, è una confessione a cuore aperto. La voce di Roby Facchinetti ci guida in un crescendo emotivo che esplode poi nel coro, tipico dello stile unico di questa band, dove ogni nota sembra però pesata e scelta per toccare le corde dell'anima. E come sempre, Musical Chatter, bisogna andare a cercare qualche curiosità, non ci basta solo ascoltare. Intanto bisogna sapere che Mi Manchi è stata la colonna sonora di un momento televisivo storico. I Pooh la scelsero per celebrare il loro ritorno in gara al Festival di Sanremo nel 99, ma non per vincere, ma per festeggiare con il pubblico. E nonostante infatti non arrivò sul podio, divenne immediatamente uno dei pezzi più richiesti nei loro concerti, a dimostrazione che il cuore della gente batte ben oltre le classifiche. Poi c'è il tocco poetico di Valerio Negrini, il quinto Pooh. Si dice che il testo sia nato dall'osservazione di quei piccoli gesti quotidiani che poi diventano importantissimi quando manca la persona amata. Che so, preparare il caffè per due, quel silenzio della casa. È la magia dei Pooh, trasformare la semplicità in qualcosa di poetico e di epico. Lasciatemi aggiungere ancora una nota tecnica. Sicuramente i musicisti già lo sanno, ma lo dico per tutti, anche quelli che non masticano poi la grammatica musicale. L'arrangiamento orchestrale è di una raffinatezza incredibile. Gli archi non sono un semplice tappeto, ma dialogano con il pianoforte di Roby, creano un'atmosfera quasi cinematografica che avvolge noi che ascoltiamo in un abbraccio malinconico ma dolcissimo. Ci porta dentro la canzone, questa orchestra. E allora facciamoci portare dentro, facciamoci trasportare dai ricordi e dalla voce molto particolare dei Pooh. Mi manchi.

E amici di Musical Chatter, erano i Pooh con quell'armonia vocale che è proprio il loro marchio di fabbrica e anche un po' una caratteristica di un certo periodo musicale italiano. E si sente come le voci si intrecciano, è un esempio perfetto di cosa significa essere una band, ma mica di passaggio, una band con oltre 50 anni di attività insieme e di grande feeling. Siamo pronti per la seconda parte di Musical Chatter e cambio di atmosfera. Ci spostiamo nei primi anni 2000, ci aspettano le vibrazioni con la loro travolgente Vieni da me. Qui l'amore non è solo attesa, ma è un'invocazione rock, elettrica e impaziente. È il suono di Milano, Milano che è frenetica e incontra le influenze degli anni 70, dove la voce di Francesco Sarcina, un po' sporca e passionale, diventa il grido di chi non vuole più stare da solo. L'ispirazione del brano nasce proprio dalla voglia di riportare il vero suonare nelle radio. Infatti hanno usato strumenti analogici, amplificatori a valvole addirittura, e loro dicono anche tanta verità. Quel ritornello così immediato ha trasformato un gruppo di ragazzi che suonavano nei club in un fenomeno nazionale. E poi, quel riff di chitarra iniziale, ma lo sapete che è diventato uno dei più riconoscibili della musica italiana moderna? Spesso viene paragonato addirittura all'atmosfera dei Beatles o dei Rolling Stones, ma con quel sapore più beat italiano che ha reso Le Vibrazioni una band unica nel panorama del nuovo millennio. E non può mancare qualche dettaglio sul video musicale. Ambientato in un'atmosfera sospesa, quasi onirica, un po' a riflettere l'urgenza, così l'immediatezza del testo. Durante il periodo di massima rotazione del videoclip nelle TV musicali si diceva che fosse impossibile cambiare canale senza incrociare lo sguardo intenso di Sarcina mentre cantava Vieni da me. E infine una nota sul successo. Il brano rimase 6 mesi nelle zone altissime della classifica dei singoli più venduti in Italia e interpretò davvero l'esigenza di un'intera generazione che riscopriva il piacere del rock cantato in italiano e senza troppi fronzoli. Sei Pooh, all'inizio di puntata ci hanno raccontato la poesia dell'assenza, le vibrazioni qui ora ci insegnano a chiamare a gran voce chi amiamo per far sparire questa solitudine. Stop alle chiacchiere, concludiamo la puntata, Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare alle prossime e ora a tutto volume facciamoci travolgere dalle vibrazioni con Vieni da me.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: La notte è piena di maestri. Maestri che cercano la perfezione. E per farlo utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i maestri conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.
3: Sono le 3:59.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
5: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

temperatura, ma non è ancora ufficialmente tempo delle Summer Edition in DJ K7. Abbiamo già iniziato nelle scorse settimane con

Seven, cosa che avviene canonicamente soprattutto d'estate, anche se in realtà anche in altri periodi dell'anno. Non ci facciamo mancare gli ospiti e soprattutto le avvenenti ospitesse della Catwalk Edition, ma siamo in un periodo, se non Summer Edition, in

like it, se inteso come mi piace, oppure come quello, non so. Adesso bisognerebbe andare ad analizzare il testo e insomma non si può tanto fare, soprattutto se c'è in zona 7 Cat la nostra presidentessa. I più attenti di voi sanno che è la nostra gattina di redazione, siamo tutti ospiti suoi perché si muove nel suo territorio, si sa come sono fatti i mici, fanno quello che a loro più salta in testa e siamo noi a essere ospiti loro.

0: Messo, se te va DJ K7. Per se te va and se te va punto it. Arma con i Jafar Zedigan DJ.
1: From 7BA.FM/Alti Radio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 4 e 31 minuti.
2: Music Clock.
3: Se te va, Digital Radio.
2: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Sweat.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: 2 minuti, un libro.
13: Quando le risorse finiscono, la competizione diventa guerra. Quando il mondo si scopre finito, chi lo controlla decide tutto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono qui nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti, un libro. Oggi parliamo di un sistema economico che da secoli sa che non c'è spazio per tutti e per questo ha trasformato l'accaparramento in strategia. Se anche tu scrivi libri che rivelano i meccanismi nascosti del potere economico, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed eccoci con il libro di Arnaud Oran, si chiama La confisca del mondo. I giornali hanno detto un libro che restituisce un senso alla brutalità trumpista, alle offensive dei giganti del digitale, all'accaparramento dei terreni coltivabili in tutto il pianeta e agli investimenti straordinari della Cina nella sua marina militare. Ma entriamo nelle pagine. Che cosa succede quando un sistema economico fonda il proprio funzionamento sulla consapevolezza che le risorse del pianeta non sono infinite? È da questa domanda che parte l'autore, economista e storico francese nel suo nuovo saggio La confisca del mondo. Un libro ambizioso che attraversa 5 secoli di storia per delineare le forme di un capitalismo che ha sempre saputo o temuto che il mondo fosse finito, limitato, chiuso. Oran definisce questo modello capitalismo della finitudine, un sistema che non si basa sull'espansione illimitata, ma sulla predazione, sulla corsa all'accaparramento e al controllo delle sempre più scarse risorse del pianeta. Ne esce un affresco inquietante e lucido, in cui il mercato non è mai davvero libero, ma intrecciato a forme di potere politico, militare, tecnologico, che mirano alla cattura degli ultimi spazi ancora disponibili. L'autore rilegge in chiave storica le trasformazioni del capitalismo attuale, mostrando come la fine dell'abbondanza coincida con una nuova epoca di conflitti per la gestione del limite. La confisca del mondo, di Arnaud Oran, in libreria da Einaudi.
14: Il GR Cultura dell'agenzia Dire.
15: Alle Terme di Caracalla torna la danza con la 2ª edizione del festival voluto dalla Soprintendenza Speciale di Roma, con la collaborazione del Centro Coreografico Nazionale Ater Balletto. L'edizione 2026 si apre con una novità, un'iniziativa site specific dal 26 al 28 giugno, con un percorso a sorpresa negli spazi celebri e in altri segreti e nascosti del complesso archeologico, mentre dal 30 giugno al 5 luglio sono previsti spettacoli da palcoscenico sullo specchio d'acqua. Caracalla Danza non si sovrappone al paesaggio archeologico, ma lo accompagna, lo valorizza, dando al pubblico un'esperienza intimamente legata al luogo, ha detto la soprintendente speciale Daniela Porro. Arriva Sile Jazz 2026, altri argini, 15ª edizione della rassegna diffusa che dal 5 giugno al 25 luglio porterà il jazz contemporaneo lungo il corso del Sile, tra le province di Treviso e Venezia, con 21 appuntamenti tra concerti ed eventi speciali, ospitati in parchi, ville, approdi, centrali idroelettriche, spazi urbani e luoghi normalmente lontani dai circuiti musicali tradizionali. Il programma parte dal concerto inaugurale del Lorenzo De Finti Quartet e tra gli appuntamenti speciali tornano in cartellone l'Echo Day dei Clean River, la passeggiata sonora tra le fontane di Treviso e la crociera Jazz in Laguna, che chiuderà il festival il 25 luglio con partenza da Porte Grandi. Torna estate al Castello Sforzesco, la rassegna culturale estiva di Milano che, giunta alla sua 14ª edizione, presenta 70 appuntamenti tra musica, comicità, parole, teatro, stand-up, danza e cinema. La serata inaugurale del 12 giugno, a cura di Capitol Jam, vede la partecipazione di Paola Turci,

0: Tor Sapienza e di Monte Cioci a Valle Aurelia, con un programma che prevede 95 proiezioni complessive, 34 incontri speciali, 4 dei quali al Cinema Troisi. Tra gli eventi in cartellone, una maratona dedicata alla prima stagione di Twin Peaks. Tra gli ospiti più attesi c'è Tom York il 2 luglio alla Cervelletta, dove il leader dei Radiohead e dei The Smile ha scelto di presentare il film Children of Men.
1: Insomma, gli amici stanno a chiacchierare, uno se ne esce fuori, dicevo, perché c'è niente da fare, se vuoi arrivare in vecchiaia sano, bisogna fare una vita morigerata, non bisogna fare stravizi, non devi bere, alimentazione corretta, carne rossa non va mangiata, un altro se ne esce, ma che sta a dire? Ma mio nonno 100 anni, se beveva whisky super invecchiato costosissimo, 4 pacchetti di sigarette al giorno, 4 volte a settimana si mangiava i crostacei, il caviale, il salmone, 3 volte a settimana a bistecca alla Fiorentina e una bottiglia d'amarone. Dice, e poi ti dico, 4 volte a settimana a prostitute. L'altro gli fa, è come morto, avevamo dovuto ammazzare, porco Giuda consumava una cirra, ce la facevamo più a mantenere.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 4:43.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

su 16 Radio. DJ K presenta Non è la trap.

0: Allora, siamo dentro un cimitero, ci stanno due morti che camminano fuori dai bar, così, no? A un certo punto si incontrano, ciao, ciao, bello. Insomma, fa, niente a posto. Ma per curiosità, come sei morto te? Ah no, io stavo in banca, lavoravo in banca, ero un impiegato classico, c'avevo tutto a posto, casa, famiglia, a 52 anni, infarto, eccomi qua. Te? Ma no, io invece io correvo con la moto, io ero proprio fortissimo con la moto, cioè ho fatto campioni italiani, ho gareggiato pure a livello europeo. Pensa, stavo sempre su una ruota a due piotte, che belli quei periodi, va, vabbè. Se girano e vedono fuori dal cancello una Yamaha R1 nuova, di fiamma, no? Quello fa così, oh, ma se andiamo a fare un giro? Ma dai, non andiamo, stiamo qua, dai, te la porto io, vedi, te vieni con me. Insomma, scavalcano, spadinano la moto, sai, io a reggete, come partono questo, a due piotte su una ruota, dopo 500 metri riabbassa la moto, oh, se gira questo dietro non c'è. Dice, dove cazzo sta, anch'io la moto, torna indietro, e di corsa arriva davanti al cimitero, la moto, lo cerca e non lo vedeva. A un certo punto al buio, vede arrivare da lontano, di corsa che gli lapidi sotto il braccio. Quando cazzo sei nato? C'è da più documenti, siamo ci fermano!
1: Su 16 Radio, state ascoltando, Non è la Trap. DJ K.
2: Andiamo bene, proprio bene.

0: c'è una vecchietta che entra in farmacia. Arriva il turno suo al bancone, il dottore fa: prego, dica.
1: Volevo del collirio.
0: Allora il dottore via subito una confezione di collirio, glielo dà, questa paga. La signora che fa? Apre il collirio, si tira giù le mutande e si comincia a mettere il collirio sulla surca. E il dottore si affaccia e fa: ma signora, ma che sta facendo? E la signora: sono 40 anni che non vedo un cazzo.
2: Su 16 Radio, state ascoltando Non è la Trap. DJ K.
3: Andiamo bene, proprio bene.

0: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
1: Ogni giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso

0: Sono le 5 e 12 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Minuti un libro vi porta dentro un romanzo dove il passato non è archivio, è una ferita aperta. E ogni pagina è un tentativo di capire chi eravamo prima che qualcuno decidesse per noi. Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su 2 minuti un libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed è con l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. La penna è di Maurizio De Giovanni, si chiama L'orologiaio di Brest. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera e Andrea. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi di anni ne ha 43 e ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento, per Andrea, tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, L'orologiaio di Brest. Feltrinelli.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 5 e 55 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
4: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas. From

0: al protocollo di ammissione dei brani che possono entrare a far parte della graduatoria delle 25 tracce di Next Generation New Entry, allora, di Zona 24.
1: I breathe in too precisely.

24. New entry di 7 giorni fa dalla zona 23, il più alto nuovo ingresso, è stato firmato da Nova Lane in attivo di 2 livelli. Eccolo qui, conquistare la posizione 21, No Answer.

colpo di maremoto tra le posizioni in chart. Attenzione, perché ci spostiamo però adesso in quindicesima piazza, dove continua l'ascesa, pochissime settimane di permanenza, ma già la zona 15

0: tenuto battesimo anche la prima puntata di Next Generation, Meg Foster, che però al nuovo singolo, eccolo qui, si tratta di Small Distance.
1: Your sleeve still warm, then no.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: How can I help you? 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
2: How can I help you?
1: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 6 e 27 minuti.
4: Sapevate chi sono quelli che non sono svegli alle 6 del mattino? Quelli che dormono.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Due minuti, un libro.
2: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
3: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dalla precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
2: Francesco, dove ci porti?
3: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio, che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo, che è l'incontro con noi stessi, attraverso il dialogo interiore, che è il più difficile ma anche il più importante, perché lui è a modellare la nostra vita.
2: E Jenny?
3: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto, un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
4: Il GR politico dell'agenzia DIR.
5: Il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò, dopo il ventennio fascista, la tragedia bellica, la lotta di liberazione, una svolta nella storia del paese. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione delle celebrazioni per la festa della Repubblica del 2 giugno. Mattarella ricorda come 80 anni fa la Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Ne fu protagonista il popolo italiano, che affluì con straordinaria partecipazione ai seggi per la scelta dell'ordinamento dello Stato e l'elezione dell'Assemblea Costituente. Il Capo dello Stato, nel suo messaggio, mette in risalto in particolare il ruolo delle donne, protagoniste del referendum di 80 anni fa, perché chiamate per la prima volta alle urne. Sale la tensione in Libano, dove a seguito delle dichiarazioni di Benjamin Netanyahu si teme l'escalation. Il premier israeliano ha infatti annunciato di voler estendere la presa, intensificando la sua offensiva su Beirut. L'Iran, che ha condannato l'aggressione, ha annunciato che non esiterà ad agire per aiutare il Libano. Intanto stallo anche nelle trattative tra Washington e Teheran. Il nuovo testo per un accordo proposto da Donald Trump sarebbe molto più restrittivo per i Pasdaran. Nessuna fiducia nelle promesse del nemico, affermano questi ultimi. Per noi contano solo i risultati concreti. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo, lo rende noto il Ministero della Salute. L'uomo aveva iniziato ad accusare sintomi dopo un viaggio in Congo, suo paese di origine. Gli esami del sangue sono stati effettuati allo Spallanzani di Roma, dove è stato fatto arrivare un campione da Cagliari grazie a un velivolo messo a disposizione dall'aeronautica militare. Intanto continua a essere grave la situazione nell'est Congo. Sono oltre 1000 i contagiati e 200 i morti, tra questi anche medici e infermieri. Si teme l'allargamento dell'epidemia. In questa fase storica così complessa, apprezzo la vostra scelta di coltivare la dimensione dell'europeismo non a livello politico ma culturale, rinnovando l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari. È il messaggio che Papa Leone XIV rivolge alle associazioni scout ricevute in udienza in Vaticano. Centrale per il pontefice quella che è la missione dello scautismo, il servizio. Significa, secondo il Santo Padre, mettere le proprie capacità e il proprio tempo a disposizione degli altri, senza aspettarsi nulla in cambio. Infine, l'augurio alle ragazze e ai ragazzi scout: sappiate parlare e diffondere il linguaggio della carità, dell'accoglienza e della pace.
6: From 7 bar, FM barra diagonal alter radio, Albo Day.
7: From 7 bar, FM alter radio, All Go Day.
6: From 7 bar.fm barra alter radio, All Go Day.
8: From 7 bar.fm nauch radio, All Go Day.
9: From 7ba.fm/alter radio, All Go Day. From 7ba.fm/LTRadio.
10: Il ben trovati in antenna al solito orario sulla vostra radio del cuore da Chico Catenacci. Questo è l'Algo Day Time, è arrivato il momento in cui le emittenti collegate con la redazione di 7va.fm vanno proprio ad entrare in interconnessione, perché abbiamo un numero di Algo Day, un numero che ci porta nella Sicilia, nell'isola più grande del Mediterraneo, la regione più estesa d'Italia. E quindi ho studiato geografia, ma la dico questo perché tutti sanno, chi mi conosce, sono molto innamorato di questa bellissima regione, la regione del sole sotto certi aspetti. Clizia, che tempo fa lì? Lì è sempre estate o no? Quasi.
11: Ciao Francesco, ciao a tutti. Sì, oggi sole e caldo.
10: Vabbè, siete fortunati. Ma attenzione, la domanda che tutti quanti ti hanno fatto, perché questo nome è davvero che si ricorda, è particolare, Clizia, che è il nome d'arte. Come ti sei venuto in mente?
11: È una lunga storia. Praticamente cercavo allora cominciavo proprio dall'inizio. Più di 10 anni fa facevo teatro in concomitanza con la musica, cercavo un nome d'arte sia sul mondo del teatro che sia sul mondo della musica, e alla fine, sfogliando, ho trovato questo nome, Clizia, scritto con la C invece che con la K, e ho visto il suo significato. Praticamente nella mitologia Clizia era un fiore, era il fiore, il girasole, ripudiata da Apollo. In pratica l'ha innamorata, si è trasformata in un fiore. Infatti il girasole segue il sole, che è il suo amato.
10: E vedi, ci ricolleghiamo un po' alla Sicilia. Adesso tutti quanti penseranno che ci siamo messi d'accordo, invece a bruciapelo. A bruciapelo ho fatto un'entrata così, tra l'altro un'entrata doverosa, perché salutiamo Fabrizio Clementi che ci ha segnalato questa cosa. Ha detto: oh, guarda che Clizia sta per uscire con un disco, poi il tempo di accordarsi. Il disco è uscito e lo ascolteremo, e ti ringraziamo per questa quasi anteprima, insomma, che ci dai. Anche
11: sì,
10: se
11: è uscito proprio 2 giorni fa, proprio fresco.
10: Quindi però vogliamo arrivarci piano piano, perché già prima avevi fatto un altro disco, e quindi vorrei veramente ascoltare questo. Se posso permettermi di scegliere, lo vorrei ascoltare nella versione remix, perché è davvero molto molto piacevole.
11: Sì, la versione remix l'ho voluta fare con la collaborazione di Luca Jane Master, perché volevo dare ancora più grinta e ancora più voglia di ballare. Quindi ti guarda, facciamo una versione remix e facciamo ballare a tutti.
10: E allora, siccome so che sei anche un personaggio di radio, conduzione, insomma, le assi di qualsiasi palco non ti spaventano affatto, sei una donna di spettacolo, fai tu la presentazione del tuo disco.
11: Allora, Rossetto, innanzitutto Rossetto è uscito il 14 di settembre. Questo disco come è nato di sera, a mezzanotte, sotto giù è sempre l'orario in cui mi nascono tutte le canzoni di notte. Ho detto: io, guarda, questo Rossetto voglio parlare qualcosa di me, di molto autobiografico. Rossetto lo rappresento come uno scudo, proprio una metafora, uno scudo, una maschera dietro debolezze, dietro insicurezze che ogni donna può avere, io o altri. E soprattutto un altro significato che voglio dare appunto a questo brano è il grido verso soprattutto chi si permette di giudicare senza prima vedere, vera completamente l'interiorità di una donna, quindi molta gente giudica, vedono un rossetto, vedono dei tacchi, vedono una gonna, pensano che sia una donna superficiale, priva di valori, e quindi ve lo dà proprio questo significato molto profondo.
10: E beh, grazie, perché sembra un brano leggero, perché è bellissimo da ballare, invece un suo significato ce l'ha, quindi occhio, o meglio orecchio al testo. Eccola qui, Clizia con Rossetto in versione remix.

0: E beh, come vi avevo promesso, il senso del ritmo non manca in questa versione remix di Rossetto, un significato che davvero cerca di spalancare gli occhi e proteggere le donne da qualsiasi tipo di pregiudizio. Però bisogna dire, lasciami essere un po' anche sia galante sia corteggiatore, lasciami prendere la situazione fascinosa di un'intervista a una bella donna come te. Certo che le donne hanno anche più armi, no? Perché, come dici tu, il tacco, la gonna, il rossetto, l'affare, il trucco, tutto questo colore, ne avete di armi a disposizione.
1: Sì, è da dire, il rossetto è proprio il colore rosso, è proprio quello che io utilizzo, quindi molto autobiografico.
0: E quindi così, tra l'altro abbiamo parlato prima, ho detto presenta il tuo brano perché sei una che non si spaventa del palco, però è molto bello perché dalla redazione ci hanno informato e ci hanno dato due righe su di te, quindi sei una che non è che si è messa lì a fare tutto quanto di plastica, corsi, cose che serve anche a studiare, ok, però sei, se non figlia, nipote d'arte, perché tuo nonno era un eccelso chitarrista e poi soprattutto insomma ti sei fatta la con esperienze live che ti hanno formata tantissimo.
1: Molte.
0: Per diversi anni prima di esordire
1: 25 anni di sì, 25 anni di cover band, soprattutto nel genere sempre che è quello mio, il pop rock, e ho detto ma mi sa che dopo 25 anni è il mio momento di dire anche la mia.
0: Eh sì, perché le cover band sono quelle più richieste, quelle che fanno, no, partecipa il pubblico,
1: diciamo, la soluzione più facile, veloce,
0: che il pubblico gradisce, quindi si trova da suonare così, però prima o poi nasce l'esigenza di realizzare qualcosa di,
1: sì, di dire qualcosa proprio di mio nelle mie canzoni. Giustamente c'è sempre quella paura, può piacere, non può piacere, paura mista anche alla curiosità, infatti è un brano che appunto è uscito 2 giorni fa con il titolo Sei nell'aria.
0: Però ecco, dopo tanto
1: molto fresco,
0: ecco, però dopo tanta palestra dura, dopo tanta routine così, sei più pronti, infatti devo dire la verità, davvero un bellissimo prodotto, eh. Spiegaci anche di questo, che diciamo è un po', no, senza fare troppe tragedie, la malinconia di una storia finita, c'è un po' di nostalgia, però insomma, anziché, cioè, c'è una certa reattività, no, all'andare avanti, anche se insomma si dà profondità a una storia che comunque si è vissuta.
1: Sì, sì, la storia mia, ma sicuramente la storia di tanti, sono le classiche storie degli amori che iniziano e finiscono nel periodo estivo, e lei dentro la protagonista, che posso essere io, che può essere chiunque, dice ma come può essere, dopo tutto quell'amore è finito tutto.
0: Vabbè, certo che l'amore è una materia strana. Noi comunque ascoltiamo questa che ha per titolo
1: Sei nell'aria.
0: E allora ancora clicchi, eccola qui.

0: Ah, questo pezzo freschissimo, perché è uscito davvero da poco, ma davvero ben confezionato, davvero ben equilibrato con questo testo che abbiamo già descritto e che anche qua in regia sembra essere piaciuto molto, perché vedo dagli sguardi che ci siamo qua in studio. Beh, del resto davvero abbiamo già parlato, una carriera costruita con lo studio, con l'esperienza, con i live, è una cosa molto importante, quindi inutile anche la domanda che facciamo di solito: preferisci i live o lo studio? Perché magari
1: no, beh, ovviamente le live, c'è ovviamente lo studio, poi ovviamente bisogna comunque avere quel contatto con il pubblico, quello scambio di emozioni che mi caricano, che mi danno vita, che mi danno il senso del tutto.
0: Però adesso che sei cantautrice, magari io so che ti piace anche andare alla ricerca del particolare, a studiare bene come realizzare un prodotto. Adesso l'appetito viene mangiando e sicuramente presto avremo un album, attenzione.
1: Sì, da gennaio posso dire che ufficialmente ho fatto un contratto con l'etichetta la Red Hall Records, distribuzione Visory Records, che è partner appunto della Believe Music Italia, e presto c'è questo progetto appunto di un album.
0: E allora ci terrai sempre informati sia sulle pagine del Siamoda Bouquet e sia naturalmente per qualche altro numero di Algodei, sicuramente tornerai. Tra l'altro sono molto importanti i contatti, perché una cosa è l'arte, saper suonare, saper scrivere, cantare, tutto quello che è, ma senza degli amici in un'etichetta discografica, in un ufficio stampa, sono quelli che poi danno, no, la spolverata finale di sale, di zucchero, insomma, chiamiamolo come ci pare, un ingrediente comunque importante, no, per confezionare alla fine tutto quanto ciò che si è preparato.
1: Ovviamente,
0: nella cucina sonora.
1: Sì, oltre a esserci io, c'è appunto l'appoggio dell'etichetta, c'è la produzione con Daniele Ciavallo e Marco Gatta, e poi c'è l'ufficio stampa, ognuno ha un suo ruolo per dare poi alla fine un buon prodotto.
0: E allora, Clizia, il tempo è tiranno, come dicono quelli che hanno studiato forte, e noi ti ringraziamo davvero per aver accettato il nostro invito e per averci regalato queste due chicche.
1: Grazie a te, spero alla prossima.
0: E allora, Clizia, la trovate su tutti i social, manco a dirlo, su tutti quanti i negozi virtuali della musica, ma soprattutto, se dovesse capitarvi, andate a sentire live. Ciao, grazie, alla prossima.
1: Ciao.
0: Super Clizia in onda su setteva.fm e soprattutto sulle alte radio collegate con la nostra redazione. La linea torna allo studio centrale di ogni singolo emittente. Domani alla stessa ora ci sarà un altro numero di Algodei, ovviamente. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algodei. Algodei. From 7va.fm/altiradio.
3: Se mi chiudono una porta, la butto giù e passo, perché vado avanti e niente mi fermerà.
4: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
5: Bentrovati amici di Musical Chatter, la puntata di oggi ci fa immergere nell'atmosfera vibrante delle estati italiane che hanno segnato gli anni 90. Da un lato avremo l'ironia scanzonata e il ritmo travolgente di Francesco Baccini con I ladri di biciclette, dall'altro il groove inconfondibile che ha portato il rap nelle case di tutti, firmato Articolo 31. Iniziamo con quel brano che è diventato il manuale di sopravvivenza ufficiale alle ondate di calore, Sotto questo sole. Se cerchiamo la definizione di tormentone estivo eterno, ecco che l'abbiamo trovata. Nata dall'incontro fra il genovese Francesco Baccini e la band di Paolo Belli, questa canzone non è solo così una simpatica canzone dedicata alla pedalata. È un ritratto ironico dell'Italia sospesa fra spensieratezza e fatica quotidiana. La voce graffiante di Baccini e l'energia dei ladri di biciclette ci trascinano in un viaggio fatto di fiatone e comunque di voglia di libertà. Ma come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. Intanto bisogna sapere che questo pezzo detiene un record di longevità incredibile. È rimasto in classifica dal 9 giugno fino a metà novembre nello stesso anno, nel 1990, vincendo trionfalmente il Festival Bar, sempre quell'anno. E si dice che i vincitori furono portati in trionfo dalle radio e ricevettero persino l'Arena d'Oro di Verona. Poi c'è il retroscena sulla sua nascita. Pare sia stata concepita in modo quasi così conviviale fra una tigella e un bicchiere di Lambrusco, unendo lo spirito emiliano e quello ligure in un mix esplosivo. Baccini ha anche sottolineato un piccolo primato personale. Dice che è riuscito a fare due Festival Bar consecutivi con lo stesso album, portando Sotto questo sole nel 90 e Qua qua quando nel 91. Infine, una nota cinematografica è un po' nostalgica. Il videoclip, diventato un cult, mostra una carovana colorata di biciclette che attraversa l'Italia, rendendo un po' il brano una sorta di sigla, un inno non ufficiale di tutti i pedalatori della domenica. Prepariamoci a sudare, a pedalare, forse no, ma comunque con il sorriso. Sotto questo sole, Francesco Baccini e i ladri di biciclette.

amici di Musical Chatter era Sotto questo sole, con quel ritornello che ancora oggi fa venire voglia di montare in sella. Avete sentito che complicità fra Baccini e Belli? Un esempio perfetto di come la musica possa essere puro divertimento senza perdere lo spessore dell'ironia. E ora pronti per la seconda parte della puntata. Cambiamo atmosfera, ma restiamo nel mito degli anni 90, perché ci aspettano gli Articolo 31 con la loro intramontabile Tranqui Funky, sempre di quel periodo. Qua però il ritmo si fa più urbano, fra campionamenti funk e rime taglienti di J-Ax. Non è solo una canzone per ballare, ma un invito a prendersi una pausa dalle complicazioni della vita, ricaricando le pile a suon di beat. L'ispirazione del brano viene proprio dalla missione del duo milanese, portare il funky nella nazione, in Italia. Una sfida vinta a colpi di rime old school che hanno consacrato l'album, così com'è, fra i dischi più venduti del decennio. E ora qualche curiosità specifica. Sapevate che attorno all'inizio del brano è nato un vero e proprio mito urbano? Perché molti ascoltatori giurano di sentire un coro che ripete «Ma chi ti puntini puntini?». Però in realtà si tratta di un sapiente campionamento di un jingle americano che poi, isolato, rallentato, ha creato questo buffo effetto acustico che non è passato inosservato a tutti. Un altro dettaglio da veri fan riguarda sempre la musica, la base musicale. Prodotta da Franco Godi, è stata costruita proprio interamente attorno a campionamenti ricercati per dare quel tocco sporco e autentico che DJ Jed voleva infondere in tutte le sue produzioni. E anche un'altra nota sempre sullo stile, sulla voce. Il flow di J-Ax, cioè il ritmo con cui lui parla e si esprime, si incastra perfettamente sui tempi sincopati del funk, e non è facilissimo. Tranqui Funky ha dimostrato che il rap poteva essere anche solare e forse popolare, aprendo la strada a tutto ciò che sarebbe venuto dopo poi nel panorama urban italiano. E questo pezzo risulta gradito anche a chi non è proprio amante del genere rap, diciamolo che comunque risulta fruibile proprio anche per la sua ironia e comunque per la sua fattura. E allora è giunto il momento, stop alle chiacchiere, concludiamo la puntata, Silviadini vi saluta, vi ricorda di non mancare alle prossime e adesso lasciamoci andare insieme al groove di un piacevole tormentone, Articolo 31 con Tranqui Funky.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Bellezza italiana, non chiamarmi Bellita, sogniamo insieme su Radio Bellezza.
3: La prima volta, ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci, la prima volta che piangi, la prima volta che riesci a farcela da solo, la prima volta che voli, la prima volta che ami, la prima volta che doni. Dona il sangue, la prima volta e per sempre. Avis.it.
4: Sono le 7:08.
5: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
6: Ciao, sono Totò, un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 3 giugno. Ariete, il nervosismo che vi accompagnerà per tutta la giornata vi impedirà di dare il meglio di voi stessi, soprattutto sul lavoro. State vivendo un momento impegnativo anche in amore. Toro, con Venere fantastica, dovete necessariamente concedervi una pausa di relax. Avete tutto il diritto di staccare la spina. È il momento di vivere le emozioni sentimentali. Gemelli, continuate a chiedervi se quello che state facendo sia giusto, i dubbi però non fanno altro che rendervi deboli, sentite il bisogno di cambiare certe frequentazioni. Cancro, la luna in posizione ostile vi costringe a chinare la testa di fronte ad una sfuriata del partner, voi non alzate la voce, possono cambiare alcuni equilibri nella coppia. Leone, una giornata impegnativa in cui però potete ottenere dei risultati significativi sul lavoro, potete sfruttare la vostra genialità. In amore pensate troppo. Vergine, sul lavoro siete sempre attivissimi con Marte intraprendente che rischia anche di farvi prendere decisioni avventate. Questo è anche il momento di pensare all'amore. Bilancia, in famiglia avete bisogno di maggiore comprensione, vi sentite sotto pressione, alle prese con troppe responsabilità. L'amore almeno vi rasserena. Scorpione, i rapporti personali sono in primo piano, potete allacciare nuovi accordi professionali e trascorrere momenti piacevoli in famiglia. L'amore continua a regalare momenti intensi. Sagittario, la fortuna è decisamente dalla vostra parte, sfruttatela sul lavoro ma anche per la vostra vita privata. In amore cercate di superare una piccola crisi. Capricorno, la luna nel vostro segno è pronta a regalarvi delle emozioni extra in amore. In aspetto con Marte sollecita un cambiamento, lavoro impegnativo. Acquario, sotto questa luna è inevitabile porsi delle domande. Cercate di analizzare con calma ogni situazione. Ci sono tante cose che non vi soddisfano. Pesci, la luna amica vi permette di tirare fuori il lato più cordiale del vostro carattere, sarete divertenti e brillanti, l'amore continua a regalare un'emozione dopo l'altra. Ecco l'oroscopo di oggi è tutto, le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
2: 3 giugno 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda a San Carlo Luanga la Madonna della Lettera. La luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi, il buon vino si vende senza frasca, ricorda che la qualità non ha bisogno di pubblicità per riuscire a essere venduta. E oggi si celebra la giornata mondiale della bicicletta. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1875 a Bougival moriva 37enne il compositore Georges Bizet, mentre nel 1899 si spegneva a Vienna Johann Strauss figlio, autore di valzer celebri tra cui Sul bel Danubio blu e il valzer dell'imperatore. Nel 1920 l'Italia istituiva il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che rilevava alcune competenze in precedenza attribuite al Ministero per l'Industria. Nel 1939 l'editore Rizzoli pubblicava il primo numero del settimanale Oggi. Nel 1944, con il Patto di Roma, si fondava l'organizzazione sindacale CGL, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro. La firma del documento sarebbe avvenuta il 9 giugno, ma con la data del 3, in omaggio all'ultimo giorno in vita del sindacalista Bruno Buozzi, ucciso dai nazisti. Nel 1979, alle elezioni politiche italiane, il Partito Comunista perdeva il 4% dei voti, la Democrazia Cristiana era stabile al 38%, mentre il Partito Socialista guadagnava consensi salendo al 10%. Nel 1991, dopo 3 settimane di ricovero per le ferite riportate nell'attentato in Piazza San Pietro, veniva dimesso a Roma Papa Giovanni Paolo II. Nel 1989, per soffocare la protesta degli studenti in piazza Tiananmen a Pechino, il governo cinese interveniva con i carri armati, facendo registrare tra gli 80 e i 200 morti e oltre 7.000 feriti. Nel 1998 l'inaugurazione di Internet Bookshop Italia segnava la nascita del primo sito italiano di commercio elettronico e anche il primo acquisto nazionale online con carta di credito. Mentre 10 anni fa, nel 2016, moriva 64enne in Arizona il campione di pugilato Mohamed Ali. Sono nati il 3 giugno, nel 1905 la cantante Wanda Osiris, nel 1935 il cantante e autore Enzo Iannacci, nel 1945 il conduttore televisivo Claudio Lippi e nel 1950 Susanna Quattrocchi, la cantante nota come Susi 4, e l'attore Maurizio Mattioli. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Alberto Fortis nel 1955, la politica Elisabetta Gardini nel 1956, quindi oggi settantenne, il disegnatore Bruno Brindisi nel 1964, il conduttore TV Enrico Papi nel 1965, il giornalista televisivo Gianluigi Nuzzi nel 1969, l'attore, regista e cantante Checco Zalone nel 1977 e lo sciatore 6 volte campione italiano Manfred Mölgg, nato in questo giorno nel 1982. Per il 3 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Benvenuti al consueto appuntamento radiofonico con la meditazione e la spiritualità. Appuntamento quindi con il risveglio dell'anima e con me, con Barbara. Bene, da oggi ci lasciamo alle spalle, per così dire, perché le possiamo riprendere ogni qualvolta lo vorremo, le meditazioni dedicate agli arcangeli, per intraprendere alcuni esercizi di visualizzazione utili per la nostra crescita e manifestazione. Ma che cosa si intende esattamente per manifestazione? La manifestazione è il rendere noto, il prendere atto di qualcosa che si desidera, che vogliamo realizzare, che vogliamo entri a far parte della nostra vita e quindi lavorare attraverso la meditazione, l'introspezione, un lavoro su noi stessi perché questo avvenga. Perché quello che desideriamo si realizzi. Ovviamente la manifestazione deve essere sempre spinta da buone intenzioni, spinta dall'amore, da pensieri positivi. Nessuna manifestazione potrà avvenire se non richiesta, se non pensata, perché sia in armonia con noi stessi, con le persone che ci circondano e con l'ambiente che ci circonda. Quindi non potrà mai essere spinta da pensieri e desideri negativi. Questa introduzione verrà riproposta nel corso dei prossimi esercizi. La meditazione di oggi è tratta dal meraviglioso libro di Cristina Sambres, canalizzato dallo spirito guida Emmanuel, I talenti e il risveglio nella nuova energia. Sedetevi comodamente su una sedia o una poltrona. Chiudete gli occhi. Immaginate il colore bianco. Tutto è bianco attorno a voi. La stanza in cui siete è bianca. I mobili che vi circondano sono bianchi. La sedia o la poltrona in cui sedete è bianca. Nella stanza in cui siete ora, visualizzate una finestra. Fuori cade la neve silenziosa, soffice. Si posa sul giardino che è all'esterno dell'abitazione bianca in cui vi trovate e lo potete vedere fuori da questa finestra. La neve cade fitta e leggera. Si posa sui rami degli alberi, sulla strada, sui tetti, sui viali, su tutta la città. Osservate con gli occhi della mente il colore bianco. Respiratelo, gustatelo. osservate nelle sfumature. Ogni colore ha infinite minuscole sfumature, anche il bianco. Può essere luminoso, opaco, scintillante, luminescente. Cercate di sentire l'odore, il sapore del bianco. Il bianco ora è non solo attorno a voi, ma in voi.

ora fa parte di voi perché lo conoscete. Ora, dopo averlo osservato, conosciuto, dopo aver imparato ad apprezzarlo in tutte le sue sfumature, immaginate un oggetto candido. Questo oggetto si materializza davanti ai vostri occhi e vi porta un messaggio. Ascoltate, imparate il messaggio che vi reca, memorizzatelo. Poi appoggiate questo oggetto sul tavolino che è davanti a voi. Immaginate ora un fiore bianco. Guardatelo bene. Osservate la grandezza dei petali, la forma, la lucentezza. Annusatene il profumo. Tenetelo in mano. Cercate di sentire la consistenza dei petali, del gambo, delle foglie. Questo fiore bianco vi porta un insegnamento. Cercate in voi quale insegnamento vi porta questo fiore. Memorizzatelo.

Davanti a voi, sul tavolino, c'è anche un vaso. Questa volta il vaso è colorato. Costituisce infatti l'unica nota di colore. Guardate di che colore è il vaso e ponetevi il fiore. Ora guardatevi attorno nella stanza della vostra immaginazione. L'oggetto prima, il fiore poi. E da ultimo il vaso colorato vi hanno donato sensazioni ed insegnamenti. L'accostamento bianco, colore del vaso, che sensazione vi dona? Che cosa vi evoca? Che cosa vi ispira? Il bianco è il colore che racchiude tutti gli altri. Ha in sé numerose possibilità d'essere. Il bianco racchiude la speranza di un futuro plasmabile, ancora da creare, ma che contiene già l'essenza di ciò che sarà. Il bianco è il colore della possibilità. Quali possibilità avete in questo momento? Possono essere migliorate? Possono essere modificate? C'è speranza di vedere attorno a voi una vita migliore? Voi, con il bianco, potete creare altre possibilità di vita, di conoscenza, di amore. Voi, con il bianco, potete sperare di vedere un miglioramento nella vostra vita. A che cosa lo accostate? Vi dona l'idea del divino? Vi suggerisce la speranza del futuro? Che cosa vi suscita? Che cosa vi fa sperare? Annotate le vostre riflessioni e impressioni e ricordate il colore del vaso. Questo colore lo potrete associare nelle meditazioni successive. È importante per farvi riflettere ancora. Tenetelo presente.

ritagliatevi il tempo necessario. Non abbiate fretta di finire. Una volta terminata la meditazione, chiamate a voi l'angelo della meditazione ed affidategli ciò che avete compreso.

A questo punto la mia voce vi lascia, ma voi rimanete pure assorti nella vostra meditazione fino a quando lo riterrete opportuno, fino a quando la musica vi accompagnerà e fino a quando vi sentirete pronti per iniziare le vostre attività quotidiane. Io vi ringrazio per essere stati con me, con Barbara, e vi do appuntamento al prossimo incontro con la meditazione e la spiritualità, vale a dire con il risveglio dell'anima. Buona giornata e che gli angeli siano sempre, sempre con tutti noi.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
2: Seggi assegnati interamente con il proporzionale, premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42% e non più il 40% in entrambe le Camere. Soglia di sbarramento al 3% per i partiti in coalizione. Indicazione del nome del candidato premier. No ai ballottaggi e alle preferenze. In Commissione Affari Costituzionali la maggioranza ha presentato un nuovo testo di legge elettorale che dal 26 giugno andrà in aula. L'obiettivo è approvarlo alla Camera entro luglio e al Senato entro agosto. L'opposizione ha denunciato il colpo di mano. Si piegano le regole democratiche a un interesse di parte, hanno affermato i capogruppo di minoranza. La crisi Electrolux è stata affrontata in Commissione Lavoro alla Camera, dove si è discusso il piano di 1.719 esuberi annunciati l'11 maggio dalla multinazionale svedese. Il piano è inaccettabile perché ha una visione finanziaria e non produttiva e non dà una prospettiva, ha detto Giorgio Graziani, segretario confederale della CISL. In vista del tavolo convocato per il 15 giugno dal MIMIT, ci aspettiamo che facciano un passo indietro e mettano una proposta diversa sul tavolo. È importante tornare al confronto, ha aggiunto. L'avvertenza di Electrolux è emblematica rispetto alla crisi del settore degli elettrodomestici e di tutta la manifattura europea e italiana, ha affermato Gianluca Ficco, segretario nazionale UILM. Mauro Caroccia? Non sapevo chi fosse. Avessi cercato il suo nome su Google, oggi sarei ancora sottosegretario. Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, ascoltato in commissione antimafia sulla vicenda del ristorante Bisteccheria d'Italia e in particolare sui rapporti con Mauro Caroccia, condannato a 4 anni in via definitiva per intestazione fittizia di beni, con l'aggravante dell'associazione mafiosa nell'ambito delle indagini sul clan camorristico dei Senese. La titolare del ristorante è la figlia del prestanome. Sono vittima anch'io, ha detto Del Mastro. Notaio e commercialista non mi hanno allertato e nessuno degli apparati ministeriali si è accorto delle irregolarità legate al riciclaggio di denaro. In Commissione Affari Costituzionali proseguono le audizioni sugli schemi di intesa preliminare tra il governo e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Mentre le opposizioni dicono è necessario garantire i LEP perché sono qualcosa di sostanziale, contemporaneamente però presentano 1.000 emendamenti ostruzionistici per rallentare il percorso DDL delega LEP, ha affermato il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. Piuttosto che contestare quelle regioni che dicono io con gli stessi soldi sono in grado di fare di più, ha osservato il ministro, bisognerebbe chiedere a quelle che con le stesse risorse fanno meno di garantire il servizio, quantomeno come fanno le altre.
3: 7 ore e 42 minuti. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 7:46.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Gli 80 anni della Repubblica, Mattarella, un percorso che ha legato generazioni e territori. Iran, Stati Uniti, notte di raid, Israele non diminuisce la pressione sul Libano. La strage dei migranti in Calabria, il sopravvissuto uccisi per aver chiesto di essere pagati per aver lavorato. Al Roland Garros, il derby Berrettini-Arnaldi vale la semifinale, sogna anche Cobolli.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Davide Camera, per lo sport Gianni De Gaetano e Gerardo De Vivo. Celebrazioni ieri per gli 80 anni della Repubblica, in serata la manifestazione in piazza del Quirinale, mentre in mattinata il capo dello Stato aveva reso omaggio al Milite Ignoto, poi la consueta parata militare ai Fori Imperiali. Questa non è solo una ricorrenza, ha ricordato il presidente Mattarella.
3: Non celebriamo soltanto una data, una ricorrenza memorabile. Ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha visto e vissuto momenti salienti, che ha visto momenti difficili e ha visto momenti esaltanti, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti.
2: Torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti, nella notte raid americani e contrattacchi iraniani, e sul Libano la pressione israeliana non accenna a diminuire.
4: Sono ripresi i combattimenti tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime ore le forze americane hanno preso di mira una petroliera di Teheran per poi condurre raid sull'isola di Kashmir. I Pasdaran hanno replicato lanciando missili contro le basi di Washington in Kuwait e Bahrain. Tutti gli attacchi contro di noi sono falliti, fa sapere il comando unificato americano. E sullo sfondo intanto restano in stallo i colloqui per porre fine alla guerra. Secondo la Casa Bianca, il presidente Trump esige che l'Iran metta per iscritto specifiche concessioni sul nucleare nell'ambito dell'accordo a cui si sta lavorando. E resta alta la tensione anche sul fronte israelo-libanese. 5 morti e una cinquantina di feriti in Libano per gli ultimi raid dello Stato ebraico che hanno colpito anche ospedali, nonostante il pressing americano per far sospendere gli attacchi israeliani sul Libano. Ciò nonostante, a Washington oggi dovrebbe comunque tenersi un nuovo round di colloqui tra le parti con la mediazione degli Stati Uniti. Per Giornale Radio, Davide Camera.
2: E auspica un rapido cessate il fuoco sul fronte libanese il ministro degli esteri Tajani.
5: Siamo pronti a formare sempre di più le forze armate libanesi come facciamo da anni, ma siamo pronti, una volta arrivato il cessate il fuoco, ci auguriamo sia prima possibile, perché si possa poi disarmare Hezbollah, che ha anche questa organizzazione una grande responsabilità per quello che accade. Israele sbaglia a bombardare Beirut e la popolazione civile, certamente è inaccettabile, è altrettanto inaccettabile che Hezbollah lanci missili contro la popolazione civile nel nord di Israele.
2: È di almeno 22 morti il bilancio dell'ultimo massiccio attacco combinato russo contro l'Ucraina, colpita diverse zone del paese, compresa Kiev. Mosca ha lanciato oltre 70 missili e più di 650 droni. Abbiamo la necessità assoluta di missili per i sistemi Patriot, la richiesta del presidente ucraino Zelensky. Gli attacchi contro i civili sono proibiti dal diritto internazionale umanitario e devono cessare immediatamente, l'appello del segretario generale dell'ONU Guterres. Due manifestanti sono stati uccisi dalla polizia in Kenya durante le proteste contro la costruzione di un centro di quarantena per l'emergenza legata all'Ebola. Intanto resta preoccupante la situazione sanitaria nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda. Venerdì convocata una riunione straordinaria in videoconferenza dei ministri della salute dell'Unione Europea. Sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato i due pakistani arrestati per la morte dei 4 migranti bruciati vivi in un minivan a un distributore di carburante ad Amendolara, nel Cosentino. L'unico sopravvissuto, un afghano regolare in Italia che è riuscito a sfondare il finestrino, ha raccontato agli investigatori che i 4 sono morti solo per aver chiesto di essere pagati per il loro lavoro e per aver rifiutato di pagare il trasporto. Una lite condominiale degenerata sarebbe all'origine dell'uccisione a coltellate di un 56enne a Roma in un palazzo tra i quartieri di Prima Valle e Casal del Marmo. La polizia ha fermato un 18enne a poca distanza dal luogo del delitto. sventola alto il tricolore del Roland Garros, il derby Berrettini-Arnaldi mette in palio la semifinale dello Slam parigino, obiettivo anche di Flavio Cobolli.
6: Un italiano sarà di sicuro in semifinale a Roland Garros e sarà uno dei due Matteo, autori di un vero e proprio exploit. Arnaldi alla vigilia del torneo era numero 104 del mondo, Berrettini scivolato al 105. Ora sono rispettivamente almeno 53esimo e 47esimo del ranking e chi oggi uscirà vincente dal derby dei quarti salirà ancora. L'aggiornamento in tempo reale della classifica mondiale fotografa nitidamente il lunedì epico per gli azzurri sulla terra rossa parigina che consegna a Flavio Cobolli la certezza di salire almeno in undicesima posizione. Per il balzo nella top ten occorre una vittoria oggi contro Ogier Aliassim, attuale numero 4 del mondo. Sullo sfondo, per tutti, il sogno di uno slam che è scattato senza Alcaraz. Persi per strada, prima Sinner, poi Djokovic, non ha padroni. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Se il tennis azzurro non smette di entusiasmare, tutt'altra atmosfera accompagna la prima amichevole della nazionale di calcio dopo il flop mondiale. In Lussemburgo, alle 20.45, esperimenti e tanti giovani per il CT ad interim Silvio Baldini. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: 3 giugno 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda a San Carlo Luanga il Madonna della Lettera. La luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi, il buon vino si vende senza frasca, ricorda che la qualità non ha bisogno di pubblicità per riuscire a essere venduta. E oggi si celebra la giornata mondiale della bicicletta. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1875 a Bougival moriva 37enne il compositore Georges Bizet, mentre nel 1899 si spegneva a Vienna Johann Strauss figlio, autore di valzer celebri tra cui Sul bel Danubio blu e il valzer dell'imperatore. Nel 1920 l'Italia istituiva il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che rilevava alcune competenze in precedenza attribuite al Ministero per l'Industria. Nel 1939 l'editore Rizzoli pubblicava il primo numero del settimanale Oggi. Nel 1944, con il Patto di Roma, si fondava l'organizzazione sindacale CGL, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro. La firma del documento sarebbe avvenuta il 9 giugno, ma con la data del 3, in omaggio all'ultimo giorno in vita del sindacalista Bruno Buozzi, ucciso dai nazisti. Nel 1979, alle elezioni politiche italiane, il Partito Comunista perdeva il 4% dei voti, la Democrazia Cristiana era stabile al 38%, mentre il Partito Socialista guadagnava consensi salendo al 10%. Nel 1991, dopo 3 settimane di ricovero per le ferite riportate nell'attentato in Piazza San Pietro, veniva dimesso a Roma Papa Giovanni Paolo II. Nel 1989, per soffocare la protesta degli studenti in piazza Tiananmen a Pechino, il governo cinese interveniva con i carri armati, facendo registrare tra gli 80 e i 200 morti e oltre 7.000 feriti. Nel 1998 l'inaugurazione di Internet Bookshop Italia segnava la nascita del primo sito italiano di commercio elettronico e anche il primo acquisto nazionale online con carta di credito. Mentre 10 anni fa, nel 2016, moriva 64enne in Arizona il campione di pugilato Mohamed Ali. Sono nati il 3 giugno, nel 1905 la cantante Wanda Osiris, nel 1935 il cantante e autore Enzo Iannacci, nel 1945 il conduttore televisivo Claudio Lippi e nel 1950 Susanna Quattrocchi, la cantante nota come Susi Quattro, e l'attore Maurizio Mattioli. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Alberto Fortis nel 1955, la politica Elisabetta Gardini nel 1956, quindi oggi settantenne, il disegnatore Bruno Brindisi nel 1964, il conduttore TV Enrico Papi nel 1965, il giornalista televisivo Gianluigi Nuzzi nel 1969, l'attore, regista e cantante Checco Zalone nel 1977 e lo sciatore 6 volte campione italiano Manfred Mölg, nato in questo giorno nel 1982. Per il 3 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Ci sono persone con cui perdi tempo e persone con cui perdi senso del tempo. E sono una questione di scelte. Ecco un'altra benissima di Charles Bukowski. E noi della redazione Fucsia di 7 va per almeno mezz'ora al giorno seguiamo il suo insegnamento. Almanacca infatti va in onda per voi e vi dedichiamo mezz'ora. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca.
1: Então agora é o seguinte, vamos fazer um pagode aqui rapidinho? Ó, o pagode do jeito que a gente faz, do jeito que a gente gosta, bagunçado.
0: Chi semina vento raccoglie tempesta, ma chi semina amore raccoglie saudade. Anche oggi in Almanacca un momento Brasil.

Voglio riproporvi in infinito Oscar Wilde con qualcosa che probabilmente avrete già letto. Questa infatti è una delle sue più classiche massime. Posso resistere a tutto, tranne che alle tentazioni.

Bukowski sembra percorrere una filosofia de erotenghe mancanti abbinate a allegria. Alcune persone non impazziscono mai. Che vite veramente orribili devono

Ariete, amore a 5 stelle. Toro, periodo di stress. Gemelli, periodo bomba. Cancro, sempre più innamorati. Leone, cielo minaccioso, ma saprete trovare lo spiraglio giusto. Vergine, andrà sempre meglio per voi. Bilancia, incontri d'amore in questo periodo. Scorpione, i pianeti sono dalla vostra parte. Sagittario, pene d'amore in arrivo. Capricorno, piccoli problemini sul lavoro. Acquario, ostacoli da superare, ma tornerai sereno. Pesci, attenzione alle frequentazioni. Tony Robbins ci invita a riflettere. Meglio la costanza o è consigliabile evitare la routine? Se fai quello che hai sempre fatto,

Nel leggere questo messaggio che Martina ci ha inviato sulla nostra pagina Facebook, in redazione abbiamo tutti approvato. Ecco una frase per accompagnare il Parabens di oggi. Uno sbadiglio è un urlo silenzioso che invoca il caffè. Pure noi, in redazione, non rinunciamo all'alto caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra, chiedete in radio. Albert Einstein sapeva anche essere di una caustica ironia. Due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi.

si fa presto a dire parità dei sessi. Charles Bukowski mette sul tavolo qualche dubbio, anzi una chiara diversità. Mentre gli uomini si vantano di cose che non sono mai accadute, le donne hanno avventure che mai racconteranno. Anche oggi l'appuntamento a domani vi farà arrovellare proprio fino alla prossima puntata. E domani ovviamente non vi racconteremo delle nostre avventure. Prima dell'ultimo disco di episodio, un bacio da Marjorie Maranca. È una delle migliori medicine del mondo. Il numero 19 è infatti una risata, ovvero una felicità.

la novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: frequenza.
1: Sono le 8:28.
2: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Sweat. Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Il GR Sanità dell'Agenzia Dio.
2: 60 anni di trapiantologia italiana, una storia iniziata nel 1966 con il primo trapianto di rene al Policlinico Umberto I di Roma e diventata oggi un'eccellenza riconosciuta in Europa. Nel corso delle celebrazioni al Ministero della Salute, il ministro Orazio Schillaci ha ricordato gli oltre 80.000 trapianti effettuati negli ultimi 25 anni, grazie alla rete nazionale coordinata dal Centro Nazionale Trapianti. L'Italia, ha fatto sapere, è oggi seconda in Europa per donazioni d'organo e tra i primi paesi al mondo per trapianti di fegato e cuore. Solo nel 2025 sono state registrate oltre 2.100 donazioni, che hanno permesso quasi 4.700 trapianti. Schillaci ha quindi sottolineato il lavoro quotidiano di medici, infermieri, chirurghi e ricercatori, parlando di un sistema fondato su competenza, solidarietà e spirito di squadra. Fondamentale anche il contributo dei cittadini che scelgono di dire sì alla donazione degli organi. Ma nonostante i risultati raggiunti, circa 8.000 persone attendono ancora un trapianto, ha evidenziato il ministro, secondo cui l'obiettivo per il futuro resta investire in innovazione, ricerca e formazione per offrire nuove speranze ai pazienti. È stata posta in quarantena all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere rientrata dal Congo dopo essere entrata in contatto diretto con pazienti risultati positivi al virus Ebola. La conferma è arrivata dal Ministero della Salute, che ha autorizzato il trasferimento in sicurezza nella capitale. La donna lavorava come medico chirurgo nel centro sanitario di Salamat, nella regione di Bunia Ituri, epicentro dell'attuale epidemia. Secondo quanto riferito, il 16 maggio avrebbe assistito alcuni pazienti poi risultati contagiati dal virus. Due giorni dopo ha anche effettuato un intervento salvavita su un bambino sospetto caso Ebola, in attesa dell'esito del test. La dottoressa, che al momento non presenta sintomi, sarà sottoposta a sorveglianza attiva e monitoraggio sanitario. Il Ministero invita comunque a evitare allarmismi. In Italia non risultano casi di Ebola e il livello di rischio viene definito molto basso. Restano attive le misure di controllo e prevenzione con il costante monitoraggio della situazione epidemiologica internazionale. Anzio e Siena sul podio della prevenzione sanitaria nella campagna Ricordati di stare bene, promossa da Happy Aging e Federsanità per sensibilizzare sull'aderenza terapeutica tra gli over 65 e malati cronici. A Roma, nella sede dell'ANCI, sono stati premiati i territori che si sono distinti per attività di informazione e coinvolgimento dei cittadini. Il comune di Anzio ha ottenuto il premio Silver Engagement, mentre Siena si è aggiudicata il premio Communication Impact. Riconoscimento speciale anche all'azienda sociosanitaria ligure ASL 4 per il lavoro sul fronte della cronicità. La campagna ha coinvolto oltre 80 comuni italiani e circa 8 milioni di cittadini, con incontri pubblici, iniziative nelle farmacie e attività digitali. Al centro dell'iniziativa il tema dell'aderenza terapeutica, ancora oggi una delle principali criticità della salute pubblica. Seguire correttamente le cure, soprattutto per chi convive con patologie croniche e cardiovascolari, hanno fatto sapere nel corso dell'evento, significa infatti migliorare qualità della vita e sostenibilità del sistema sanitario. Al Policlinico San Matteo di Pavia, medici, giuristi ed esperti si sono confrontati sul futuro dell'utilizzo dei dati sanitari nella ricerca scientifica. Al centro del dibattito l'articolo 110 bis del codice privacy, che permette l'uso secondario dei dati dei pazienti per finalità di ricerca anche senza un nuovo consenso informato, nel rispetto delle tutele di legge. I dati clinici rappresentano una risorsa strategica per sviluppare modelli predittivi, rafforzare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo viene indicato come prima best practice nazionale tra gli IRCCS nell'applicazione di questo modello. La sfida è culturale prima ancora che normativa, ha fatto sapere Alessandro Venturi, presidente della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo. Costruire un sistema in cui innovazione, sicurezza giuridica e tutela dei diritti dei pazienti procedano insieme. L'esperienza del San Matteo dimostra che questo equilibrio è possibile. Fausto Massimino, Legal Governance and Compliance One Roche Head, ha sottolineato il valore dell'articolo 110 bis. L'articolo 110 bis, ha spiegato Massimino, rappresenta uno dei passaggi importanti verso un approccio più moderno e sostenibile sull'utilizzo dei dati sanitari per finalità scientifiche, generando evidenze utili alla pratica clinica e contribuendo a una medicina sempre più personalizzata. La Regione Lazio punta a diventare un laboratorio nazionale per la gestione di malattie rare e tumori rari, grazie a nuovi modelli di governance e innovazione terapeutica. Al convegno di Roma, promosso da Rare and Rarity, istituzioni, clinici e associazioni, hanno discusso come rendere le cure più accessibili e omogenee sul territorio. Secondo Fabio De Lillo, coordinatore attività strategiche sulla spesa farmaceutica della Regione Lazio, le innovazioni terapeutiche aprono prospettive straordinarie, ma vanno rese accessibili ai pazienti. Per Roberto Poscia, direttore del Centro Malattie Rare del Policlinico Umberto I, la sfida è tradurre l'innovazione in presa in carico efficace. Il preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Campus Biomedico di Roma, Bruno Vincenzi, ha evidenziato infine che senza una rete solida l'innovazione non esprime il suo potenziale. Le nuove terapie stanno cambiando il futuro dell'ematologia, ma per la Sicilia resta centrale la sfida dell'accesso alle cure e della riorganizzazione sanitaria. Se ne è discusso a Palermo durante il forum regionale Ematologia, scenari futuri tra ospedale e territorio, promosso da Johnson & Johnson. Ogni anno in Italia si registrano circa 30.000 nuove diagnosi di tumori del sangue. Tra queste, 5.700 riguardano il mieloma multiplo, seconda neoplasia ematologica più diffusa. In Sicilia sono circa 4.000 le persone che convivono con questa patologia, con 400 nuovi casi ogni anno. Negli ultimi 20 anni la ricerca scientifica ha rivoluzionato le prospettive di cura. La sopravvivenza a 5 anni

0: tutto il territorio regionale.
1: Cerco donna sposata, recentemente cornificata e arrabbiatissima. Che mi venda gli attrezzi del marito a due soldi.
2: Le parole della nostra lingua danno forma al nostro pensiero. Custodiscono e creano storie e tagli di mondo. Stai ascoltando Una parola al giorno, un podcast di unaparolaalgiorno.it e Bonfire, che ti accompagna fra usi, sfumature, curiosità e trascorsi di parole note e meno note. Questa settimana raccontiamo parole che non pensavi esistessero. Oggi, qui in Conce. Il 5 è rappresentato sui dadi a 6 facce. È di questa disposizione geometrica che parla il quinconce. 4 punti ai 4 angoli e uno al centro. Ma la sua storia è complessa e ci farà toccare la silvicoltura, la numismatica, oltre a chiederci qualche puntatina in giro per il mondo. Quinconce deriva dalla moneta latina denominata quincunx. Fu una moneta di bronzo fuori standard, coniata solo durante la Seconda Guerra Punica, 218-204 a.C., del valore di 5 dodicesimi di asse. Celebre, modesta moneta di cui l'unica è il dodicesimo, ma evidentemente ha avuto un certo fascino. In quasi tutte le fonti troviamo l'affermazione che su ogni quincunx erano riportati 5 globi, disposti come il 5 dei dadi, a segnalarne il valore. Di cui si dice il significato geometrico. E però è un punto che lascia qualche ombra. Se è vero che 5 globi c'erano, scorrendo i cataloghi di numismatica è difficile trovarli disposti in quel modo. Ad esempio sono spesso disposti in fila nei quincunx coniati a Capua, così come in quelli coniati a Larinum, Larino, dove anzi sono spesso in esergo, nelle monete uno spazietto separato dall'immagine principale. Mentre in alcune di quelle coniate a Luceria, i 5 pallini si trovavano ammucchiati fra 2 bracci di una croce, o meglio 2 raggi di una. Forse è questo incrocio, questa X, che ha 5 punti rilevanti nelle estremità delle linee e nel punto in cui incidono, unita al valore monetario delle 5 once, ad avere invitato l'astrazione del quinconce. Non è difficile immaginare un incrocio nell'unione dei puntini del 5 del dado. Già in latino, oltre al significato di 5 dodicesimi, era un termine che poteva indicare la disposizione di piante, peraltro ritenuta particolarmente elegante da giardino persiano. Si tratta di uno schema che, riprodotto a tappeto, finisce per descrivere una disposizione delle piante sfalsate su linee parallele. Basta pensare di aggiungere punti al 5 del dado, continuando con nuovi centri e nuovi vertici. Il risultato è molto diverso da quello di una disposizione tabellare su righe e colonne parallele. Ma non solo. Questa suggestione può essere estesa a descrivere disposizioni analoghe, ad esempio quelle di bottiglie, che non siano allineate in modo tabellare, che disposte su file successive in cui ciascuna bottiglia finisce nel cavo formato dalle 2 bottiglie della linea precedente, ottimizzano gli spazi. Guardandole dall'alto vedremo sempre 5 di dado. Ma si può anche parlare della decorazione musiva a quinconce, che abbellisce un pavimento, in cui un cerchio centrale è arricchito da 4 occhielli esterni, delle quinconce dei fiori a 4 petali, come anche delle quinconce del castelletto circondato da un quadrato di mura con torri a ogni angolo. Va notato che è invariabile, e il genere, che in latino era maschile, in italiano non è fissato e può essere quello che si preferisce. Si tratta di una forma universale di bellezza e pienezza immediata. La troviamo nella profonda simbologia delle antiche popolazioni messicane, il 5 fiori o la croce di Quetzalcoatl, così come nella disposizione dei templi Khmer di Angkor Wat in Cambogia. Ed è il centro simbolico del 10 sacro pitagorico, la divina Tetraktys. Forse è un archetipo scritto in qualche voluta encefalica, o una tradizione ancestrale precedente alle prime migrazioni, o forse il successo del quinconce è un caso. Ed è bello che sia noto perché sta sui dadi.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 8 e 50 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 3 giugno. Ariete, il nervosismo che vi accompagnerà per tutta la giornata vi impedirà di dare il meglio di voi stessi, soprattutto sul lavoro. State vivendo un momento impegnativo anche in amore. Toro, con Venere fantastica, dovete necessariamente concedervi una pausa di relax. Avete tutto il diritto di staccare la spina. È il momento di vivere le emozioni sentimentali. Gemelli, continuate a chiedervi se quello che state facendo sia giusto, i dubbi però non fanno altro che rendervi deboli. Sentite il bisogno di cambiare certe frequentazioni. Cancro, la luna in posizione ostile vi costringe a chinare la testa di fronte ad una sfuriata del partner. Voi non alzate la voce. Possono cambiare alcuni equilibri nella coppia. Leone, una giornata impegnativa in cui però potete ottenere dei risultati significativi sul lavoro. Potete sfruttare la vostra genialità. In amore pensate troppo. Vergine, sul lavoro siete sempre attivissimi con Marte intraprendente che rischia anche di farvi prendere decisioni avventate. Questo è anche il momento di pensare all'amore. Bilancia, in famiglia avete bisogno di maggiore comprensione. Vi sentite sotto pressione, alle prese con troppe responsabilità. L'amore almeno vi rasserena. Scorpione, i rapporti personali sono in primo piano. Potete allacciare nuovi accordi professionali e trascorrere momenti piacevoli in famiglia. L'amore continua a regalare momenti intensi. Sagittario, la fortuna è decisamente dalla vostra parte. Sfruttatela sul lavoro, ma anche per la vostra vita privata. In amore cercate di superare una piccola crisi. Capricorno, la luna nel vostro segno è pronta a regalarvi delle emozioni extra in amore. In aspetto con Marte sollecita un cambiamento, lavoro impegnativo. Acquario, sotto questa luna è inevitabile porsi delle domande. Cercate di analizzare con calma ogni situazione. Ci sono tante cose che non vi soddisfano. Pesci, la luna amica vi permette di tirare fuori il lato più cordiale del vostro carattere. Sarete divertenti e brillanti. L'amore continua a regalare un'emozione dopo l'altra. Ecco l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas. From 7va.fm/Altiradio

intitolata semplicemente così questa nuova di Kate Love in posizione 23, la più alta new entry della settimana, un nuovo ingresso di 7 giorni fa, è partito

Six in posizione 17, un pezzo che è lì, sta per salire, poi non sale, però insomma è anche molto gradito, piano piano accumula i suoi gettoni di permanenza in graduatoria. Ci spostiamo al 14, dove sale Amber Rose con questa sua Silver Frame.

with a fingernail. The sun was flat, the sun.

0: and the gal. Crosswalks and coffee shops.
1: Crosswalks and coffee shop. Allora, Strange Animals in posizione numero 11 a conferma della posizione di 7 giorni fa. Andiamo a pizzicare Brenda James con Co.

un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, è la volta buona dell'assalto finale. Per adesso è al 2 Valium Nights e allora Anita Walker, e appuntamento alla prossima dal sottoscritto. A te logo da Chico Catenacci.

Ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con 3 cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è styling. Un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la colorazione delicata con effetto morbido e setoso. Sunshine, la schiaritura naturale per un effetto baciata dal sole. Ed inoltre le coccole Hair Care. Ritual You Care, il trattamento rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Ritual You Refair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Ritual You Therapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e proteggere la fibra capillare. Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty in La Selva di Sora significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty, ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 3500150696.

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 9 e 27 minuti. Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Esistono lavori che ti cambiano per sempre, anche quando sembrano solo un modo per sopravvivere. Luoghi marginali dove impari a vedere quelli che gli altri ignorano. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di vocazioni imprevedibili, di periferie che insegnano a guardare e di come il tempo plasma i corpi e i sogni. Se anche tu scrivi libri che trasformano la vita in materia narrativa, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Quello di oggi è di Giorgio Falco, si chiama Di ora in ora. Qual è l'effetto del tempo sui nostri corpi, sul paesaggio, sul modo in cui guardiamo il passato? È la domanda al centro del nuovo libro di Giorgio Falco, che rievoca un'infanzia trascorsa sui bordi della metropoli in trasformazione e un'adolescenza piena di un unico, totalizzante interesse: la fotografia. La ricerca di sé e delle proprie inclinazioni sembra finalmente trovare un punto d'approdo con la scoperta della performance, che diventa la lente attraverso cui leggere il tempo e indagare, secondo dopo secondo e di ora in ora, il mistero del suo respiro. Alla fine, con l'ingresso nell'età adulta, arriva anche l'abbandono di ogni ambizione artistica, una resa che tuttavia coincide con un nuovo inizio. L'individuo in cerca di un'identità scompare e al suo posto emerge in controluce la silhouette dello scrittore che assorbirà sulla pagina la fotografia, il cinema, la letteratura e la vita. Pochi autori in Italia sanno mettere a nudo la realtà come fa Giorgio Falco. Di ora in ora la sua voce inconfondibile setaccia i luoghi marginali, riflette sulla natura assediata dall'uomo e dalla sua indifferenza. Esamina i rapporti di forza che regolano il mondo e medita sull'ambiguità delle immagini e dei gesti. Uno spiazzante ritratto dell'artista da cucciolo, ma in cattività, che mentre si muove tra Milano e i suoi dintorni lungo la fine del Novecento, sposta un po' più in là le possibilità espressive della scrittura autobiografica. Ribaltando l'imperativo dannunziano del fare della propria vita un'opera d'arte, Falco ha trasformato il suo esperimento artistico giovanile in una straordinaria chiave di lettura per la conoscenza della propria storia individuale e di quella collettiva. Di ora in ora. Giorgio Falco, in libreria da Einaudi.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo. Intolleranza di Stato. In Ghana è stata approvata una proposta di legge che prevede una pena fino a 3 anni di carcere per le persone che si identificano pubblicamente come omosessuali, bisessuali, transgender o queer e per chi ha relazioni omosessuali. Sono oltre 30 paesi africani che criminalizzano l'omosessualità. Non archiviate la strage, l'appello di Edoardo Purgatori, figlio del grande giornalista Andrea, contro la richiesta di archiviazione della strage di Ustica. Ascoltiamo.
6: Sono passati 46 anni e ancora non abbiamo la verità su chi furono gli esecutori materiali di quella strage, perché il fatto che il polo venne abbattuto è ormai chiaro a tutti. Quindi invece di chiedere l'archiviazione io faccio un appello alla nostra premier Giorgia Meloni e al nostro governo di opporsi a questa archiviazione da parte della procura e non solo, ma di chiedere con fermezza ai nostri alleati francesi e americani, perché c'era a tutti gli effetti uno scenario di guerra in un periodo di pace.
5: Un mare salatissimo con il ponte del 2 giugno prende il via a tutti gli effetti la stagione balneare. Sotto l'ombrellone gli italiani troveranno aumenti medi del 2,7% negli ultimi tre anni, aumenti fino al 5%. A riferirlo è l'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori. Un'ostinata resistenza al centro Fernandez di Castelvolturno. La diocesi di Caserta e degli altri territori vicini ha ribadito il suo impegno contro il progetto di un CPR sul territorio Domizio insieme a decine di associazioni tra cui ARCI, ASGI e Lega Ambiente, incassando anche l'appoggio della giunta regionale della Campania. La bella piazza, aprono i chioschi nell'area antistante la stazione centrale di Napoli con un percorso di coprogettazione pubblico-privato. Ascoltiamo Stefano Consiglio, presidente Fondazione Con il Sud.
7: Sì, tre anni fa quando si è iniziato a ragionare sembrava una cosa impossibile, scetticismo, catastrofismo, ma dove andate? E invece grazie alla determinazione di tantissime persone, Piazza Garibaldi fa dei passettini in avanti. Sicuramente c'è ancora tanto da fare, ma credo che oggi l'apertura di questi chioschi diventa un presidio per questa piazza che diventa un po' più bella.
5: L'unione fa la forza, accordo tra FIPAV e CSI per dare vita a un'alleanza tra sporti vertice di base dalla Serie A agli oratori. La convenzione intende collegare l'eccellenza tecnica della federazione che attualmente detiene il titolo di campione del mondo con entrambe le nazionali, maschile e femminile. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast www.giornaleradiosociale.it.
8: 9:38.
9: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 9:42.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
4: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.

0: Mettiti comodo e indossa il sorriso.
1: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
2: Se dici radio, comunichi di più.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 10:07. Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smart Wave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Ambiente dell'agenzia DIRE.
2: Gli ambienti fluviali costituiti da fiumi, torrenti e boschi sono tra gli ecosistemi più alterati dall'attività umana. In Italia la loro trasformazione è stata profonda. Arginature, dighe, taglio della vegetazione, inquinamento e prelievi idrici hanno modificato il funzionamento naturale dei corsi d'acqua in gran parte del nostro territorio. Tra le specie simbolo di questi ambienti, una delle più emblematiche è senza dubbio la lontra europea, l'Utra lutra. Dove vive la lontra, il fiume è generalmente in buona salute, con acque pulite, abbondanza di pesce e vegetazione ben conservata. Quando negli anni 70 del Novecento proprio il WWF rilevò il drammatico declino della popolazione italiana della specie, confinata con pochi nuclei nel centro e nel meridione, tra le azioni ritenute urgenti e necessarie c'era la creazione e la gestione di oasi naturalistiche. E se oggi la situazione è decisamente migliorata, c'è una ripresa della popolazione a livello nazionale, parte del merito è proprio dovuto a quella scelta. In Italia negli ultimi 10 anni la capacità di copertura dei consumi elettrici da fonti rinnovabili è cresciuta del 7%, passando dal 33,9% nel 2015 al 41,1% nel 2025 e arrivando così a pochi punti percentuali dalle fonti fossili, che sono al 43,8%. In particolare nel 2025 il contributo maggiore è arrivato dal fotovoltaico, seguito da idroelettrico, eolico e geotermia. Una crescita nel complesso lenta ma importante, che però deve essere sostenuta e incoraggiata da politiche energetiche più efficaci, sbloccando gli iter burocratici per centrare l'obiettivo 2030 e cominciare a guardare a quello di decarbonizzazione al 2040. A chiederlo è Legambiente con il suo nuovo studio Italia Rinnovabile. Pilastro centrale del report è il fatto che le fonti pulite sono alleate decisive per contrastare la crisi climatica e la povertà energetica, per portare benefici ai territori e per ridurre il costo della bolletta, su cui ad oggi il gas fossile incide per l'89% delle ore rispetto alla formazione del prezzo finale dell'energia. Migliaia di tonnellate di rifiuti illecitamente trasportate e smaltite in cave in disuso, aree agricole come vigneti, uliveti e capannoni dismessi nelle province di Foggia, dell'Abate, di Bari, Napoli e Frosinone, con un imponente deturpamento e danneggiamento delle aree interessate e rischi per la salute. Una vera e propria filiera organizzata dedita allo smaltimento di ingenti quantità di scarti provenienti dal trattamento dei rifiuti speciali industriali, tessili e frazione indifferenziata di RSU, provenienti da impianti dislocati tra Lazio, Campania e Puglia. Hanno scoperto e smantellato l'organizzazione i carabinieri del gruppo per la tutela dell'ambiente di Napoli, insieme ai colleghi delle province di Foggia, Salerno, Benevento, Roma e Latina, disponendo misure cautelari per 19 soggetti, tra i quali 6 arresti domiciliari. L'attività criminale avrebbe consentito agli indagati di acquisire un illecito profitto pari a circa 2,5 milioni di euro. La 29esima edizione del Festival Cinema Ambiente, la più importante manifestazione italiana dedicata ai film a tema ambientale, organizzata dal Museo Nazionale del Cinema e diretta da Lia Furxi, si svolge dal 3 al 7 giugno a Torino e online sulla piattaforma OpenDDB, dove una selezione dei titoli in cartellone sarà visibile tramite il sito www.festivalcinemaambiente.it fino al 14 giugno. L'edizione 2026 presenta 69 film in arrivo da 30 nazioni, suddivisi in sezioni competitive e proiezioni speciali. La consueta varietà di temi, stili e tecniche di realizzazione ritrovano in questa edizione un denominatore comune nel superamento della rigidità del genere tradizionalmente ambientale, con l'abbandono dell'allarmismo e degli aspetti più militanti a favore di storie più personali. Molti poi anche quest'anno gli eventi speciali e gli ecoeventi collaterali organizzati dal Festival con i suoi numerosi partner.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.
2: And I want to thank you for making this next one number one.

0: Entro l'ospedale dove stanno i distributori automatici, le macchinette del caffè, c'è sta il carabiniere davanti alla macchinetta, metti i soldi, prende il caffè e lo poggia sopra la macchinetta, rifila altri soldi, un altro caffè e lo poggia sopra la macchinetta. E ne ha presi 7-8, poi c'era la fila di dietro, a un certo punto uno gli fa, dice, a maresciallo, ma ce lo fa più pure a noi il caffè? Che il carabiniere si gira, oh, finché vinco gioco io.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/altiradio.

0: a una certa ora della notte.
1: Pronto?
2: Se te va a DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Hai sentito?
3: Oddio, mia, pena. No, vorrei che tu pensassi che io e...
1: Luca!
3: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.

proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì,

0: prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 10:34.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, sono Totò, un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica! Baila.

0: Estación.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli: Iran, Stati Uniti, sale la tensione nella notte, raid americani, Teheran colpisce Bahrain e Kuwait. Ucraina, in Crimea, droni di Kiev colpiscono un autobus, 7 morti. 2 giugno, ieri le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. Mattarella, celebriamo un percorso, non una semplice data. Tennis al Roland Garros, 3 moschettieri azzurri alla caccia della semifinale da Cobolli al derby dei Rinati, Berrettini, Arnaldi.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Davide Camera, Nicola Compagnone per lo sport, Jenny De Gaetano. Resta altissima la tensione tra Iran e Stati Uniti, nella notte raid americani e lancio di missili iraniani, e in Libano, Israele, continua l'offensiva. Il punto.
4: Nessun danno alle nostre basi, così il comando militare centrale americano dopo i missili lanciati nella notte dall'Iran contro le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. È la nostra risposta ai raid americani, capiscono più il linguaggio dei missili che quello della diplomazia, replica Teheran, denunciando raid statunitensi contro l'isola di Kashmir. Diversi feriti invece nei raid iraniani che hanno colpito l'aeroporto di Kuwait City. E restano ancora in stallo i colloqui per porre fine alla guerra. Secondo la Casa Bianca, Trump esige che l'Iran metta per iscritto specifiche concessioni sul nucleare nell'ambito dell'accordo a cui si sta lavorando. E stamane intanto l'artiglieria israeliana ha colpito Blat nel Libano meridionale. Almeno 5 morti e una cinquantina di feriti, fanno sapere le autorità libanesi, per gli ultimi raid dello Stato ebraico anche su ospedali, denuncia Beirut. L'esercito israeliano ha invece emesso nuovi ordini di evacuazione per la popolazione libanese nelle zone meridionali del paese. Per Giornale Radio, Davide Camera.
3: È di 7 morti e di 11 feriti il bilancio dell'esplosione di un autobus colpito da droni ucraini. L'attacco ha centrato un bus che percorreva una strada in Crimea. Colpito anche un terminal petrolifero a San Pietroburgo. 22 i morti invece nell'ultimo attacco russo contro l'Ucraina, bombardate diverse zone del paese, compresa Kiev. Ebola continua a preoccupare soprattutto in Congo e in Uganda. Venerdì, riunione dei ministri della salute europei, anche l'Italia attiva un protocollo sanitario speciale. Sentiamo.
5: Continua a destare preoccupazione la situazione nella Repubblica Democratica del Congo in Uganda per il diffondersi dell'epidemia di Ebola. È profondamente allarmante e fuori controllo, ammettono Organizzazione Mondiale della Sanità e Medici Senza Frontiere, che poi denunciano le frontiere chiuse e bloccano gli aiuti e il personale sanitario, centinaia di campioni sono ancora senza analisi. Uno scenario allarmante che ha indotto la presidenza cipriota dell'Unione Europea a convocare una videoconferenza straordinaria dei ministri della salute dei Paesi membri per venerdì 5 giugno per affrontare la recente epidemia di Ebola in Africa centrale e per discutere ulteriori misure di preparazione e coordinamento tra gli Stati membri. Livello di allerta che si alza anche in Italia, dove nei giorni scorsi il Ministero della Salute ha emanato una circolare con linee guida da seguire. Chiunque provenga dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda o che sia entrato in quelle aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in Italia deve entro 24 ore compilare, firmare e inviare una dichiarazione al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di residenza o domicilio. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
3: Gli 80 anni della Repubblica, ieri le celebrazioni con le alte cariche dello Stato. Non celebriamo soltanto una data memorabile, ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha superato momenti difficili e vissuto momenti esaltanti, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella.
6: Ha visto momenti difficili e ha visto momenti esaltanti, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti. È l'Italia di oggi, frutto del lavoro e dell'impegno di tante persone. Sono i tanti volti della Repubblica. Sentiamoci quindi nella disponibilità di farci vicendevolmente gli auguri. Buona Repubblica a tutti.
3: Apertura di seduta in ribasso per la borsa, in avvio Piazza Affari cede mezzo punto, lo spread si attesta a quota 72, mentre il petrolio viaggia verso i 98 dollari al barile. Una banale lite tra vicini di casa per un problema di rifiuti sarebbe alla base dell'accoltellamento mortale di un 56enne alla periferia di Roma. La polizia ha arrestato un 18enne di origini colombiane. Già in passato tra i due ci sarebbero state aspre discussioni. Tragedia ieri a Manfredonia, nel Foggiano. Un ragazzo di 14 anni è morto e uno di 15 è rimasto ferito in seguito ad un incidente stradale, la cui dinamica è ancora in via di ricostruzione. I due erano in sella ad un motorino condotto, secondo i primi accertamenti, dal 15enne, che ora è ricoverato all'ospedale di San Giovanni Rotondo. Tennis: senza Sinner e Alcaraz resta Zverev come il grande favorito del Roland Garros, ma l'Italia, già certa di un azzurro in semifinale, cala i suoi assi nei quarti dello Slam parigino. Alle 14 tocca Flavio Cobolli, mentre alle 20:15 sarà la volta del derby Berrettini-Arnaldi. Ascoltiamoli.
0: Grazie alle persone che mi sono state vicine, che mi hanno continuato a ripetere che invece sono fatto per fare questa roba qua. Questo torneo, secondo me, è la dimostrazione, al di là di come andranno le prossime partite, la prossima partita, è ancora la testimonianza del fatto che sono un signor giocatore di tennis, me lo dico da solo.
7: Sono contento di essere qua, sono contento di giocare a tennis, mi mancava tutto questo, quindi spero di recuperare e di essere al 100%. Io sto alzando il livello, secondo me, giorno dopo giorno, campo sto sempre meglio. Se mi avessero detto prima del torneo che avrei giocato 4 ore, 3 ore e mezza,

di pubblicità per riuscire a essere venduta. E oggi si celebra la giornata mondiale della bicicletta. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1875 a Bougival moriva 37enne il compositore Georges Bizet, mentre nel 1899 si spegneva a Vienna Johann Strauss figlio, autore di valzer celebri tra cui Sul bel Danubio blu e Il valzer dell'imperatore. Nel 1920 l'Italia istituiva il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che rilevava alcune competenze in precedenza attribuite al Ministero per l'Industria. Nel 1939 l'editore Rizzoli pubblicava il primo numero del settimanale Oggi. Nel 1944, con il Patto di Roma, si fondava l'organizzazione sindacale CGL, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro. La firma del documento sarebbe avvenuta il 9 giugno, ma con la data del 3, in omaggio all'ultimo giorno in vita del sindacalista Bruno Buozzi, ucciso dai nazisti. Nel 1979, alle elezioni politiche italiane, il Partito Comunista perdeva il 4% dei voti, la Democrazia Cristiana era stabile al 38%, mentre il Partito Socialista guadagnava consensi salendo al 10%. Nel 1991, dopo 3 settimane di ricovero per le ferite riportate nell'attentato in Piazza San Pietro, veniva dimesso a Roma Papa Giovanni Paolo II. Nel 1989, per soffocare la protesta degli studenti in piazza Tiananmen a Pechino, il governo cinese interveniva con i carri armati, facendo registrare tra gli 80 e i 200 morti e oltre 7.000 feriti. Nel 1998 l'inaugurazione di Internet Bookshop Italia segnava la nascita del primo sito italiano di commercio elettronico e anche il primo acquisto nazionale online con carta di credito. Mentre 10 anni fa, nel 2016, moriva 64enne in Arizona il campione di pugilato Mohamed Ali. Sono nati il 3 giugno, nel 1905 la cantante Wanda Osiris, nel 1935 il cantante e autore Enzo Iannacci, nel 1945 il conduttore televisivo Claudio Lippi e nel 1950 Susanna Quattrocchi, la cantante nota come Susi Quattro, e l'attore Maurizio Mattioli. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Alberto Fortis nel 1955, la politica Elisabetta Gardini nel 1956, quindi oggi settantenne, il disegnatore Bruno Brindisi nel 1964, il conduttore TV Enrico Papi nel 1965, il giornalista televisivo Gianluigi Nuzzi nel 1969, l'attore, regista e cantante Checco Zalone nel 1977 e lo sciatore 6 volte campione italiano Manfred Mölg, nato in questo giorno nel 1982. Per il 3 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Ci sono persone con cui perdi tempo e persone con cui perdi senso del tempo. E sono una questione di scelte. Ecco un'altra benghissima di Charles Bukowski. E noi della redazione Fucsia di 7 va per almeno mezz'ora al giorno seguiamo il suo insegnamento. Almanacca infatti va in onda per voi e vi dedichiamo mezz'ora. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca.
1: Então agora é o seguinte, vamos fazer um pagode aqui rapidinho? Pô, um pagode do jeito que a gente faz, do jeito que a gente gosta, bagunçado.
0: Chi semina vento raccoglie tempesta, ma chi semina amore raccoglie saudagi. Anche oggi in Almanacca un momento

Voglio riproporvi in infinito Oscar Wilde con qualcosa che probabilmente avrete già letto. Questa infatti è una delle sue più classiche massime. Posso resistere a tutto, tranne che alle tentazioni.

Franz Bukowski sembra percorrere la filosofia delle rotelle mancanti abbinate all'allegria. Alcune persone non impazziscono mai. Che vite veramente orribili devono

Ariete, amore a 5 stelle. Toro, periodo di stress. Gemelli, periodo bomba. Cancro, sempre più innamorati. Leone, cielo minaccioso, ma saprete trovare lo spiraglio giusto. Vergine, andrà sempre meglio per voi. Bilancia, incontri d'amore in questo periodo. Scorpione, i pianeti sono dalla vostra parte. Sagittario, pene d'amore in arrivo. Capricorno, piccoli problemini sul lavoro. Acquario, ostacoli da superare, ma tornerai sereno. Pesci, attenzione alle frequentazioni. Tony Robbins ci invita a riflettere. Meglio la costanza o è consigliabile evitare la routine? Se fai quello che hai sempre fatto,

Cuccia anche il solito incredulone con il suo urlo, perché abbiamo fretta di ascoltare da Three Loved Bite, l'ultimo album di Crazy Likes, quella che è la song che continua a salire verso

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Il segreto delle mie gambe? I nuovi Collant Sculpt Calcedonia, progettati per modellare, definire ed esaltare le mie forme, proprio nei punti giusti. Calcedonia, le tue forme ancora più belle.
4: Sono le 11:09.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678691.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smart Wave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Un'energia che contagia. Solti esse grito che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più.
3: Il GR Sanità dell'Agenzia Digo.
4: 60 anni di trapiantologia italiana, una storia iniziata nel 1966 con il primo trapianto di rene al Policlinico Umberto I di Roma e diventata oggi un'eccellenza riconosciuta in Europa. Nel corso delle celebrazioni al Ministero della Salute, il ministro Orazio Schillaci ha ricordato gli oltre 80.000 trapianti effettuati negli ultimi 25 anni, grazie alla rete nazionale coordinata dal Centro Nazionale Trapianti. L'Italia, ha fatto sapere, è oggi seconda in Europa per donazioni d'organo e tra i primi paesi al mondo per trapianti di fegato e cuore. Solo nel 2025 sono state registrate oltre 2.100 donazioni, che hanno permesso quasi 4.700 trapianti. Schillaci ha quindi sottolineato il lavoro quotidiano di medici, infermieri, chirurghi e ricercatori, parlando di un sistema fondato su competenza, solidarietà e spirito di squadra. Fondamentale anche il contributo dei cittadini che scelgono di dire sì alla donazione degli organi. Ma nonostante i risultati raggiunti, circa 8.000 persone attendono ancora un trapianto, ha evidenziato il ministro, secondo cui l'obiettivo per il futuro resta investire in innovazione, ricerca e formazione per offrire nuove speranze ai pazienti. È stata posta in quarantena all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere rientrata dal Congo dopo essere entrata in contatto diretto con pazienti risultati positivi al virus Ebola. La conferma è arrivata dal Ministero della Salute, che ha autorizzato il trasferimento in sicurezza nella capitale. La donna lavorava come medico chirurgo nel centro sanitario di Salamat, nella regione di Bunia Ituri, epicentro dell'attuale epidemia. Secondo quanto riferito, il 16 maggio avrebbe assistito alcuni pazienti poi risultati contagiati dal virus. Due giorni dopo ha anche effettuato un intervento salvavita su un bambino sospetto caso Ebola, in attesa dell'esito del test. La dottoressa, che al momento non presenta sintomi, sarà sottoposta a sorveglianza attiva e monitoraggio sanitario. Il Ministero invita comunque a evitare allarmismi. In Italia non risultano casi di Ebola e il livello di rischio viene definito molto basso. Restano attive le misure di controllo e prevenzione con il costante monitoraggio della situazione epidemiologica internazionale. Anzio e Siena sul podio della prevenzione sanitaria nella campagna Ricordati di stare bene, promossa da Happy Aging e Federsanità per sensibilizzare sull'aderenza terapeutica tra gli over 65 e i malati cronici. A Roma, nella sede dell'ANCI, sono stati premiati i territori che si sono distinti per attività di informazione e coinvolgimento dei cittadini. Il comune di Anzio ha ottenuto il premio Silver Engagement, mentre Siena si è aggiudicata il premio Communication Impact. Riconoscimento speciale anche all'azienda sociosanitaria ligure ASL 4 per il lavoro sul fronte della cronicità. La campagna ha coinvolto oltre 80 comuni italiani e circa 8 milioni di cittadini, con incontri pubblici, iniziative nelle farmacie e attività digitali. Al centro dell'iniziativa il tema dell'aderenza terapeutica, ancora oggi una delle principali criticità della salute pubblica. Seguire correttamente le cure, soprattutto per chi convive con patologie croniche e cardiovascolari, hanno fatto sapere nel corso dell'evento, significa infatti migliorare qualità della vita e sostenibilità del sistema sanitario. Al Policlinico San Matteo di Pavia, medici, giuristi ed esperti si sono confrontati sul futuro dell'utilizzo dei dati sanitari nella ricerca scientifica. Al centro del dibattito l'articolo 110 bis del codice privacy, che permette l'uso secondario dei dati dei pazienti per finalità di ricerca anche senza un nuovo consenso informato, nel rispetto delle tutele di legge. I dati clinici rappresentano una risorsa strategica per sviluppare modelli predittivi, rafforzare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo viene indicato come prima best practice nazionale tra gli IRCCS nell'applicazione di questo modello. La sfida è culturale prima ancora che normativa, ha fatto sapere Alessandro Venturi, presidente della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo. Costruire un sistema in cui innovazione, sicurezza giuridica e tutela dei diritti dei pazienti procedano insieme. L'esperienza del San Matteo dimostra che questo equilibrio è possibile. Fausto Massimino, Legal Governance and Compliance One Roche Head, ha sottolineato il valore dell'articolo 110 bis. L'articolo 110 bis, ha spiegato Massimino, rappresenta uno dei passaggi importanti verso un approccio più moderno e sostenibile sull'utilizzo dei dati sanitari per finalità scientifiche, generando evidenze utili alla pratica clinica e contribuendo a una medicina sempre più personalizzata. La Regione Lazio punta a diventare un laboratorio nazionale per la gestione di malattie rare e tumori rari, grazie a nuovi modelli di governance e innovazione terapeutica. Al convegno di Roma, promosso da Rare and Rarity, istituzioni, clinici e associazioni, hanno discusso come rendere le cure più accessibili e omogenee sul territorio. Secondo Fabio De Lillo, coordinatore attività strategiche sulla spesa farmaceutica della Regione Lazio, le innovazioni terapeutiche aprono prospettive straordinarie, ma vanno rese accessibili ai pazienti. Per Roberto Poscia, direttore del Centro Malattie Rare del Policlinico Umberto I, la sfida è tradurre l'innovazione in presa in carico efficace. Il preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Campus Biomedico di Roma, Bruno Vincenzi, ha evidenziato infine che senza una rete solida l'innovazione non esprime il suo potenziale. Le nuove terapie stanno cambiando il futuro dell'ematologia, ma per la Sicilia resta centrale la sfida dell'accesso alle cure e della riorganizzazione sanitaria. Se ne è discusso a Palermo durante il forum regionale Ematologia, scenari futuri tra ospedale e territorio, promosso da Johnson & Johnson. Ogni anno in Italia si registrano circa 30.000 nuove diagnosi di tumori del sangue. Tra queste, 5.700 riguardano il mieloma multiplo, seconda neoplasia ematologica più diffusa. In Sicilia sono circa 4.000 le persone che convivono con questa patologia, con 400 nuovi casi ogni anno. Negli ultimi 20 anni la ricerca scientifica ha rivoluzionato le prospettive di cura. La sopravvivenza a 5 anni è passata dal 37 al 62%, migliorando anche la qualità della vita dei pazienti. Secondo l'assessore regionale alla salute Marcello Caruso, garantire un accesso tempestivo e paritario alle cure più avanzate è un obiettivo prioritario. Nel corso del confronto è emersa quindi la necessità di rafforzare la rete ematologica regionale attraverso un modello di hub and spoke, con una maggiore integrazione tra ospedali e servizi territoriali. Dal mondo delle associazioni è arrivata invece la richiesta di garantire uniformità di accesso alle cure su tutto il territorio regionale.

0: Anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: Horas e 26 minutos. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: Valeu! Love you!
1: Da un'idea di Chico Catenacci, se te va déjà vu. Dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso a me.

0: qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
2: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale 7va.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di 7va.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
3: Se dici radio, comunichi di più.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 11:36.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è Casa Antonio.

0: Viaggius, le stelle Viaggius.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 3 giugno. Ariete, il nervosismo che vi accompagnerà per tutta la giornata vi impedirà di dare il meglio di voi stessi, soprattutto sul lavoro. State vivendo un momento impegnativo anche in amore. Toro, con Venere fantastica dovete necessariamente concedervi una pausa di relax. Avete tutto il diritto di staccare la spina, è il momento di vivere le emozioni sentimentali. Gemelli, continuate a chiedervi se quello che state facendo sia giusto, i dubbi però non fanno altro che rendervi deboli, sentite il bisogno di cambiare certe frequentazioni. Cancro, la luna in posizione ostile vi costringe a chinare la testa di fronte ad una sfuriata del partner, voi non alzate la voce, possono cambiare alcuni equilibri nella coppia. Leone, una giornata impegnativa in cui però potete ottenere dei risultati significativi sul lavoro, potete sfruttare la vostra genialità. In amore pensate troppo. Vergine, sul lavoro siete sempre attivissimi con Marte intraprendente che rischia anche di farvi prendere decisioni avventate. Questo è anche il momento di pensare all'amore. Bilancia, in famiglia avete bisogno di maggiore comprensione, vi sentite sotto pressione, alle prese con troppe responsabilità. L'amore almeno vi rasserena. Scorpione, i rapporti personali sono in primo piano, potete allacciare nuovi accordi professionali e trascorrere momenti piacevoli in famiglia. L'amore continua a regalare momenti intensi. Sagittario, la fortuna è decisamente dalla vostra parte, sfruttatela sul lavoro ma anche per la vostra vita privata. In amore cercate di superare una piccola crisi. Capricorno, la luna nel vostro segno è pronta a regalarvi delle emozioni extra in amore. In aspetto con Marte sollecita un cambiamento, lavoro impegnativo. Acquario, sotto questa luna è inevitabile porsi delle domande. Cercate di analizzare con calma ogni situazione. Ci sono tante cose che non vi soddisfano. Pesci, la luna amica vi permette di tirare fuori il lato più cordiale del vostro carattere, sarete divertenti e brillanti, l'amore continua a regalare un'emozione dopo l'altra. Ecco l'oroscopo di oggi è tutto, le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
2: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: notte va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: 16 Radio, comunichi di più.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
3: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.

0: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Mary Tarazzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Benvenuti al talk show, Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
2: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Miss Stelle sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale 7va.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di 7va.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
3: Se dici radio, comunichi di più.
4: Sono le 12:07.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: 2 minuti, un libro.
11: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
12: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dalla precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
11: Francesco, dove ci porti?
12: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio, che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo, che è l'incontro con noi stessi, attraverso il dialogo interiore, che è il più difficile ma anche il più importante, perché lui è a modellare la nostra vita.
11: E Jenny?
12: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
11: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
13: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Veneto. Sulla strada statale 62 della Cisa è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e nella fascia oraria dalle 9 alle 17 tra lo svincolo per Villa Franca di Verona e lo svincolo per Dosso Buono in provincia di Verona, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 10 Padana Inferiore è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri e nella fascia oraria dalle ore 8 alle 18 tra lo svincolo per Montagnana e lo svincolo per Saletto in provincia di Padova, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 434 Transpolesana è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni di circa 300 metri tra lo svincolo per San Pietro e lo svincolo Opioli e Vangadizza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
14: Il GR politico dell'agenzia DIR. Il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò, dopo il ventennio fascista, la tragedia bellica, la lotta di liberazione, una svolta nella storia del paese. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione delle celebrazioni per la festa della Repubblica del 2 giugno. Mattarella ricorda come 80 anni fa la Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Ne fu protagonista il popolo italiano, che affluì con straordinaria partecipazione ai seggi per la scelta dell'ordinamento dello Stato e l'elezione dell'Assemblea Costituente. Il Capo dello Stato, nel suo messaggio, mette in risalto in particolare il ruolo delle donne, protagoniste del referendum di 80 anni fa, perché chiamate per la prima volta alle urne. Sale la tensione in Libano, dove a seguito delle dichiarazioni di Benjamin Netanyahu si teme l'escalation. Il premier israeliano ha infatti annunciato di voler estendere la presa, intensificando la sua offensiva su Beirut. L'Iran, che ha condannato l'aggressione, ha annunciato che non esiterà ad agire per aiutare il Libano. Intanto stallo anche nelle trattative tra Washington e Teheran. Il nuovo testo per un accordo proposto da Donald Trump sarebbe molto più restrittivo per i Pasdaran. Nessuna fiducia nelle promesse del nemico, affermano questi ultimi. Per noi contano solo i risultati concreti. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo, lo rende noto il Ministero della Salute. L'uomo aveva iniziato ad accusare sintomi dopo un viaggio in Congo, suo paese di origine. Gli esami del sangue sono stati effettuati allo Spallanzani di Roma, dove è stato fatto arrivare un campione da Cagliari grazie a un velivolo messo a disposizione dall'aeronautica militare. Intanto continua a essere grave la situazione nell'est Congo. Sono oltre 1000 i contagiati e 200 i morti, tra questi anche medici e infermieri. Si teme l'allargamento dell'epidemia. In questa fase storica così complessa apprezzo la vostra scelta di coltivare la dimensione dell'europeismo non a livello politico ma culturale, rinnovando l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari. È il messaggio che Papa Leone XIV rivolge alle associazioni scout ricevute in udienza in Vaticano. Centrale per il pontefice quella che è la missione dello scautismo, il servizio. Significa, secondo il Santo Padre, mettere le proprie capacità e il proprio tempo a disposizione degli altri, senza aspettarsi nulla in cambio. Infine, l'augurio alle ragazze e ai ragazzi scout: sappiate parlare e diffondere il linguaggio della carità, dell'accoglienza e della pace.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Una famiglia passata la giornata al mare, rientrano a casa, moglie, marito e ragazzino di 10 anni. Il padre se va a fare la doccia, a un certo punto ha finito, esce fuori dalla doccia, il bagno era aperto, il ragazzino lo vede tutto nudo, stava al padre, no? Si copre, fa: papà, ma che è quello? E il padre: è una spazzola, una spazzola. E quanto ha pagata? Ma mi pare 5 euro, ammazza, bella, oh. E va via. Entra la madre a fare sta doccia, pure lei nuda, riesce, la porta sempre aperta, ragazzino: ma che è quella? La madre pure si copre, no? È una spazzola, pure quella è una spazzola. E quanto ha pagata? 10 euro. La madre: hanno fregato, ha spazzolato il papà con 5 euro, pure il manico, cioè. Una famiglia.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
3: Va a Perimix tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. A Perimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
4: 16 Radio, comunichi di più.

0: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 12:34.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: 3 giugno 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda a San Carlo Luanga la Madonna della Lettera. La luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi, il buon vino si vende senza frasca, ricorda che la qualità non ha bisogno di pubblicità per riuscire a essere venduta. E oggi si celebra la giornata mondiale della bicicletta. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1875 a Bougival moriva 37enne il compositore Georges Bizet, mentre nel 1899 si spegneva a Vienna Johann Strauss figlio, autore di valzer celebri tra cui Sul bel Danubio blu e il valzer dell'imperatore. Nel 1920 l'Italia istituiva il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che rilevava alcune competenze in precedenza attribuite al Ministero per l'Industria. Nel 1939 l'editore Rizzoli pubblicava il primo numero del settimanale Oggi. Nel 1944, con il Patto di Roma, si fondava l'organizzazione sindacale CGIL, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro. La firma del documento sarebbe avvenuta il 9 giugno, ma con la data del 3, in omaggio all'ultimo giorno in vita del sindacalista Bruno Buozzi, ucciso dai nazisti. Nel 1979, alle elezioni politiche italiane, il Partito Comunista perdeva il 4% dei voti, la Democrazia Cristiana era stabile al 38%, mentre il Partito Socialista guadagnava consensi salendo al 10%. Nel 1991, dopo 3 settimane di ricovero per le ferite riportate nell'attentato in Piazza San Pietro, veniva dimesso a Roma Papa Giovanni Paolo II. Nel 1989, per soffocare la protesta degli studenti in piazza Tiananmen a Pechino, il governo cinese interveniva con i carri armati, facendo registrare tra gli 80 e i 200 morti e oltre 7.000 feriti. Nel 1998 l'inaugurazione di Internet Bookshop Italia segnava la nascita del primo sito italiano di commercio elettronico e anche il primo acquisto nazionale online con carta di credito. Mentre 10 anni fa, nel 2016, moriva 64enne in Arizona il campione di pugilato Mohamed Ali. Sono nati il 3 giugno, nel 1905 la cantante Wanda Osiris, nel 1935 il cantante e autore Enzo Iannacci, nel 1945 il conduttore televisivo Claudio Lippi e nel 1950 Susanna Quattrocchi, la cantante nota come Susi 4, e l'attore Maurizio Mattioli. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Alberto Fortis nel 1955, la politica Elisabetta Gardini nel 1956, quindi oggi settantenne, il disegnatore Bruno Brindisi nel 1964, il conduttore TV Enrico Papi nel 1965, il giornalista televisivo Gianluigi Nuzzi nel 1969, l'attore, regista e cantante Checco Zalone nel 1977 e lo sciatore 6 volte campione italiano Manfred Mölgg, nato in questo giorno nel 1982. Per il 3 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Ci sono persone con cui perdi tempo e persone con cui perdi senso del tempo. E sono una questione di scelte. Ecco un'altra benghissima di Charles Bukowski. E noi della redazione Fucsia di 7 Va per almeno mezz'ora al giorno seguiamo il suo insegnamento. Almanacca infatti va in onda per voi e vi dedichiamo mezz'ora. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca.
1: Então agora é o seguinte, vamos fazer um pagode aqui rapidinho? Pô, o pagode do jeito que a gente faz, do jeito que a gente gosta, bagunçado.
0: Chi semina vento raccoglie tempesta, ma chi semina amore raccoglie saudade. Anche oggi in Almanacca un momento bello.

voglio riproporvi in infinito Oscar Wilde con qualcosa che probabilmente avrete già letto. Questa infatti è una delle sue più classiche massime. Posso resistere a tutto, tranne che alle tentazioni.

sembra percorrere la filosofia de Neroten e Mancanti abbinate all'allegria. Alcune persone non impazziscono mai. Che vite veramente orribili devono

Ariete, amore a 5 stelle. Toro, periodo di stress. Gemelli, periodo bomba. Cancro, sempre più innamorati. Leone, cielo minaccioso, ma saprete trovare lo spiraglio giusto. Vergine, andrà sempre meglio per voi. Bilancia, incontri d'amore in questo periodo. Scorpione, i pianeti sono dalla vostra parte. Sagittario, pene d'amore in arrivo. Capricorno, piccoli problemini sul lavoro. Acquario, ostacoli da superare, ma tornerai sereno. Pesci, attenzione alle frequentazioni. Tony Robbins ci invita a riflettere. Meglio la costanza o è consigliabile evitare la routine? Se fai quello che hai sempre fatto,

Nel leggere questo messaggio che Martina ci ha inviato sulla nostra pagina Facebook, in redazione abbiamo tutti approvato. Ecco una frase per accompagnare il Parabens di oggi. Uno sbadiglio è un urlo silenzioso che invoca il caffè. Pure noi, in redazione, non rinunciamo all'alto caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra, chiedete in radio. Albert Einstein sapeva anche essere di una caustica ironia. Due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi.

si fa presto a dire parità dei sessi. Charles Bukowski mette sul tavolo qualche dubbio, anzi una chiara diversità. Mentre gli uomini si vantano di cose che non sono mai accadute, le donne hanno avventure che mai racconteranno. Anche oggi l'appuntamento a domani vi farà arrovellare proprio fino alla prossima puntata. E domani ovviamente non vi racconteremo delle nostre avventure. Prima dell'ultimo disco di episodio, un bacio da Marjorie Maranca. È una delle migliori medicine del mondo. Il numero 19 è infatti una risata, ovvero una felicità.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso

0: Sono le 13 e 13 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora esatto, è il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Seggi assegnati interamente con il proporzionale. Premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42% e non più il 40% in entrambe le Camere. Soglia di sbarramento al 3% per i partiti in coalizione. Indicazione del nome del candidato premier. No ai ballottaggi e alle preferenze. In Commissione Affari Costituzionali la maggioranza ha presentato un nuovo testo di legge elettorale che dal 26 giugno andrà in aula. L'obiettivo è approvarlo alla Camera entro luglio e al Senato entro agosto. L'opposizione ha denunciato il colpo di mano. Si piegano le regole democratiche a un interesse di parte, hanno affermato i capogruppo di minoranza. La crisi Electrolux è stata affrontata in Commissione Lavoro alla Camera, dove si è discusso il piano di 1.719 esuberi annunciati l'11 maggio dalla multinazionale svedese. Il piano è inaccettabile perché ha una visione finanziaria e non produttiva e non dà una prospettiva, ha detto Giorgio Graziani, segretario confederale della CISL. In vista del tavolo convocato per il 15 giugno dal MIMIT, ci aspettiamo che facciano un passo indietro e mettano una proposta diversa sul tavolo. È importante tornare al confronto, ha aggiunto. L'avvertenza di Electrolux è emblematica rispetto alla crisi del settore degli elettrodomestici e di tutta la manifattura europea e italiana, ha affermato Gianluca Ficco, segretario nazionale UILM. Mauro Caroccia, non sapevo chi fosse. Avessi cercato il suo nome su Google, oggi sarei ancora sottosegretario. Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, ascoltato in commissione antimafia sulla vicenda del ristorante Bisteccheria d'Italia e in particolare sui rapporti con Mauro Caroccia, condannato a 4 anni in via definitiva per intestazione fittizia di beni, con l'aggravante dell'associazione mafiosa nell'ambito delle indagini sul clan camorristico dei Senese. La titolare del ristorante è la figlia del prestanome. Sono vittima anch'io, ha detto Del Mastro. Notaio e commercialista non mi hanno allertato e nessuno degli apparati ministeriali si è accorto delle irregolarità legate al riciclaggio di denaro. In Commissione Affari Costituzionali proseguono le audizioni sugli schemi di intesa preliminare tra il Governo e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Mentre le opposizioni dicono è necessario garantire i LEP perché sono qualcosa di sostanziale, contemporaneamente però presentano 1.000 emendamenti ostruzionistici per rallentare il percorso DDL delega LEP, ha affermato il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. Piuttosto che contestare quelle regioni che dicono io con gli stessi soldi sono in grado di fare di più, ha osservato il ministro, bisognerebbe chiedere a quelle che con le stesse risorse fanno meno di garantire il servizio quantomeno come fanno le altre.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Horas e 23 minutos.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
5: Alô, Júnior Febem, vai começar, hein?

0: Salve, salve, neg...
1: A una certa ora della notte...
2: Pronto?
3: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
2: Ah, è lei!
3: Al mixer Paolo Marchionne.
2: Hai sentito?
4: Oddio, via, pena. No, no, vorrei che tu pensassi che io e...
2: Oh,
4: scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
5: 16 Radio, comunichi di più.

0: Sono le 13 e 37 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
3: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita. Fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 Va to 5.
1: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, collegate con la redazione di 7va.fm, oltre 80 emittenti, sono le alte radio. Apertura classica e canonica per una volta, perché non abbiamo certamente bisogno di aspettare il film sul grande Michael Jackson per cogliere l'occasione di riascoltare la sua musica. Siamo sempre attenti, e lo sapete, ad ogni uscita di qualsiasi raccolta, documento, riproposizione, perché è davvero è uno che ha segnato la musica contemporanea. E allora nella colonna sonora del

Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.

c'è il re di Earth Rock and Roll. Ci spostiamo in posizione numero 5 per una leggenda vivente che tira fuori un ennesimo album solistico. Stiamo parlando del microfono più famoso della formazione Foreigner, e allora intitolato semplicemente

ancora una notte insieme e su queste sonorità appuntamento alla prossima. Ci si sente molto presto, è tutto per il momento. A te logo da Chico Catenacci.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli: Kiev contrattacca, droni ucraini colpiscono San Pietroburgo, in città si apre la Davos russa. Iran e Stati Uniti si torna a combattere, raid di Teheran su Bahrain e Kuwait. Maltempo verso il sud Italia, tromba d'aria a Roma, pesanti disagi alla circolazione. Operazione Italia Roland Garros, Flavio Cobolli, il derby Berrettini-Arnaldi per colorare d'azzurro lo slam parigino.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Alessandro Cisilin, Davide Camera per lo sport, Jenny De Gaetano. Nuova drammatica escalation nella guerra russo-ucraina. Kiev lancia missili in profondità in territorio russo, colpendo fino a San Pietroburgo, colpito anche un autobus. Il Cremlino minaccia rappresaglie e restano ai margini le speranze diplomatiche.
3: All'indomani di una delle giornate più drammatiche dell'offensiva russa, più di 20 morti tra Kiev e Dnipro, l'Ucraina lancia missili su più fronti in Russia, colpite navi e infrastrutture petrolifere a San Pietroburgo, dove proprio oggi prende il via il Forum Economico Internazionale, volgarmente noto come la Davos di Putin. Più a sud, due morti nella regione del Smolensk e un'altra strage di civili. Droni ucraini hanno colpito un pullman diretto in Crimea, uccidendo almeno 7 persone, e il presidente Zelensky, che proprio oggi riceve il leader della NATO Rutte, rilancia chiedendo i missili Patriot dagli Stati Uniti e sottolineando i lavori in corso a Bruxelles per il 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Le nostre risposte saranno sistematiche, avverte il Cremlino dopo gli ultimi attacchi sul proprio territorio, e Mosca non crede nelle presunte disponibilità negoziali di alcuni leader occidentali. La posizione di Macron è manipolatoria e contraddittoria, alle parole della portavoce ministeriale Zakharova, commentandone le aperture al dialogo e al contempo il sequestro nei giorni scorsi di una petroliera russa nell'Alto Atlantico. A ribadire una posizione anomala rispetto ai 27 e Budapest, il premier ungherese Magyar a un quotidiano tedesco prova a offrirsi pronti a ospitare colloqui di pace. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
2: Gli americani capiscono più la lingua dei missili che quella della diplomazia, così Teheran, dopo aver lanciato attacchi contro le basi degli Stati Uniti in Kuwait e Bahrain. Nessun danno, fanno sapere da Washington, che in precedenza aveva attaccato l'isola iraniana di Keshm. Un morto e diversi feriti invece nell'attacco iraniano che ha colpito l'aeroporto internazionale di Kuwait City. Almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 12 ore in una serie di attacchi israeliani nel sud del Libano, e il bilancio fornito dalle autorità di Beirut. 10 morti si contano solo nelle prime ore di questa mattina, dopo che l'artiglieria israeliana ha colpito la città di Blat. La crescita del PIL italiano si attesterà allo 0,5% nel 2026 e allo 0,6% l'anno successivo, lo afferma l'OCSE. L'impennata dei prezzi dell'energia, si legge nel report, farà aumentare l'inflazione, vanificando i recenti guadagni in termini di salari reali. In Italia, afferma ancora l'OCSE, il perseguimento del risanamento fiscale, unitamente a un programma globale di riforme strutturali, contribuirà a ridurre l'onere del debito e a migliorare la resilienza dell'economia agli shock esterni. Alla periferia di Roma sfocia in tragedia una lite condominiale, un uomo ucciso mentre il giovane accusato del delitto è stato arrestato.
4: Non era la prima volta che litigavano, anche in modo molto acceso, ma nessuno si attendeva un epilogo tragico come questo. Un 56enne accoltellato a morte, in particolare da un fendente al collo che non gli ha lasciato scampo. Il corpo era ormai esanime sul terrazzo. Un 18enne di origini colombiane arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Tutto è successo in un condominio tra Primavalle e Casal del Marmo, siamo alla periferia ovest di Roma. I vicini, che hanno dato l'allarme rendendosi conto che questa volta si era passati alle vie di fatto, hanno raccontato alla polizia di discussioni accese sui rifiuti e su altre questioni condominiali. Adesso ovviamente si sta indagando su quale sia stata la causa scatenante, anche per ricostruire con esattezza la dinamica dell'omicidio. Tutto lo stabile è stato posto sotto sequestro. Per Giornale Radio, Davide Camera.
2: Il maltempo si estende al centro-sud Italia. A Roma una tromba d'aria ha colpito la zona nord-est, soprattutto tra Parati Fiscali e Concadoro. Alberi caduti e difficoltà anche nella circolazione. Oggi l'allerta gialla riguarda 14 regioni, allerta arancione sulla Liguria di Levante. Il deputato di Futuro Nazionale, Emanuele Pozzolo, è finito fuori strada con il suo SUV nel Biellese. Il parlamentare nucleare aveva un tasso alcolemico molto superiore al limite consentito. Nell'ottobre scorso è stato condannato in primo grado dal tribunale di Biella a 1 anno e 3 mesi con pena sospesa per porto abusivo di armi. Ci sarà sicuramente un azzurro nella semifinale del Roland Garros, uno tra Berrettini e Arnaldi, i due Matteo che stasera daranno vita ad un emozionante derby nei quarti dello Slam parigino. Primo a scendere in campo alle 14 è Flavio Cobolli.
5: Dai Challenger di Valencia e Cagliari a Roland Garros, passando per i dolori fisici, i tormenti della psiche. Ecco l'Italia, secondo Matteo. Berrettini e Arnaldi, uno di fronte all'altro, per prendersi un posto in semifinale nello Slam parigino. Riavvicinarsi alla top 30 non è un sogno, ma una bella storia azzurra da vivere.
6: Grazie alle persone che mi sono state vicine, che mi hanno continuato a ripetere che invece sono fatto per fare questa roba qua. Questo torneo, secondo me, è la dimostrazione che sono un signor giocatore di tennis, me lo dico da solo.
7: Io sto alzando il livello giorno dopo giorno, campo sto sempre meglio. Se mi avessero detto prima del torneo che avrei giocato 4 ore, 3 ore e mezza, 5 ore e avessi vinto tutte e tre, sarei stato veramente incredulo, quindi posso solo che essere contento.
5: Alle 20:15 i primi scambi del derby numero 35 nei major, secondo assoluto nei quarti dopo Sinner Musetti agli US Open 2025, grandi assenti al Bois de Boulogne, ma egregiamente rimpiazzati anche da Flavio Cobolli, finora praticamente perfetto, ciò che servirà più che mai dalle 14 contro Félix Auger-Aliassim, 4 dell'ATP. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 14 e 21 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Il GR Sanità dell'Agenzia Dio.
2: 60 anni di trapiantologia italiana, una storia iniziata nel 1966 con il primo trapianto di rene al Policlinico Umberto I di Roma, è diventata oggi un'eccellenza riconosciuta in Europa. Nel corso delle celebrazioni al Ministero della Salute, il ministro Orazio Schillaci ha ricordato gli oltre 80.000 trapianti effettuati negli ultimi 25 anni, grazie alla rete nazionale coordinata dal Centro Nazionale Trapianti. L'Italia, ha fatto sapere, è oggi seconda in Europa per donazioni d'organo e tra i primi paesi al mondo per trapianti di fegato e cuore. Solo nel 2025 sono state registrate oltre 2.100 donazioni, che hanno permesso quasi 4.700 trapianti. Schillaci ha quindi sottolineato il lavoro quotidiano di medici, infermieri, chirurghi e ricercatori, parlando di un sistema fondato su competenza, solidarietà e spirito di squadra. Fondamentale anche il contributo dei cittadini che scelgono di dire sì alla donazione degli organi. Ma nonostante i risultati raggiunti, circa 8.000 persone attendono ancora un trapianto, ha evidenziato il ministro, secondo cui l'obiettivo per il futuro resta investire in innovazione, ricerca e formazione per offrire nuove speranze ai pazienti. È stata posta in quarantena all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere rientrata dal Congo dopo essere entrata in contatto diretto con pazienti risultati positivi al virus Ebola. La conferma è arrivata dal Ministero della Salute, che ha autorizzato il trasferimento in sicurezza nella capitale. La donna lavorava come medico chirurgo nel centro sanitario di Salamat, nella regione di Bunia Ituri, epicentro dell'attuale epidemia. Secondo quanto riferito, il 16 maggio avrebbe assistito alcuni pazienti poi risultati contagiati dal virus. Due giorni dopo ha anche effettuato un intervento salvavita su un bambino sospetto caso Ebola, in attesa dell'esito del test. La dottoressa, che al momento non presenta sintomi, sarà sottoposta a sorveglianza attiva e monitoraggio sanitario. Il Ministero invita comunque a evitare allarmismi. In Italia non risultano casi di Ebola e il livello di rischio viene definito molto basso. Restano attive le misure di controllo e prevenzione con il costante monitoraggio della situazione epidemiologica internazionale. Anzio e Siena sul podio della prevenzione sanitaria nella campagna Ricordati di stare bene, promossa da Happy Aging e Federsanità per sensibilizzare sull'aderenza terapeutica tra gli over 65 e i malati cronici. A Roma, nella sede dell'ANCI, sono stati premiati i territori che si sono distinti per attività di informazione e coinvolgimento dei cittadini. Il comune di Anzio ha ottenuto il premio Silver Engagement, mentre Siena si è aggiudicata il premio Communication Impact. Riconoscimento speciale anche all'azienda sociosanitaria ligure ASL 4 per il lavoro sul fronte della cronicità. La campagna ha coinvolto oltre 80 comuni italiani e circa 8 milioni di cittadini, con incontri pubblici, iniziative nelle farmacie e attività digitali. Al centro dell'iniziativa il tema dell'aderenza terapeutica, ancora oggi una delle principali criticità della salute pubblica. Seguire correttamente le cure, soprattutto per chi convive con patologie croniche e cardiovascolari, hanno fatto sapere nel corso dell'evento, significa infatti migliorare qualità della vita e sostenibilità del sistema sanitario. Al Policlinico San Matteo di Pavia, medici, giuristi ed esperti si sono confrontati sul futuro dell'utilizzo dei dati sanitari nella ricerca scientifica. Al centro del dibattito l'articolo 110 bis del codice privacy, che permette l'uso secondario dei dati dei pazienti per finalità di ricerca anche senza un nuovo consenso informato, nel rispetto delle tutele di legge. I dati clinici rappresentano una risorsa strategica per sviluppare modelli predittivi, rafforzare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo viene indicato come prima best practice nazionale tra gli IRCCS nell'applicazione di questo modello. La sfida è culturale prima ancora che normativa, ha fatto sapere Alessandro Venturi, presidente della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo. Costruire un sistema in cui innovazione, sicurezza giuridica e tutela dei diritti dei pazienti procedano insieme. L'esperienza del San Matteo dimostra che questo equilibrio è possibile. Fausto Massimino, Legal Governance and Compliance One Roche Head, ha sottolineato il valore dell'articolo 110 bis. L'articolo 110 bis, ha spiegato Massimino, rappresenta uno dei passaggi importanti verso un approccio più moderno e sostenibile sull'utilizzo dei dati sanitari per finalità scientifiche, generando evidenze utili alla pratica clinica e contribuendo a una medicina sempre più personalizzata. La Regione Lazio punta a diventare un laboratorio nazionale per la gestione di malattie rare e tumori rari, grazie a nuovi modelli di governance e innovazione terapeutica. Al convegno di Roma, promosso da Rare and Rarity, istituzioni, clinici e associazioni, hanno discusso come rendere le cure più accessibili e omogenee sul territorio. Secondo Fabio De Lillo, coordinatore attività strategiche sulla spesa farmaceutica della Regione Lazio, le innovazioni terapeutiche aprono prospettive straordinarie, ma vanno rese accessibili ai pazienti. Per Roberto Poscia, direttore del Centro Malattie Rare del Policlinico Umberto I, la sfida è tradurre l'innovazione in presa in carico efficace. Il preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Campus Biomedico di Roma, Bruno Vincenzi, ha evidenziato infine che senza una rete solida l'innovazione non esprime il suo potenziale. Le nuove terapie stanno cambiando il futuro dell'ematologia, ma per la Sicilia resta centrale la sfida dell'accesso alle cure e della riorganizzazione sanitaria. Se ne è discusso a Palermo durante il forum regionale Ematologia, scenari futuri tra ospedale e territorio, promosso da Johnson & Johnson. Ogni anno in Italia si registrano circa 30.000 nuove diagnosi di tumori del sangue. Tra queste, 5.700 riguardano il mieloma multiplo, seconda neoplasia ematologica più diffusa. In Sicilia sono circa 4.000 le persone che convivono con questa patologia, con 400 nuovi casi ogni anno. Negli ultimi 20 anni la ricerca scientifica ha rivoluzionato le prospettive di cura. La sopravvivenza a 5 anni è passata dal 37 al 62%, migliorando anche la qualità della vita dei pazienti. Secondo l'assessore regionale alla salute Marcello Caruso, garantire un accesso tempestivo e paritario alle cure più avanzate è un obiettivo prioritario. Nel corso del confronto è emersa quindi la necessità di rafforzare la rete ematologica regionale attraverso un modello di hub and spoke, con una maggiore integrazione tra ospedali e servizi territoriali. Dal mondo delle associazioni è arrivata invece la richiesta di garantire uniformità di accesso alle cure su tutto il territorio regionale.
3: Sapevate che una birra da 355 ml vi fornisce i nutrienti e l'energia necessari per affrontare altri 12 birre? Seguimi per altri consigli milionari.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
0: Da un'idea di Chico Catenacci, se te va déjà vu. Dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso, Marjorie Maranca.

0: 7 va a Déjà Vu, torna presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Merge di Maranca.
1: Sono le 14 e 45 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, sono Totò, un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gol Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: Attenzione.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: A una certa ora della notte.
3: Pronto?
4: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
3: Ah, è lei!
4: Al mixer Paolo Marchionne.
3: Ha sentito?
5: Dio mio, pena! No, non vorrei che tu pensassi che io e...
3: Poco!
5: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
6: 16 Radio, comunichi di più.
7: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
7: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: comodo e indossa il sorriso.
1: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose, parleremo di musica, sport, attualità, inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici, inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare, tante novità, parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
2: Benvenuti al talk show Casa Antonio.
3: 16 radio, comunichi di più.
4: Guaraná Antarctica Zero. Sperimenti.
5: Sono le 15 e 2 minuti.
6: Music Clock. Setteva. Digital Radio.
7: Music Clock. Allora esatto il disco del momento.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: 2 minuti, un libro.
3: Quando le risorse finiscono, la competizione diventa guerra. Quando il mondo si scopre finito, chi lo controlla decide tutto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono qui nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi parliamo di un sistema economico che da secoli sa che non c'è spazio per tutti e per questo ha trasformato l'accaparramento in strategia. Se anche tu scrivi libri che rivelano i meccanismi nascosti del potere economico, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed eccoci con il libro di Arnaud Oran, si chiama La confisca del mondo. I giornali hanno detto un libro che restituisce un senso alla brutalità trumpista, alle offensive dei giganti del digitale, all'accaparramento dei terreni coltivabili in tutto il pianeta e agli investimenti straordinari della Cina nella sua marina militare. Ma entriamo nelle pagine. Che cosa succede quando un sistema economico fonda il proprio funzionamento sulla consapevolezza che le risorse del pianeta non sono infinite? È da questa domanda che parte l'autore, economista e storico francese nel suo nuovo saggio La confisca del mondo. Un libro ambizioso che attraversa 5 secoli di storia per delineare le forme di un capitalismo che ha sempre saputo o temuto che il mondo fosse finito, limitato, chiuso. Oran definisce questo modello capitalismo della finitudine, un sistema che non si basa sull'espansione illimitata, ma sulla predazione, sulla corsa all'accaparramento e al controllo delle sempre più scarse risorse del pianeta. Ne esce un affresco inquietante e lucido, in cui il mercato non è mai davvero libero, ma intrecciato a forme di potere politico, militare, tecnologico, che mirano alla cattura degli ultimi spazi ancora disponibili. L'autore rilegge in chiave storica le trasformazioni del capitalismo attuale, mostrando come la fine dell'abbondanza coincida con una nuova epoca di conflitti per la gestione del limite. La confisca del mondo, di Arnaud Oran, in libreria da Einaudi.
4: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: GRS, giornale radio sociale.
6: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo, infanzia nel mirino. Al 31 maggio, in una sola settimana, secondo le notizie arrivate, 77 bambini sono stati uccisi o feriti in Libano. Sono 11 bambini al giorno, lo riferisce UNICEF. I bambini non dovrebbero pagare il prezzo del conflitto, devono essere protetti in ogni momento. Le ostilità devono finire, chiede la ONG. E adesso che fare? Con la scadenza del PNRR si aprono diversi interrogativi focus di ASVIS su infrastrutture e innovazioni. Ascoltiamo Alfredo Martini.
7: È possibile oggi una conoscenza anche tecnica, uno scambio molto più facile anche per gli strumenti che abbiamo, per una cultura che è cresciuta da questo punto di vista. Quindi da un lato c'è una domanda di rispetto dell'ambiente, una domanda di sostenibilità, dall'altro c'è però la possibilità di avere un'offerta che riesce a trasmettere informazioni e conoscenza che consente di arrivare ad avere un matching positivo, virtuoso, diciamo. E questo è quello che noi abbiamo proposto, quindi un percorso che fin dall'inizio dialoga continuamente con le comunità locali a tutti i livelli.
6: Capitale dell'inclusione, il 5 e 6 giugno a Ponticelli, periferia orientale di Napoli, l'evento nazionale WISP che conclude il progetto Differenze 2.0. Nell'istituto scolastico Sanino De Cillis saranno presentate le campagne realizzate dai giovani di 7 città italiane. Per il diritto al dissenso, rimosse le installazioni durante il presidio con le tende del movimento Extinction Rebellion all'Esquilino di Roma. Ascoltiamo le loro voci.
8: Purtroppo però
0: questa mattina non sono piaciute tantissimo delle sagome che stavamo esponendo, pura satira che stavamo facendo, ed è venuto meno il nostro diritto a manifestare il nostro pensiero, pur avendo noi, io nello specifico in tasca, il preavviso della questura per avere il diritto di stare in una piazza che già ci aspetta.
6: Cantieri territoriali, avvia l'iniziativa per rafforzare ulteriormente la qualità e l'efficacia dell'azione formativa di FQTS, qualificandola sempre più come leva strategica per sostenere lo sviluppo del terzo settore. I cantieri sono pensati come spazi strutturati di ascolto, attivazione e coprogettazione. Orgoglio Umbro, si chiude con un bilancio eccezionale l'esperienza del team sportivo gestito dalla cooperativa Il Cerchio, dell'associazione Peter Pan Spoleto ai giochi nazionali Special Olympics di Lignano Sabbiadoro e Bibione. La delegazione spoletina torna infatti a casa con 24 medaglie complessive. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
8: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
9: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
8: From 7 bar punto FM barra alter radio Algo Day.
10: From 7 bar punto FM alter radio Algo Day.
11: From 7ba.fm / out to radio All Go Day. From 7ba.fm / out to radio.
12: Il ben trovati in antenna al solito orario sulla vostra radio del cuore da Chico Catenacci. Questo è l'Algo Day Time. È arrivato il momento in cui le emittenti collegate con la redazione di 7va.fm vanno proprio ad entrare in interconnessione, perché abbiamo un numero di Algo Day, un numero che ci porta nella Sicilia, nell'isola più grande del Mediterraneo, la regione più estesa d'Italia. E qui ho studiato geografia, ma la dico questo perché tutti sanno, chi mi conosce, sono molto innamorato di questa bellissima regione, la regione del sole sotto certi aspetti. Clizia, che tempo fa lì? Lì è sempre estate o no? Quasi.
13: Ciao Francesco, ciao a tutti. Sì, oggi sole e caldo.
12: Vabbè, siete fortunati. Ma attenzione, la domanda che tutti quanti ti hanno fatto, perché questo nome è davvero che si ricorda, è particolare, Clizia, che è il nome d'arte. Com'è che ti è venuto in mente?
13: È una lunga storia. Praticamente cercavo, allora cominciamo proprio dall'inizio. Più di 10 anni fa facevo teatro in concomitanza con la musica, cercavo un nome d'arte sia sul mondo del teatro che sia sul mondo della musica, e alla fine, sfogliando, ho trovato questo nome, Clizia, scritto con la C invece che con la K, e ho visto il suo significato. Praticamente nella mitologia Clizia era un fiore, era il fiore, il girasole. Ripudiata da Apollo, In pratica la innamorata si è trasformata in un fiore. Infatti girasole segue il sole, che è il suo amato.
12: E vedi, ci ricolleghiamo un po' alla Sicilia. Adesso tutti quanti penseranno che ci siamo messi d'accordo, invece a bruciapelo. A bruciapelo ho fatto un'entrata così, tra l'altro un'entrata doverosa, perché salutiamo Fabrizio Clementi che ci ha segnalato questa cosa. Ha detto: oh, guarda che Clizia sta per uscire con un disco, poi il tempo di accordarsi. Il disco è uscito e lo ascolteremo, e ti ringraziamo per questa quasi anteprima, insomma, che ci dai. Anche
13: sì,
12: se
13: è uscito proprio 2 giorni fa, proprio fresco.
12: Quindi, però vogliamo arrivarci piano piano, perché già prima avevi fatto un altro disco, e quindi vorrei veramente ascoltare questo. Se posso permettermi di scegliere, lo vorrei ascoltare la versione remix, perché è davvero molto molto piacevole.
13: Sì, la versione remix l'ho voluta fare con la collaborazione di Luca J Master, perché volevo dare ancora più grinta e ancora più voglia di ballare. Quindi ti guarda, facciamo una versione remix e facciamo ballare a tutti.
12: E allora, siccome so che sei anche un personaggio di radio, conduzione, insomma, le assi di qualsiasi palco non ti spaventano affatto, sei una donna di spettacolo, fai tu la presentazione del tuo disco.
13: Allora, Rossetto, innanzitutto Rossetto è uscito il 14 di settembre. Questo disco come è nato? È nato di sera a mezzanotte sopra giù è sempre l'orario in cui mi nascono tutte le canzoni di notte. Detto io, guarda, questo rossetto voglio parlare qualcosa di me, di molto autobiografico. Il rossetto lo rappresento come uno scudo, proprio una metafora, uno scudo, una maschera dietro debolezze, dietro insicurezze che ogni donna può avere, io o altri, e soprattutto un altro significato che voglio dare appunto a questo brano è il grido verso soprattutto chi si permette di giudicare senza prima vedere veramente l'interiorità di una donna. Quindi molta gente giudica, vedono un rossetto, vedono dei tacchi, vedono una gonna, pensano che sia una donna superficiale, priva di valori, e quindi voglio dare proprio questo significato molto profondo.
12: E beh, grazie, perché sembra un brano leggero, perché è bellissimo da ballare, invece un suo significato ce l'ha, quindi occhio, o meglio orecchio al testo. Eccola qui Clizia con Rossetto in versione remix.

0: E beh, come vi avevo promesso, il senso del ritmo non manca in questa versione remix di Rossetto, un significato che davvero cerca di spalancare gli occhi e proteggere le donne da qualsiasi tipo di pregiudizio. Però bisogna dire, lasciami essere un po' anche sia galante sia corteggiatore, lasciami prendere la situazione fascinosa di un'intervista a una bella donna come te. Certo che le donne hanno anche più armi, no? Perché, come dici tu, il tacco, la gonna, il rossetto, l'affare, il trucco, tutto questo colore, ne avete di armi a disposizione.
1: Sì, è da dire, il rossetto è proprio il colore, il rosso è proprio quello che io utilizzo, quindi molto autobiografico.
0: E quindi così, tra l'altro abbiamo parlato prima, ho detto presenta il tuo brano perché sei una che non si spaventa del palco, però è molto bello perché dalla redazione ci hanno informato e ci hanno dato due righe su di te, quindi sei una che non è che si è messa lì a fare tutto quanto di plastica, corsi, cose che serve anche a studiare, ok, però sei, se non figlia, nipote d'arte, perché tuo nonno era un eccelso chitarrista e poi soprattutto insomma ti sei fatta la con esperienze live che ti hanno formata tantissimo. Molte. Per diversi anni prima di esordire
1: 25 anni di cover band, soprattutto nel genere sempre che è quello mio, il pop rock, e ho detto ma mi sa che dopo 25 anni è il mio momento, dire anche la mia.
0: Eh sì, perché le cover band sono quelle più richieste, quelle che fanno, no, partecipa il pubblico,
1: la soluzione più facile, anche più veloce,
0: che il pubblico gradisce, quindi si trova da suonare così. Però prima o poi nasce l'esigenza di realizzare qualcosa di,
1: sì, di dire qualcosa proprio di mio nelle mie canzoni. Giustamente c'è sempre quella paura, può piacere, non può piacere, paura mista anche alla curiosità. Infatti è un brano che appunto è uscito 2 giorni fa con il titolo Sei nell'aria.
0: Però ecco, dopo tanto,
1: molto fresco,
0: ecco, però dopo tanta palestra dura, dopo tanta routine così, si è più pronti. Infatti devo dire la verità, davvero un bellissimo prodotto, Spiegaci anche di questo, che diciamo è un po', no, senza fare troppe tragedie, la malinconia di una storia finita, c'è un po' di nostalgia, però insomma, anziché, cioè, c'è una certa reattività, no, all'andare avanti, anche se insomma si dà profondità a una storia che comunque si è vissuta.
1: Sì, sì, la storia mia, ma sicuramente la storia di tanti. Sono le classiche storie degli amori che iniziano e finiscono nel periodo estivo, e lei dentro, la protagonista, che posso essere io, che può essere chiunque, dice ma come può essere, dopo tutto quell'amore è finito tutto.
0: Vabbè, certo che l'amore è una materia strana. Noi comunque ascoltiamo questa, che ha per titolo
1: Sei nell'aria.
0: E allora ancora clicchi, eccola qui.

0: Ah, questo pezzo freschissimo, perché è uscito davvero da poco, ma davvero ben confezionato, davvero ben equilibrato con questo testo che abbiamo già descritto e che anche qua in regia sembra essere piaciuto molto, perché vedo dagli sguardi che ci siamo qua in studio. Beh, del resto davvero abbiamo già parlato, una carriera costruita con lo studio, con l'esperienza, con i live, è una cosa molto importante, quindi inutile anche la domanda che facciamo di solito: preferisci i live o lo studio? Perché magari
1: No, beh, ovviamente le live, c'è ovviamente lo studio, poi ovviamente bisogna comunque avere quel contatto con il pubblico, quello scambio di emozioni che mi caricano, che mi danno vita, che mi danno il senso del tutto.
0: Però adesso che sei cantautrice, magari io so che ti piace anche andare alla ricerca del particolare, a studiare bene come realizzare un prodotto. Adesso l'appetito viene mangiando e sicuramente presto avremo un album, attenzione.
1: Sì, da gennaio posso dire che ufficialmente ho fatto un contratto con l'etichetta la Red Hall Records, distribuzione Visory Records, che è partner appunto della Believe Music Italia, e presto c'è questo progetto appunto di un album.
0: E allora ci terrai sempre informati sia sulle pagine del Siamoda Bouquet e sia naturalmente per qualche altro numero di Algodei, sicuramente tornerai. Tra l'altro sono molto importanti i contatti, perché una cosa è l'arte, saper suonare, saper scrivere, cantare, tutto quello che è, ma senza degli amici in un'etichetta discografica, in un ufficio stampa, una cosa, sono quelli che poi danno, no, la spolverata finale di sale, di zucchero, insomma, chiamiamolo come ci pare, un ingrediente comunque importante, no, per confezionare alla fine tutto quanto ciò che si è preparato nella cucina sonora.
1: Sì, oltre a esserci io, c'è appunto l'appoggio dell'etichetta, c'è la produzione con Daniele Ciavallo e Marco Gatta, e poi c'è l'ufficio stampa, ognuno ha un suo ruolo per dare poi alla fine un buon prodotto.
0: E allora, Clizia, il tempo è tiranno, come dicono quelli che hanno studiato forte, e noi ti ringraziamo davvero per aver accettato il nostro invito, per averci regalato queste due chicche.
1: Grazie a te e spero alla prossima.
0: E allora, Clizia, la trovate su tutti i social, manco a dirlo, su tutti quanti i negozi virtuali della musica, ma soprattutto, se dovesse capitarvi, andate a sentire live. Ciao, grazie, alla prossima.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Super Clizia in onda su 7va.fm e soprattutto sulle alte radio collegate con la nostra redazione. La linea torna allo studio centrale di ogni singolo emittente. Domani alla stessa ora ci sarà un altro numero di Algodei, ovviamente. È tutto per il momento. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algodei. Algodei. From 7va.fm/altiradio.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: horas e 34 minutos. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Seven VA.fm.
2: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Sixteen Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Caterina.
2: By Caterina. 16radio.it.
3: Sono le 15 e 39 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, arma con il già farsaticon, DJ, va ora.

Ma non è corretto dire così, perché quando va la sigla e tutto quanto il resto devi andare in onda e basta. Meno male che siamo davanti al microfono, almeno davanti al microfono, soprattutto in Moonwalk sul palco.

Beh, Michael Jackson è di casa qui da noi, non c'era certamente bisogno di aspettare il film per trasmettere qualcosa di suo. Frequentemente siamo attenti sempre, costantemente, a qualsiasi uscita, qualsiasi remix, qualsiasi collezione anniversario, pur di riproporre le sue magie. Questa volta Songs from the Motion Picture è l'album che raccoglie tutte quante le tracce utilizzate nel film, che ripercorre la storia di questa leggenda spesso ingiustamente attaccata.

Bentrovati Lari, bentrovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci. Si prosegue con questo aggiornamento di DJ K7, la mezz'orettina che è la vostra antenna di fiducia in collegamento con la redazione di 7va.fm vi regala tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, ininterrottamente.

numero 20, new entry di 7 giorni fa dalla zona 24. Staremo a vedere se conquisterà altre situazioni, altre posizioni. No, allora io si sa che non capisco il linguaggio dei gesti, perché sennò facevo toro seduto di cognome.

0: Adesso se te va DJ K7 per se te va on seteva.it arma con già farzo di con DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Gli 80 anni della Repubblica, Mattarella, un percorso che ha legato generazioni e territori. Iran, Stati Uniti, notte di raid, Israele non diminuisce la pressione sul Libano. La strage dei migranti in Calabria, il sopravvissuto uccisi per aver chiesto di essere pagati per aver lavorato. Al Roland Garros il derby Berrettini-Arnaldi vale la semifinale, sogna anche Cobolli.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Davide Camera, per lo sport Gianni De Gaetano e Gerardo De Vivo. Celebrazioni ieri per gli 80 anni della Repubblica, in serata la manifestazione in piazza del Quirinale, mentre in mattinata il capo dello Stato aveva reso omaggio al Milite Ignoto, poi la consueta parata militare ai fori imperiali. Questa non è solo una ricorrenza, ha ricordato il presidente Mattarella.
3: Non celebriamo soltanto una data, una ricorrenza memorabile. Ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha visto e vissuto momenti salienti, che ha visto momenti difficili e ha visto momenti esaltanti, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti.
2: Torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti. Nella notte raid americani e contrattacchi iraniani, e sul Libano la pressione israeliana non accenna a diminuire.
4: Sono ripresi i combattimenti tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime ore le forze americane hanno preso di mira una petroliera di Teheran per poi condurre raid sull'isola di Kashmir. I Pasdaran hanno replicato lanciando missili contro le basi di Washington in Kuwait e Bahrain. Tutti gli attacchi contro di noi sono falliti, fa sapere il comando unificato americano. E sullo sfondo intanto restano in stallo i colloqui per porre fine alla guerra. Secondo la Casa Bianca, il presidente Trump esige che l'Iran metta per iscritto specifiche concessioni sul nucleare nell'ambito dell'accordo a cui si sta lavorando. E resta alta la tensione anche sul fronte israelo-libanese. 5 morti e una cinquantina di feriti in Libano per gli ultimi raid dello Stato ebraico che hanno colpito anche ospedali, nonostante il pressing americano per far sospendere gli attacchi israeliani sul Libano. Ciò nonostante, a Washington oggi dovrebbe comunque tenersi un nuovo round di colloqui tra le parti con la mediazione degli Stati Uniti. Per Giornale Radio, Davide Camera.
2: E auspica un rapido cessate il fuoco sul fronte libanese il ministro degli esteri Tajani.
5: Siamo pronti a formare sempre di più le forze armate libanesi, come facciamo da anni, ma siamo pronti, una volta arrivato il cessate il fuoco, ci auguriamo sia prima possibile, perché si possa poi disarmare Hezbollah, che ha anche questa organizzazione una grande responsabilità per quello che accade. Israele sbaglia a bombardare Beirut e la popolazione civile, certamente è inaccettabile, ma è altrettanto inaccettabile che Hezbollah lanci missili contro la popolazione civile nel nord di Israele.
2: È di almeno 22 morti il bilancio dell'ultimo massiccio attacco combinato russo contro l'Ucraina, colpite diverse zone del paese, compresa Kiev. Mosca ha lanciato oltre 70 missili e più di 650 droni. Abbiamo la necessità assoluta di missili per i sistemi Patriot, la richiesta del presidente ucraino Zelensky. Gli attacchi contro i civili sono proibiti dal diritto internazionale umanitario e devono cessare immediatamente, l'appello del segretario generale dell'ONU Guterres. Due manifestanti sono stati uccisi dalla polizia in Kenya durante le proteste contro la costruzione di un centro di quarantena per l'emergenza legata all'Ebola. Intanto resta preoccupante la situazione sanitaria nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda. Venerdì convocata una riunione straordinaria in videoconferenza dei ministri della salute dell'Unione Europea. Sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato i due pakistani arrestati per la morte dei 4 migranti bruciati vivi in un minivan a un distributore di carburante ad Amendolara, nel Cosentino. L'unico sopravvissuto, un afghano regolare in Italia che è riuscito a sfondare il finestrino, ha raccontato agli investigatori che i 4 sono morti solo per aver chiesto di essere pagati per il loro lavoro e per aver rifiutato di pagare il trasporto. Una lite condominiale degenerata sarebbe all'origine dell'uccisione a coltellate di un 56enne a Roma in un palazzo tra i quartieri di Prima Valle e Casal del Marmo. La polizia ha fermato un 18enne a poca distanza dal luogo del delitto. sventola alto il tricolore del Roland Garros, il derby Berrettini-Arnaldi mette in palio la semifinale dello Slam parigino, obiettivo anche di Flavio Cobolli.
6: Un italiano sarà di sicuro in semifinale a Roland Garros e sarà uno dei due Matteo, autori di un vero e proprio exploit. Arnaldi alla vigilia del torneo era numero 104 del mondo, Berrettini scivolato al 105. Ora sono rispettivamente almeno 53esimo e 47esimo del ranking e chi oggi uscirà vincente dal derby dei quarti salirà ancora. L'aggiornamento in tempo reale della classifica mondiale fotografa nitidamente il lunedì epico per gli azzurri sulla terra rossa parigina che consegna Flavio Cobolli la certezza di salire almeno in undicesima posizione. Per il balzo nella top ten occorre una vittoria oggi contro Ogier Aliassime, attuale numero 4 del mondo. Sullo sfondo, per tutti, il sogno di uno slam che è scattato senza Alcaraz. Persi per strada, prima Sinner, poi Djokovic, non ha padroni. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Se il tennis azzurro non smette di entusiasmare, tutt'altra atmosfera accompagna la prima amichevole della nazionale di calcio dopo il flop mondiale. In Lussemburgo, alle 20.45, esperimenti e tanti giovani per il CT ad interim Silvio Baldini. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
8: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
7: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
8: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: Anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
2: Diletta! Wow! E sono le nuove Power LED Leve. Le Power più leggere di sempre. Ecco cos'è per me la leggerezza.
3: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
2: È U-Power, impossibile resistergli.
1: U-Power.
4: Sono le 16 e 19 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Il GR Ambiente dell'agenzia DIRE.
12: Gli ambienti fluviali costituiti da fiumi, torrenti e boschi sono tra gli ecosistemi più alterati dall'attività umana. In Italia la loro trasformazione è stata profonda. Arginature, dighe, taglio della vegetazione, inquinamento e prelievi idrici hanno modificato il funzionamento naturale dei corsi d'acqua in gran parte del nostro territorio. Tra le specie simbolo di questi ambienti, una delle più emblematiche è senza dubbio la lontra europea, l'Utra lutra. Dove vive la lontra, il fiume è generalmente in buona salute, con acque pulite, abbondanza di pesce e vegetazione ben conservata. Quando negli anni 70 del Novecento proprio il WWF rilevò il drammatico declino della popolazione italiana della specie, confinata con pochi nuclei nel centro e nel meridione, tra le azioni ritenute urgenti e necessarie c'era la creazione e la gestione di oasi naturalistiche. E se oggi la situazione è decisamente migliorata, c'è una ripresa della popolazione a livello nazionale, parte del merito è proprio dovuto a quella scelta. In Italia negli ultimi 10 anni la capacità di copertura dei consumi elettrici da fonti rinnovabili è cresciuta del 7%, passando dal 33,9% nel 2015 al 41,1% nel 2025 e arrivando così a pochi punti percentuali dalle fonti fossili, che sono al 43,8%. In particolare nel 2025 il contributo maggiore è arrivato dal fotovoltaico, seguito da idroelettrico, eolico e geotermia. Una crescita nel complesso lenta ma importante, che però deve essere sostenuta e incoraggiata da politiche energetiche più efficaci, sbloccando gli iter burocratici per centrare l'obiettivo 2030 e cominciare a guardare a quello di decarbonizzazione al 2040. A chiederlo è Legambiente con il suo nuovo studio Italia Rinnovabile. Pilastro centrale del report il fatto che le fonti pulite sono alleate decisive per contrastare la crisi climatica e la povertà energetica, per portare benefici ai territori e per ridurre il costo della bolletta, su cui ad oggi il gas fossile incide per l'89% delle ore rispetto alla formazione del prezzo finale dell'energia. Migliaia di tonnellate di rifiuti illecitamente trasportate e smaltite in cave in disuso, aree agricole come vigneti, uliveti e capannoni dismessi nelle province di Foggia, della Bat, di Bari, Napoli e Frosinone, con un imponente deturpamento e danneggiamento delle aree interessate e rischi per la salute. Una vera e propria filiera organizzata dedita allo smaltimento di ingenti quantità di scarti provenienti dal trattamento dei rifiuti speciali industriali, tessili e frazione indifferenziata di RSU, provenienti da impianti dislocati tra Lazio, Campania e Puglia. Hanno scoperto e smantellato l'organizzazione i carabinieri del Gruppo per la tutela dell'ambiente di Napoli, insieme ai colleghi delle province di Foggia, Salerno, Benevento, Roma e Latina, disponendo misure cautelari per 19 soggetti, tra i quali 6 arresti domiciliari. L'attività criminale avrebbe consentito agli indagati di acquisire un illecito profitto pari a circa 2,5 milioni di euro. La 29esima edizione del Festival Cinema Ambiente, la più importante manifestazione italiana dedicata ai film a tema ambientale, organizzata dal Museo Nazionale del Cinema e diretta da Lia Furxi, si svolge dal 3 al 7 giugno a Torino e online sulla piattaforma OpenDDB, dove una selezione dei titoli in cartellone sarà visibile tramite il sito www.festivalcinemaambiente.it fino al 14 giugno. L'edizione 2026 presenta 69 film in arrivo da 30 nazioni suddivisi in sezioni competitive e proiezioni speciali. La consueta varietà di temi, stili e tecniche di realizzazione ritrovano in questa edizione un denominatore comune nel superamento della rigidità del genere tradizionalmente ambientale, con l'abbandono dell'allarmismo e degli aspetti più militanti a favore di storie più personali. Molti poi anche quest'anno gli eventi speciali e gli ecoeventi collaterali organizzati dal festival con i suoi numerosi partner.
13: Se mi chiudono una porta, la butto giù e passo, perché vado avanti e niente mi fermerà.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 16:34.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Raiders.
1: Dalla redazione Tutta Natura di 7 Va Wildlife, miau a tutti da Simona Mattioli. Il mitico Garfield ha miagolato che i gatti istintivamente sanno quando il loro amico umano si sveglierà, così loro lo possono

Semplicemente antipatico? Assolutamente no. Decisamente di spiccata personalità, il gatto potrebbe benissimo essere il migliore amico dell'uomo, ma non si abbasserebbe mai ad ammetterlo, e Doug Larson è a farcelo notare. Anche nel prossimo aggiornamento una nuova parentesi dedicata alla natura, e ricordate che siete Vowel the Life e anche su Facebook. Ti

0: Avete ascoltato Sette Va Wild Life. Simona Mazzioli vi dà appuntamento a domani alla stessa ora, sempre qui su 16 Radio.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile Sette Va.

0: scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti.

0: Che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device. PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 radio, comunichi di più.

La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine, appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli, in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 3516216753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Sono le 17 e 5 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va. Digital Radio.
1: Music Clock. Allora esatto il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi 2 minuti un libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. È dentro la testa di quest'uomo che, pur con gli occhi socchiusi, vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre, con le sue usanze, svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Veneto. Sulla strada statale 62 della Cisa è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e nella fascia oraria dalle 9 alle 17 tra lo svincolo per Villa Franca di Verona e lo svincolo per Dosso Buono in provincia di Verona, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 10 Padana Inferiore è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri e nella fascia oraria dalle ore 8 alle 18 tra lo svincolo per Montagnana e lo svincolo per Saletto in provincia di Padova, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 434 Transpolesana è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni di circa 300 metri tra lo svincolo per San Pietro e lo svincolo Opioli e Vangadizza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradi attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Il GR Sanità dell'Agenzia DIA.
2: 60 anni di trapiantologia italiana, una storia iniziata nel 1966 con il primo trapianto di rene al Policlinico Umberto I di Roma, è diventata oggi un'eccellenza riconosciuta in Europa. Nel corso delle celebrazioni al Ministero della Salute, il ministro Orazio Schillaci ha ricordato gli oltre 80.000 trapianti effettuati negli ultimi 25 anni, grazie alla rete nazionale coordinata dal Centro Nazionale Trapianti. L'Italia, ha fatto sapere, è oggi seconda in Europa per donazioni d'organo e tra i primi paesi al mondo per trapianti di fegato e cuore. Solo nel 2025 sono state registrate oltre 2.100 donazioni, che hanno permesso quasi 4.700 trapianti. Schillaci ha quindi sottolineato il lavoro quotidiano di medici, infermieri, chirurghi e ricercatori, parlando di un sistema fondato su competenza, solidarietà e spirito di squadra. Fondamentale anche il contributo dei cittadini che scelgono di dire sì alla donazione degli organi. Ma nonostante i risultati raggiunti, circa 8.000 persone attendono ancora un trapianto, ha evidenziato il ministro, secondo cui l'obiettivo per il futuro resta investire in innovazione, ricerca e formazione per offrire nuove speranze ai pazienti. È stata posta in quarantena all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere rientrata dal Congo dopo essere entrata in contatto diretto con pazienti risultati positivi al virus Ebola. La conferma è arrivata dal Ministero della Salute, che ha autorizzato il trasferimento in sicurezza nella capitale. La donna lavorava come medico chirurgo nel centro sanitario di Salamat, nella regione di Bunia Ituri, epicentro dell'attuale epidemia. Secondo quanto riferito, il 16 maggio avrebbe assistito alcuni pazienti poi risultati contagiati dal virus. Due giorni dopo ha anche effettuato un intervento salvavita su un bambino sospetto caso Ebola, in attesa dell'esito del test. La dottoressa, che al momento non presenta sintomi, sarà sottoposta a sorveglianza attiva e monitoraggio sanitario. Il Ministero invita comunque a evitare allarmismi. In Italia non risultano casi di Ebola e il livello di rischio viene definito molto basso. Restano attive le misure di controllo e prevenzione con il costante monitoraggio della situazione epidemiologica internazionale. Fazio e Siena sul podio della prevenzione sanitaria nella campagna Ricordati di stare bene, promossa da Happy Aging e Federsanità per sensibilizzare sull'aderenza terapeutica tra gli over 65 e i malati cronici. A Roma, nella sede dell'ANCI, sono stati premiati i territori che si sono distinti per attività di informazione e coinvolgimento dei cittadini. Il comune di Anzio ha ottenuto il premio Silver Engagement, mentre Siena si è aggiudicata il premio Communication Impact. Riconoscimento speciale anche all'azienda sociosanitaria ligure ASL 4 per il lavoro sul fronte della cronicità. La campagna ha coinvolto oltre 80 comuni italiani e circa 8 milioni di cittadini, con incontri pubblici, iniziative nelle farmacie e attività digitali. Al centro dell'iniziativa il tema dell'aderenza terapeutica, ancora oggi una delle principali criticità della salute pubblica. Seguire correttamente le cure, soprattutto per chi convive con patologie croniche e cardiovascolari, hanno fatto sapere nel corso dell'evento, significa infatti migliorare qualità della vita e sostenibilità del sistema sanitario. Al Policlinico San Matteo di Pavia, medici, giuristi ed esperti si sono confrontati sul futuro dell'utilizzo dei dati sanitari nella ricerca scientifica. Al centro del dibattito l'articolo 110 bis del codice privacy, che permette l'uso secondario dei dati dei pazienti per finalità di ricerca anche senza un nuovo consenso informato, nel rispetto delle tutele di legge. I dati clinici rappresentano una risorsa strategica per sviluppare modelli predittivi, rafforzare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo viene indicato come prima best practice nazionale tra gli IRCCS nell'applicazione di questo modello. La sfida è culturale prima ancora che normativa, ha fatto sapere Alessandro Venturi, presidente della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo. Costruire un sistema in cui innovazione, sicurezza giuridica e tutela dei diritti dei pazienti procedano insieme. L'esperienza del San Matteo dimostra che questo equilibrio è possibile. Fausto Massimino, Legal Governance and Compliance One Roche Head, ha sottolineato il valore dell'articolo 110 bis. L'articolo 110 bis, ha spiegato Massimino, rappresenta uno dei passaggi importanti verso un approccio più moderno e sostenibile sull'utilizzo dei dati sanitari per finalità scientifiche, generando evidenze utili alla pratica clinica e contribuendo a una medicina sempre più personalizzata. La Regione Lazio punta a diventare un laboratorio nazionale per la gestione di malattie rare e tumori rari, grazie a nuovi modelli di governance e innovazione terapeutica. Al convegno di Roma, promosso da Rare and Rarity, istituzioni, clinici e associazioni hanno discusso come rendere le cure più accessibili e omogenee sul territorio. Secondo Fabio De Lillo, coordinatore attività strategiche sulla spesa farmaceutica della Regione Lazio, le innovazioni terapeutiche aprono prospettive straordinarie, ma vanno rese accessibili ai pazienti. Per Roberto Poscia, direttore del Centro Malattie Rare del Policlinico Umberto I, la sfida è tradurre l'innovazione in presa in carico efficace. Il preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Campus Biomedico di Roma, Bruno Vincenzi, ha evidenziato infine che senza una rete solida l'innovazione non esprime il suo potenziale. Le nuove terapie stanno cambiando il futuro dell'ematologia, ma per la Sicilia resta centrale la sfida dell'accesso alle cure e della riorganizzazione sanitaria. Se ne è discusso a Palermo durante il forum regionale Ematologia, scenari futuri tra ospedale e territorio, promosso da Johnson & Johnson. Ogni anno in Italia si registrano circa 30.000 nuove diagnosi di tumori del sangue. Tra queste, 5.700 riguardano il mieloma multiplo, seconda neoplasia ematologica più diffusa. In Sicilia sono circa 4.000 le persone che convivono con questa patologia, con 400 nuovi casi ogni anno. Negli ultimi 20 anni la ricerca scientifica ha rivoluzionato le prospettive di cura. La sopravvivenza a 5 anni è passata dal 37 al 62%, migliorando anche la qualità della vita dei pazienti. Secondo l'assessore regionale alla salute Marcello Caruso, garantire un accesso tempestivo e paritario alle cure più avanzate è un obiettivo prioritario. Nel corso del confronto è emersa quindi la necessità di rafforzare la rete ematologica regionale attraverso un modello di hub and spoke, con una maggiore integrazione tra ospedali e servizi territoriali. Dal mondo delle associazioni è arrivata invece la richiesta di garantire uniformità di accesso alle cure su tutto il territorio regionale.
3: Siete Va Latino presenta Bachata.

0: 7 Va Latino presenta: bachata, reggaetón, merengue, dembow, salsa. Si dices radio, baila más. Si dices radio, Diaboleto Latino en el ritmo caliente.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 Va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
3: From 7va.fm/LTRadio.
4: Ladies and gentlemen. 7va.fm.
5: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta.

0: Il capo di Sex Kid Mix, welcome Ekaterina DJ on 16radio.it. 16radio.it
1: Music Selection by Ekaterina.
0: Ekaterina. 16radio.it
2: Radio Bellezza Italiana.
3: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana.
2: La radio che piace alla gente che piace.
4: Sono le 17:54.
5: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
6: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
7: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita. Fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Questa è Ram 7-5. Ram 7-5.
1: It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
0: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7-5.
2: Eccoci qua, se è vero che chi si ferma è perduto, è anche certo che ci si possa smarrire anche in movimento, perché non ci credete? Eh beh sì, no, capita in redazione quando è che la temperatura si alza, ma non è tanto per la temperatura, perché uno prende un pulsante, aria condizionata, manetta, ok, ma ci sono gli eventi live che impazzano più che nei mesi normali dell'anno, diciamo così. Ma si parte Ram 7-5 a tutto volume, Peter.
3: Me

Michael Sweet, che quando è nella band fa un po' più rumore, quando è che va da solo la musicalità è un po' più tranquilla.

ripetutamente, perché Michael Sweet fa centro di nuovo con questa Lord, estrapolata da The Master Plan, zona 19. Siamo in sedicesima, è venuto fuori Legend, l'ultimo album targato Million.

Beh, insomma, è inutile girare intorno agli argomenti, puntata davvero di spessore. Arriva anche Linda Ronstadt, che è tredicesima, guadagna altri due livelli dal suo The Early Years, un album super preziosissima raccolta che contiene ovviamente anche questa When Will I Be Loved. Attenzione, ennesimo anniversario per 51-50, il leggendario album di Van Halen. In Expanded Edition contiene anche questa preziosissima versione live di Love Walk Is In.

Live. Inserimento in 51-50, Expand Edition conquista altri due livelli e dalla posizione 12 guadagna la decima piazza. Ci spostiamo adesso in posizione numero 7, più 2.

poker, entra in zona poker, più precisamente in apertura, forse è più corretto dire così. Giuliana con Bonded for Royal Rosa per la sua Olinios de Figueira, de Fogueira. Poi c'è un'emozione perché sappiamo che ci sentono anche a Rio de Janeiro. Allora, già non parliamo benissimo il portoghese, poi dopo insomma ci sentiamo un po' sotto osservazione. E vabbè, tanto abbiamo un maestro, un professore magnanimo, e si tratta di Jean.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 18 e 31 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
3: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
2: Francesco, dove ci porti?
3: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio, che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo, che è l'incontro con noi stessi, attraverso il dialogo interiore, che è il più difficile ma anche il più importante, perché lui è a modellare la nostra vita.
2: E Jenny?
3: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto, un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
4: Il GR politico dell'agenzia DIR.
5: Strage di migranti in Calabria, dove in un distributore di carburante nel Cosentino 4 braccianti, un pakistano e 3 afghani, che rivendicavano i loro diritti, sono stati bruciati vivi. 2 pakistani sono stati arrestati. Il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, chiede di fare piena luce ed esprime profondo dolore per una storia agghiacciante che ci pone interrogativi profondi sul dramma delle migrazioni. Il PD sottolinea che una società che tollera che esseri umani vengano sfruttati, minacciati e infine bruciati vivi per pochi euro ha smarrito il senso stesso della propria civiltà. Apertura dall'Europa alle richieste dell'Italia sulle risorse per l'energia. La Commissione europea apre alla flessibilità per i Paesi membri, rispondendo in parte alla richiesta avanzata dal governo italiano di estendere all'ambito energetico le deroghe previste per la difesa nel patto di stabilità. Gli Stati membri potranno beneficiare di una flessibilità dello 0,3% del PIL, che per l'Italia corrisponde a circa 6,8 miliardi di euro all'anno. Niente sussidi a pioggia, le risorse non potranno coprire misure di sussidio ai carburanti fossili, come una riduzione mirata delle tasse. Soddisfatto il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, che farà le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. Un aumento di 200 euro al mese per 3 anni per gli under 35, sostegni a imprese giovani innovative, agevolazioni per i fuori sede, gratuità del trasporto pubblico locale per gli studenti e rifinanziamento delle borse di studio negli Atenei del Sud. Sono alcune delle misure della proposta di legge presentata dalla segretaria del PD Elly Schlein. Per la DEM l'iniziativa nasce dall'ascolto delle nuove generazioni che con il loro protagonismo stanno provando a scrivere una realtà diversa. L'obiettivo è sancire il diritto a restare, perché partire deve essere sempre una scelta e mai un obbligo. Inaugurato nel cortile d'onore di Montecitorio, un giardino all'italiana con i colori bianco, rosso e verde, in occasione delle celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica. Il presidente della Camera Fontana sottolinea che il florovivaismo rappresenta un'eccellenza del comparto agricolo e una delle espressioni più autentiche del Made in Italy. Un settore pilastro fondamentale dell'economia e dell'agricoltura. Per Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, la riforma voluta dal governo a sostegno del settore offre certezze, investimenti e punta alla salute dell'ecosistema.

pensavate che anche noi saltavamo, facevamo il ponte, invece no, siamo ancora qua. Ciao ragazzi e benvenuti a un altro appuntamento di Spazio Smile. Noi, avete visto, siamo così stacanovisti che dobbiamo essere sempre qui in radio. Ci piace stare in radio e magari per le persone che sono a casa e sono lì magari a fare i mestieri, le pulizie di primavera, anzi estate, ragazzi, perché tra poco arriva l'estate, quindi tutte le pulizie, così noi cerchiamo di darvi un po' di compagnia e farvi stare belli tranquilli, sereni. Che poi, ho detto tra noi, oggi in studio non c'è nessuno, cioè sono tutti partiti, sono tutti andati via, quindi sono da solo, posso fare quello che voglio, quindi speriamo che il direttore non ci senta, perché oggi partiamo con delle canzoni molto molto molto sprint. Ah, dalla regia mi dicono che il direttore sono io. Ok, vabbè, allora facciamo finta che non sono il direttore e quindi scegliamo delle canzoni, delle cose un po' più strong. E quindi bisogna partire così, ragazzi. Oggi si parte così. Quindi mi raccomando, aprite bene le orecchie, alzate il volume e divertitevi con il Limp Bizkit.

quando si tratta dei Lacuna Coil che salutiamo, ciao Cri, ciao Cristina e ciao a tutta la band dei Lacuna Coil. Io non vedo l'ora, ragazzi, ci stiamo rincorrendo da anni con la grande Cristina Scabbia, ma aspettiamo, prima o poi arriverà, ma sicuramente oggi non sarò da solo, perché come avete visto su tutti i social network, noi oggi abbiamo una grande artista, Valentina Toni, che ci dovrà dire qualcosa di particolare. Ma prima, oh ragazzi, io so che siete tutti via, quindi questa ve l'ho dedicata, è un canta che ti passa con dedica,

nostra Ellie Goulding. Chissà quando ritornerà con un nuovo brano, chi lo sa, non si sa mai nella vita, però quando meno te l'aspetti arrivano, perché loro sono lì subdole, rimangono dietro, non dicono niente, non spoilerano niente fino a quando pam non ti beccano fuori il nuovo singolo. Speriamo, perché per l'estate lei è molto movimentata, è molto figa, e quindi aspettiamo il suo. Ma prima, come facciamo sempre, prima c'è il canta che ti passa di una canzone molto famosa e poi le ultime uscite. E oggi ho voluto immischiare un po' le carte, sì, ho cambiato un po' tutto, però questa canzone è fresca fresca, eh? Chi sono? Loro sono Salmo con la pesce featuring Mace, oppure invertite. Come si dice? Invertendo gli addendi il risultato non cambia. Mamma mia, quante perle di saggezza, ragazzi.

0: Cerco donna sposata, recentemente cornificata e arrabbiatissima. Che mi venda gli attrezzi del marito a due soldi.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
3: From 7va.fm/LTRadio.
4: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Sono le 19 e 8 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Totò, un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gol Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: Ve l'avevo detto che oggi non c'era il direttore. Poi mi hanno ricordato dalla regia che il direttore sono io. Quindi ho messo delle canzoni così che piacevano a me. Un po' quelle canzoni un po', passatemi il termine, stupidine, un po' da ignoranti. E quindi salutiamo la nostra Roseville nell'Azza che ci hanno dato il là per dare il benvenuto qui su Spazio Smile alla nostra principessa di oggi, perché oggi abbiamo l'onore e il piacere di avere una grandissima artista e lei è Valentina Toni. Ciao Vale!
1: Ciao Francesco!
0: Come stai?
1: Buongiorno! Bene, grazie! Che stai? Tu come stai?
0: Io tutto bene, dai, tutto bene. Quando siamo in radio è tutto bene, ci divertiamo.
1: Vero.
0: Quando si parla di musica con artisti del tuo calibro, così a noi ci piace, noi ci divertiamo tantissimo.
1: Bene, bene, grazie, ti ringrazio tanto.
0: Ma noi qui su Spazio Smile è la prima volta che ci incontriamo e beviamo questo caffè virtuale. Ma a noi piace,
1: esatto,
0: farci gli affari degli artisti. Cioè, in questo, ecco, momento tu che cosa stai facendo?
1: In questo momento sono sul
0: la verità,
1: letto con
0: eh?
1: Il mio gattone,
0: ah,
1: che sono molto in relax.
0: Ah, proprio relax, quindi proprio un'intervista proprio relax, proprio tranquillissima.
1: Sì, esatto.
0: Ma mi avevi detto che eri vestita da sera col tacco 12 e tutto. E invece no, sei col pigiama sdraiata sulla, che figata. Queste sono le interviste che ci piacciono, Vale. Cioè, bisogna essere nel mood.
1: Io quando prendo il caffè voglio stare rilassata. Quindi a come... priori
0: questa è una domanda tecnica, Vale. Come fai a bere il caffè da sdraiata?
1: No, ma mica sto dormendo, sono qui tutta attenta a sentire quello che mi chiedi.
0: Ma
1: no,
0: sei seduta sul letto, sei proprio sdraiata?
1: Certo, sono seduta sul letto.
0: Ah, ok, perché io ho provato a berlo da sdraiato, ma
1: è un po' complicato.
0: Non mi è venuto bene, ho delle scottature in viso. Però, quindi, c'è qualcuno, che ne so, hai una persona a te vicino che ti porta il caffè la mattina quando sei, oppure ti devi alzare, fare il caffè e rimetterti a letto?
1: No, faccio tutto da me.
0: Ah, che palle, sì, però, cioè ti devi alzare, devi alzarti, preparare il caffè, cioè...
1: sì, è la dura legge del gol.
0: Mamma,
1: no?
0: Mia. Ultima domanda seria e poi dopo passiamo, sì, alle cose frivole.
1: Okay.
0: Moka o macchinetta normale, cioè elettrica?
1: Espresso.
0: Ah, espresso?
1: Espresso, ah, sì. La moka non mi fa più.
0: Perché? Alcuni usano ancora la moka, io no, perché diciamo che al tempo di oggi abbiamo poco tempo, no? E quindi,
1: esatto,
0: schiacce,
1: quello.
0: Però secondo me l'usanza e la tradizione della moka ha sempre quel fascino lì.
1: Certo, sì, magari nei giorni di festa. Perché durante la settimana siamo un po'
0: di corsa.
1: Sotto orario, diciamo, il tempo è quello che ci mangia un po' la vita e quindi dobbiamo fare così.
0: Sei nel mio mood, io sono nel mood, esatto, lo dico sempre, sdoganiamo questa cosa, ragazzi, che io apro gli occhi, faccio pipì e già sono in ritardo, quindi
1: ecco,
0: è una cosa incredibile. Però adesso andiamo sulle cose serie, passiamo al lato serio.
1: Sì.
0: Noi abbiamo
1: un'unica
0: domanda qui su Spazio Smile, Vale. Una ne abbiamo, partorita, abbiamo messo 7-8 anni a partorirla, ma ce l'abbiamo fatta. Chi è sottillato artistico Valentina Toni?
1: Valentina Toni è una cantante, prima di tutto, e poi cantautrice e insegnante anche. E Valentina Toni è una persona che... alla musica addosso, nel sangue, nelle vene, sin da quando è stata concepita, perché mio babbo è un fisarmonicista, ormai non suona più, è un cantante. E quindi la musica fa da sempre parte della mia vita.
0: Ma tu ti ci sei avvicinata subito da piccolina? Oppure invece te l'hanno indottrinata un po', quindi te l'hanno imboccata, fai questo, o è stata una tua scelta?
1: No. Sinceramente io sono stata molto insistente quando ero piccola, perché volevo andare a cantare, volevo andare a scuola di canto, però i miei genitori hanno aspettato che arrivasse il momento, quello giusto, che secondo me era quello giusto effettivamente. A 16 anni ho iniziato a studiare canto e poi sotto la guida di Stefano Cocantini, che è il collaboratore di questo, che ha scritto con me questo brano che poi presenteremo, mi ha indirizzato verso un percorso che mi ha aperto le porte al jazz e alla musica al cantato raso e alle canzoni d'autore, quindi mi ha aperto un mondo musicale vasto e ampio, e quindi la mia formazione parte da lì.
0: Oh, che bello. E come si fa secondo te, per chi ha figli, cioè, per dire, io ne ho due, e il problema è che le orme del papà non le vogliono minimamente seguire. Cioè, ci sono gli amici dei miei figli che mi seguono, che mi scrivono, che vogliono i gadget, sono tutti brenzizzati smile, e i miei figli invece dico, ho fatto il bracciale, che schifo, che non mica lo metto, e invece gli amici vogliono tutti i bracciali. Come mai secondo te? O sbaglio io qualcosa, o è, secondo te, arriverà dopo? Cioè, io ne ho una di 20 e uno di 15, quindi non è che sono piccolini.
1: Ma secondo me è nel DNA.
0: È nel DNA. Ho sbagliato qualcosa. Chissà cosa stavo pensando. Chissà cosa stavo pensando quando li ho concepiti. Perché la musica loro, a parte che vabbè, hanno degli ascolti musicali. Non so, tu adesso hai detto che insegni, ma insegni alle nuove generazioni o a persone un po' più avanti di età?
1: I miei allievi vanno dai 6 anni fino ai 70. Perché. Ah. Diciamo che ci sono i ragazzini giovani che sono alle prime armi, e lì ci divertiamo veramente tanto, perché poi diciamo che mettiamo il seme, no? Di quello, sì, che poi è la musica e tutto quanto, e poi ci sono anche le persone

0: che hanno voglia di cantare e perché magari da giovani non hanno potuto, e quindi è bello anche quello, riuscire
1: a ritirare
0: fuori quello.
1: Beh, quella secondo me è una cosa bellissima.
0: Esatto.
1: Riesce a realizzare il sogno di una persona, esatto, che magari ai tempi non è riuscita per svariate motivazioni a cantare o a, esatto, dedicarsi al canto. E invece gli ascolti dei ragazzi giovani, tipo 13-14 anni, tu ascolti e vedi cosa ascoltano? O hai la fortuna,
0: sì,
1: che hanno un background,
0: sì,
1: passami il termine,
0: allora,
1: normale?
0: Devo stare al passo con i tempi, perché con il mio lavoro devo stare sempre al passo con i tempi. Sinceramente in questo momento sto vedendo che i ragazzi che hanno una fascia d'età che va dalle medie, fai conto, alle, sì, ai primi due anni delle superiori, grazie a, ai social come TikTok, hanno introdotto delle canzoni che fanno parte un po' del background che avevo io in quella fascia d'età, nel senso che stanno tornando delle canzoni degli anni 90.
1: Ah, ok, pensavo che mi dicevi povero Gabbiano, ho perduto la
0: compagna. No, quello no. Mi sono resa conto che ci sono queste cose, stanno tornando, ascoltano Pino Daniele, ascoltano cantautori italiani e soprattutto anche canzoni d'oltreoceano che fanno parte proprio della musica pop, tipo Cranberries.
1: Oh, che bello!
0: È una cosa molto bella questa.
1: Cioè,
0: poi la musica è ciclica, anche questo vuol dire tanto, quindi un po' come la moda.
1: Beh, certo, sì. No, io invece le nuove generazioni di adesso, sarà proprio magari un caso geografico, è che ascoltano tutte canzoni così, un po' che dici, ma cosa stai ascoltando? Ascoltati altro per piacere, cioè non lo posso avere nelle orecchie questi nuovi tormentoni che sono un po' come il gatto in tangenziale, no? Cioè,
0: hanno sono ipnotici.
1: Sì,
0: sono ipnotici.
1: Cioè, sono sempre le stesse cose, poi vabbè, poi...
0: Sì.
1: Ahimè, noi poi ce li ritroviamo, noi della radio ce li ritroviamo quando facciamo gli eventi,
0: sì,
1: perché poi dopo sono gli idoli delle folle, no? Però li vedi un anno e poi l'anno dopo dici, ma scusa, dov'è, che ne so, Luigino, che fine ha fatto? No, ha smesso,
0: esatto,
1: ha smesso. Ah, bene, ok. E l'anno prima aveva fatto, che ne so, 5.000 persone in piazza e poi è sparito.
0: Sì, sì.
1: Però vabbè.
0: È vero, ci sono anche queste cose, ma c'erano anche ai nostri tempi. Ora non voglio essere troppo boomer, ma insomma,
1: era una cosa
0: che c'è sempre stata.
1: Beh, era difficile, cioè i nostri ascolti, io non so di che anno sei, ma da quello che stai dicendo, i nostri anni erano Queen, Cranberries,
0: sì,
1: c'erano Michael,
0: sì,
1: Jackson, cioè Whitney,
0: sì,
1: Houston,
0: sì,
1: Giorgio.
0: Esatto.
1: Qui adesso
0: c'erano,
1: non voglio fare nomi, ma capisci che vedendo anche l'ultimo festival di Sanremo, non facendo polemiche,
0: sì,
1: però
0: sì,
1: vedi il panorama che c'è un po'
0: sì,
1: in giro. Però noi abbiamo fatto questa bellissima conversazione parlando un po' di tutto e un po' di niente, Vale, ma adesso, mm-hmm, dobbiamo parlare di una conversazione seria.
0: Esatto.
1: Raccontami un po' di questa conversazione.
0: Conversazione è il singolo che è uscito da qualche mese sulle piattaforme Spotify, Apple Music e altro ancora. E, è un brano che è nato grazie alla collaborazione con Stefano Cantini ed è stato editato da Pierpaolo Guerrini. È un brano che parla di come può nascere una canzone, diciamo che si sente molto la canzone italiana, un po' quello da dove arriviamo noi poi, no?
1: Del cantautorato, sì.
0: Esatto, si sente molto. Ed è una canzone, come ti dicevo, che racconta di come può nascere una canzone. Io quando scrivo prendo spunto da quello che mi gira intorno, che può essere una scena, che può essere un film, che può essere un articolo di giornale, che può essere due persone al bar. E in quel momento stavo guardando un foglio,
1: no,
0: quello che può stare dentro un foglio, che c'è il tutto e c'è il niente. Ed è una canzone che è nata durante i miei viaggi tra Follonica e Livorno, perché in quel periodo io frequentavo il conservatorio Pietro Mascagni di Livorno e nel caos del treno mi sono messa a fare questo ragionamento e sono nate le prime righe della canzone. E poi ho chiesto la collaborazione di Stefano Cantini per la musica e anche per affinare alcune cose proprio del brano. Ed è nato questo testo e questa musica che si prendono per mano e vanno di pari passo insieme per raccontare questa storia.
1: E allora facciamo così: prendici tutti quanti per mano, a tutti gli ascoltatori di Spazio Smile, e come solo Valentina Toni può fare e sa fare, lancia il tuo bellissimo brano intitolato Conversazione qui su Spazio Smile. Io ti faccio da fonico, Vale, fai tu.
0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Spazio Smile, questa è Conversazione, il mio singolo. Io sono Valentina Toni e buon ascolto.

0: ragazzi, Valentina Toni Conversazione, ma che bella è questa canzone, Vale. Ma tu per caso conosci chi l'ha scritta, chi l'ha interpretata, chi l'ha cantata, chi l'ha suonata anche?
1: Ma mi sembra di sì, ti sembra? Potrei dire.
0: potrebbe essere.
1: Oh, potrei dire i nomi, se vuoi.
0: Se li conosci, sì, per favore, me li puoi dire.
1: Allora,
0: sì,
1: c'è una certa tipa che si chiama Valentina Toni.
0: Che è bravissima, ha una voce, come gli ho detto nel fuori onda, inconfondibile.
1: Poi c'è anche uno Stefano Cocco Cantini, che suona il sassofono, e tutte e due hanno scritto questa canzone. Ecco, questi mi sembrano i nomi.
0: Ah, bella, complimenti. Comunque, sono arrivati dei messaggi qui a noi che hanno detto, una dei tanti messaggi che ci sono arrivati, ha detto la Moca non se, perché è di Roma, chi ha scritto è, ecco, di Roma, ha detto a Moca, ecco, non se batte, dai.
1: Ha ragione, però ci si deve godere la Moca,
0: certo.
1: Non si può fare a corsa.
0: Ragazzi, io e Valentina andiamo in bagno, facciamo la pipì, siamo già in ritardo, quindi non possiamo accendere la Moca, quindi andiamo sulle cose un po' più futuristiche, chiamiamole così, che poi Vale ha detto tra me e te che non ci ascolta nessuno.
1: Infatti, cioè,
0: voglio vedere adesso chi si mette lì a fare la Moca un quarto, ecco, d'ora, 20 minuti ad aspettare che esce il caffè,
1: bravo,
0: che si raffredda. Ragazzi, a noi piace dormire un po' di più, quindi arriviamo proprio alla fine, al photo finish. Ma per le persone che vogliono conoscere il tuo mondo, la tua,
1: sì,
0: musica, quali sono gli indirizzi dei tuoi social network e dei tuoi digital store?
1: Dunque, mi potete trovare su Instagram, Valentina Toni Music, e su Facebook. Poi su YouTube potete trovare il video di questo brano, che è stato girato dal regista Lorenzo Antonioni. Conversazione, digitate Conversazione, Valentina Toni, e vedete proprio il video. E poi il singolo potete trovarlo su tutte le piattaforme, Spotify, Apple Music e altro ancora.
0: Ah, quindi ovviamente poi ci saranno
1: Amazon Music,
0: ci sono anche dei live prossimi che sono in programmazione, troviamo,
1: esatto,
0: tutto il calendario, gli indirizzi, tutto quello che servirà a chi vuole venirti ad abbracciare, a conoscerti su tutti i social network.
1: Sì, esattamente.
0: Ragazzi, quindi mi raccomando, prima di salutarci, Vale, un cantante,
1: sì,
0: che in cuffia non può mancare nei tuoi momenti di relax, chi è? Uno
1: Ornella
0: in assoluto.
1: Vanoni.
0: La grande Ornella.
1: È sempre stata, non vorrei citarla ora ma e basta per il momento, ma è sempre stata.
0: Come
1: è
0: mai
1: sempre
0: Ornella
1: stata?
0: Vanoni?
1: Perché è una bellissima voce, vera soprattutto, e poi è una voce calda, una voce che a me personalmente mi trasmette molto, che dà molta importanza alle parole dei brani, e soprattutto una grandissima interprete.
0: È il tuo brano preferito di Ornella?
1: Averti addosso, che l'ha scritta Gino Paoli.
0: Ah, beh, bellissima quella canzone lì,
1: bella, è una poesia, bella, sono tutte poesie, ma quella in particolare è meravigliosa.
0: Beh, ma è un diciamo che per il target, ragazzi, perché io so l'età, so l'età, quindi per il tuo target, diciamo che sei andata un po' indietro anche come ascolto.
1: Ma sì, perché io ho da sempre ascoltato Luigi Tenco, i cantatori genovesi io li ho sempre ascoltati, per esempio, poi ho avuto anche un po' di influenza nella fase adolescenziale di Claudio Baglioni, Venditti, comunque cantatore De Gregori. Hanno sempre fatto parte del, avevo le cassette, mi ricordo che avevo le cassette e i vinili, e
0: ma se dici
1: mi mettevo ad ascoltarle a pressione,
0: ma no? Vale,
1: i
0: se dici,
1: ci sono anche ora,
0: se
1: però,
0: dici cassette e vinili la gente poi si fa due calcoli,
1: quindi... no, hai ragione anche te, però
0: CD, mettiamo CD.
1: CD,
0: o il radio, e invece del panorama diciamo un po' più attuale,
1: sì,
0: chi ti piace o con chi vorresti duettare?
1: Ora che mi fai delle domande,
0: sono domande molto intime e private, visto?
1: sì, ma
0: maschietto,
1: adesso...
0: femminuccia, scegli tu, puoi scegliere sia per il lato estetico, per il lato musicale, qualsiasi cosa. Dici, devo fare un duetto con un artista internazionale, così del momento, degli ultimi top.
1: Internazionale del momento, mi piacerebbe John Legend.
0: Ah, scusa.
1: Michael Bublé, ti posso dire.
0: Beh, John Legend.
1: John Legend mi piace molto come artista.
0: Ha una voce fantastica.
1: Sì, cioè, esatto.
0: È proprio, esatto. È, forse... come ti posso dire, è stato poco valorizzato nel tempo John Legend.
1: Sì,
0: non so perché.
1: Ha avuto un po' di boom e poi, però è un grande musicista.
0: Beh sì, quello senza ombra di dubbio, cioè è un musicista a tutto tondo. E invece la tua prima canzone, il tuo primo album che hai acquistato, e poi ci salutiamo così.
1: Claudio Baglioni, La vita adesso.
0: Perché ridi? È giusto, e ride.
1: Perché mi ricordo delle cassette.
0: quindi ragazzi, ha acquistato un audiocassetta. Claudio,
1: esatto.
0: Baglioni. Invece la mia prima audiocassetta che mi ha trasportato nel mondo della musica, e secondo me è un capolavoro assoluto per quanto riguarda il mio genere musicale, Ligabue, Buon compleanno,
1: esatto.
0: Elvis.
1: Avevo bello,
0: 12 anni, 13 anni, quindi ragazzi fatevi il calcolo. Quindi è una cosa.
1: Ora alla fine fanno il calcolo anche della mia età, però.
0: Beh, tu sei andata troppo indietro, ti sei fregata, Vale, perché hai detto Baglioni e quindi sono andati. Pensa se io dicevo Nilla Pizzi, dicevo mica Francesco quanti anni ha? 83. E invece io sono stato un po' più sul giovanile.
1: Sono stato bravo, sì.
0: Sì, sono stato bravo. Ma anche tu sei stata bravissima, anzi. A proposito, prima di salutarci. Sì. Nel cassetto, prossima canzone, periodo storico, spoiler di quando potrà uscire?
1: Forse prima della fine dell'anno, qualcos'altro in pentola sta bollendo, quindi ti terrò aggiornato.
0: È certo che mi devi tenere aggiornato.
1: Sui movimenti.
0: È per forza. Cos'è? Una tipo estiva?
1: No.
0: Una ballad?
1: No, non è una ballad. Vediamo un po', mistero.
0: Mistero, ragazzi, non vuole dire
1: non
0: proprio.
1: Voglio spoilerare
0: non vuole
1: niente,
0: dire
1: voglio
0: nulla,
1: come,
0: Vale.
1: Voglio fare come i grandi, non voglio dire niente. Arriva, pam, sì, subito.
0: Guarda che io.
1: Sorpresa.
0: Io da amico ti avviso, ti stai tirando la zappa sui piedi. È audiocassetta, faccio come i grandi, sono grande. Tutte queste cose qua, ragazzi, vabbè. Vale. E noi e te ci sentiamo nel fuori onda, che ci salutiamo con calma.
1: Bene.
0: Io ti auguro una bellissima giornata.
1: Grazie.
0: Ringrazio tantissimo di essere stata qui con noi su Spazio Smile. Ritorna quando vuoi, perché Spazio Smile è casa tua. E lancia un messaggio prima di salutarci a tutte le persone che vogliono avvicinarsi nel mondo della musica. Un consiglio, un messaggio, qualsiasi cosa.
1: Ma intanto vi ringrazio di essere stati in ascolto oggi, per aver condiviso una parte della vostra vita insieme a noi. E, credo che la musica sia il canale per mantenere viva la propria identità e per far vedere la nostra unicità. E quindi viva la musica e viva l'amore per la musica, questo mi sento di dire.
0: Oh, che bello, però hai saltato i saluti per i tuoi compagni dell'RSA,
1: Sì.
0: Salutiamo tutti gli amici di Valentina dell'RSA. Ciao Vale!
1: Grazie mille, un saluto a tutti.
0: Ciao!
1: Ciao Francesco.

0: Sono le 19 e 46 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Buttiamoci nel vuoto la nostra Carmencita che salutiamo. Ciao Carmen! E ovviamente salutiamo anche la nostra Valentina Toni che ci ha tenuto compagnia nella parte delle interviste di Spazio Smile. Gli ho strappato una promessa, prima di Natale, quando esce il singolo, perché io so quando uscirà, c'è anche una data presupposta che si mette lì tra ci sarà, verrà in studio, quindi speriamo di abbracciarla presto e di berci un bel caffè, con moca o senza, non lo so. Comunque, a proposito di caffè, ragazzi, avete visto l'ora? È l'orario del mio caffè, quindi vi lascerò un po' ballare nel frattempo che mi vado a preparare un bellissimo caffè o uno spritz. Non lo so, decido, però adesso vi lascio a loro, quindi divertitevi. Che vedevo di? Che vedevo di?

Oh, io il mio caffè, ragazzi, l'ho bevuto, mi sono divertito, ho ballato anche un po' con voi, ma abbiamo fatto un po' di carrellate di musica. Oh, che bello, i lampi e i tuoni, ragazzi, studio oggi finestre aperte perché facciamo girare un po' l'aria, è una cosa bellissima. Pensate che se noi lavorassimo, è giusto, lavorassimo, il congiuntivo è giusto, o come si chiama, pronome personale, non lo so, oppure come si chiama, aggettivo qualificativo, comunque, avete capito? E poteva esserci un direttore, uno della sicurezza che diceva: no, finestre chiuse, chiudete perché ci sono le lampi. Invece noi no, noi siamo anarchici, quindi finestre aperte. Ah, la bella frescura del tempo. E che come frescura, tutti quanti pensano che lo studio sia una prigione. Invece lo studio è una bolla. Si va nella bolla, ah, e si ci diverte, si ci rilassa. Quando uno ama la musica è così. Ma lo dicono anche Samurai J e Federica Abbate, che hanno fatto questa canzone, però si intitola Prigione. È l'ultima appena uscita fresca fresca.

Mi ero fatto prendere dal flow, ragazzi. Solo questo. Comunque, ok, ci siamo. Comunque, io volevo ricordare a tutti quanti, mi raccomando, tutti presenti, vogliamo l'esercito Smile al completo, perché settimana prossima, ovviamente, ci sarà un bellissimo evento. Andate sui social, andate a vederlo, noi saremo presenti, avremo il nostro stand Spazio Smile, quindi accoglieremo tutti, ci saranno gadget, sorrisi, tutto quello che è il nostro mood Smile, ci saranno tanti artisti emergenti e ovviamente ci saranno anche degli artisti molto molto conosciuti. Per dirne qualcuno, Giusy Ferreri, Frank A. Energy, Giorgia, Paola Iezzi, Claudio Santamaria, Simona Molinari, Nina Zilli, poi chi c'è? Mr. Rain, Le Bambole di Pezza, Luca Jurman, Claudio Santamaria, chi più ne ha più ne metta. Comunque andate sui nostri social network, spaziosmile.official, oppure sul nostro sito dove c'è la locandina, dove c'è proprio il programma completo. Noi saremo a Bareggio al Parco Arcadia, mi raccomando, seguiteci dall'8 al 14 giugno perché è un evento fantastico. E quindi vi inserisco ogni giorno, vi metterò una canzone di un artista che sarà sul palco con noi, e oggi che abbiamo scelto colui che aprirà le danze, perché da programma cronologico aprirà lui lo Spot Music Fest. Lui chi è? Lui è Michele Bravi.

Cosa dobbiamo dire a lei? Miley Cyrus per il 20° anno di Hannah Montana ha fatto uscire questo bellissimo brano. Ma dobbiamo andare velocissimi, avete visto che ora è? No, veloci, veloci, ho altre due o tre canzoni da farvi ascoltare, quindi vado in maniera spedita e ascoltatevi, mamma mia, che belle canzoni.

Bruno Mars, ragazzi, Bruno Mars, e con questa canzone chiudiamo oggi il nostro appuntamento di Spazio Smile. Io vi ricordo di seguirci su tutti i social network spaziosmile.official oppure andare sul nostro sito spaziosmile.com, dove potete trovare tutti i nostri contenuti e seguirci quando volete, a che ora volete, perché lo volete, e mi raccomando, disperata ragazza mia, perché lo fai? Perché? Perché si ci diverte qui su Spazio Smile, perché lo facciamo? E io vi lascio con un grande saluto, un grande abbraccio, noi ci ritroviamo alla prossima puntata di Spazio Smile e vi lascio con l'ultima canzone dei Santi Francesi, bellissima. Ciao ragazzi, e mi raccomando, non fate i bravi!

0: Inside.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 20 e 32 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Sweat.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Il GR volontariato dell'agenzia Dire.
2: Goccia a goccia per far crescere broccoli, lattughe e cavolfiori sulle Ande, insieme alle patate e al mais. Nel municipio rurale di Sacaba, nella regione di Cochabamba, in Bolivia, molte famiglie stanno trovando opportunità grazie a un'iniziativa che protegge le fonti idriche e migliora i sistemi di raccolta dell'acqua e gli impianti di irrigazione.
3: Pensavo che con questo freddo non ci fosse proprio possibilità che qui crescessero queste verdure. Abbiamo sempre pensato che fossero colture da luoghi caldi.
2: Siccità prolungate e poi temporali improvvisi hanno messo in difficoltà una regione dove oltre una persona su tre vive in povertà. Un aiuto è offerto dalla Onlus italiana ASPEM, grazie al supporto dei fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta che in Bolivia sostiene i contadini sia per una migliore gestione dell'acqua sia nella produzione lattiero-casearia.
4: Vogliamo avviare un'attività con le nostre mucche e con il nostro bestiame, producendo yogurt e vendendolo. Qui le famiglie hanno bisogno di denaro.
2: La scelta dell'8x1000 non è alternativa al 5x1000, che può essere destinato anche ad ASPEM per le comunità delle Ande. Maglie ufficiali della Serie A, tutte autografate. Sarà possibile averle partecipando a un'asta solidale, aperta fino a mercoledì 3 giugno sulla piattaforma online Charity Stars. Con il ricavato, i club della massima divisione del calcio italiano sosterranno progetti di cooperazione per il diritto al cibo in 26 paesi del mondo. L'iniziativa è parte della campagna Sport contro la fame, promossa dalla Federazione FOXIV insieme al Centro Sportivo Italiano.
5: La campagna nasce con l'obiettivo di combattere la malnutrizione e sostenere le comunità più vulnerabili del mondo. Tutte le informazioni su questa iniziativa e su tutti i progetti le potete trovare sul sito www.sportcontrolafame.it.
2: Tende bianche all'ingresso del centro di chirurgia pediatrica a Entebbe, in Uganda. Da qualche giorno, dopo i primi casi di Ebola nel paese, servono per gli screening di visitatori e pazienti.
6: Il nostro protocollo di sicurezza, come da linea e guida internazionali dell'OMS, prevede uno screening all'entrata per temperatura e un questionario che ci aiuti a capire la provenienza dei pazienti.
2: Controlli più approfonditi sono previsti per chi arriva dalle regioni vicine alla Repubblica Democratica del Congo, dove si è verificato il maggior numero di casi di infezione.
6: Ovviamente il nostro obiettivo finale è quello di non interrompere le nostre cure chirurgiche per i bambini.
2: Come uscire dal disordine mondiale? La domanda è al centro della nuova puntata degli ASVIS Talk, spazi di dibattito ospitati dal Festival dello Sviluppo Sostenibile.
7: Penso che sia importante, per esempio riguardo il tema della cooperazione internazionale, seguire il processo che è stato avviato dalle Nazioni Unite con la conferenza di Siviglia dell'anno scorso per portare la guida della cooperazione dal Club dei Ricchi, che è il Comitato dei Donatori dell'OCSE, alle Nazioni Unite e quindi mettere su un piano paritario, reale, concreto, decisionale, sia i paesi cosiddetti donatori che i paesi beneficiari.
2: All'ONU nel dibattito si torna più volte.
8: Il multilateralismo rimane uno strumento del quale non possiamo fare a meno, uno strumento che vede paesi grandi e piccoli sedersi e negoziare su un terreno comune.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Sapevate cosa succede al vostro corpo quando non bevete alcolici per una settimana? Io non lo so.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. In onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
3: From 7va.fm/LTRadio.
4: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
5: Sono le 20 e 44 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

È ora di cena. Sette Vapori Mix termina qui. Tornerà domani a pieno gusto, sempre alle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Sono le 21:13.
4: Music Clock, 7 va, Digital Radio, via. Music Clock, allora esatto il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Esistono lavori che ti cambiano per sempre, anche quando sembrano solo un modo per sopravvivere. Luoghi marginali dove impari a vedere quelli che gli altri ignorano. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di vocazioni imprevedibili, di periferie che insegnano a guardare e di come il tempo plasma i corpi e i sogni. Se anche tu scrivi libri che trasformano la vita in materia narrativa, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Quello di oggi è di Giorgio Falco, si chiama Di ora in ora. Qual è l'effetto del tempo sui nostri corpi, sul paesaggio, sul modo in cui guardiamo il passato? È la domanda al centro del nuovo libro di Giorgio Falco, che rievoca un'infanzia trascorsa sui bordi della metropoli in trasformazione e un'adolescenza piena di un unico, totalizzante interesse: la fotografia. La ricerca di sé e delle proprie inclinazioni sembra finalmente trovare un punto d'approdo con la scoperta della performance, che diventa la lente attraverso cui leggere il tempo e indagare, secondo dopo secondo e di ora in ora, il mistero del suo respiro. Alla fine, con l'ingresso nell'età adulta, arriva anche l'abbandono di ogni ambizione artistica, una resa che tuttavia coincide con un nuovo inizio. L'individuo in cerca di un'identità scompare e al suo posto emerge in controluce la silhouette dello scrittore che assorbirà sulla pagina la fotografia, il cinema, la letteratura e la vita. Pochi autori in Italia sanno mettere a nudo la realtà come fa Giorgio Falco. Di ora in ora la sua voce inconfondibile setaccia i luoghi marginali, riflette sulla natura assediata dall'uomo e dalla sua indifferenza. Esamina i rapporti di forza che regolano il mondo e medita sull'ambiguità delle immagini e dei gesti. Uno spiazzante ritratto dell'artista da cucciolo, ma in cattività, che mentre si muove tra Milano e i suoi dintorni lungo la fine del Novecento, sposta un po' più in là le possibilità espressive della scrittura autobiografica. Ribaltando l'imperativo dannunziano del fare della propria vita un'opera d'arte, Falco ha trasformato il suo esperimento artistico giovanile in una straordinaria chiave di lettura per la conoscenza della propria storia individuale e di quella collettiva. Di ora in ora, Giorgio Falco, in libreria da Einaudi.
3: GRS, giornale radio sociale.
4: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo, infanzia nel mirino. Al 31 maggio, in una sola settimana, secondo le notizie arrivate, 77 bambini sono stati uccisi o feriti in Libano. Sono 11 bambini al giorno, lo riferisce UNICEF. I bambini non dovrebbero pagare il prezzo del conflitto, devono essere protetti in ogni momento. Le ostilità devono finire, chiede la ONG. E adesso che fare? Con la scadenza del PNRR si aprono diversi interrogativi focus di ASVIS su infrastrutture e innovazioni. Ascoltiamo Alfredo Martini.
5: È possibile oggi una conoscenza anche tecnica, uno scambio molto più facile anche per gli strumenti che abbiamo, per una cultura che è cresciuta da questo punto di vista. Quindi da un lato c'è una domanda di rispetto dell'ambiente, una domanda di sostenibilità, dall'altro c'è però la possibilità di avere un'offerta che riesce a trasmettere informazioni e conoscenza che consente di arrivare ad avere un matching positivo, virtuoso, diciamo. E questo è quello che noi abbiamo proposto, quindi un percorso che fin dall'inizio dialoga continuamente con le comunità locali a tutti i livelli.
4: Capitale dell'inclusione, il 5 e 6 giugno a Ponticelli, periferia orientale di Napoli, l'evento nazionale WISP che conclude il progetto Differenze 2.0. Nell'istituto scolastico Sanino De Cillis saranno presentate le campagne realizzate dai giovani di 7 città italiane. Per il diritto al dissenso, rimosse le installazioni durante il presidio con le tende del movimento Extinction Rebellion all'Esquilino di Roma. Ascoltiamo le loro voci.
6: Purtroppo però questa mattina non sono piaciute tantissimo delle sagome che stavamo esponendo, pura satira che stavamo facendo, ed è venuto meno il nostro diritto a manifestare il nostro pensiero, pur avendo noi, io nello specifico in tasca, il preavviso della questura per avere il diritto di stare in una piazza che già ci aspetta.
4: Cantieri territoriali, avvia iniziativa per rafforzare ulteriormente la qualità e l'efficacia dell'azione formativa di FQTS, qualificandola sempre più come leva strategica per sostenere lo sviluppo del terzo settore. I cantieri sono pensati come spazi strutturati di ascolto, attivazione e coprogettazione. Orgoglio Umbro, si chiude con un bilancio eccezionale l'esperienza del team sportivo gestito dalla cooperativa Il Cerchio, dell'associazione Peter Pan Spoleto ai giochi nazionali Special Olympics di Lignano Sabbiadoro e Bibione. La delegazione spoletina torna infatti a casa con 24 medaglie complessive. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
7: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
8: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
7: From 7 bar punto FM barra alter radio Algo Day.
9: From 7 bar punto FM alter radio Algo Day.
10: From 7ba.fm/LTRadio. All go day. From 7ba.fm/LTRadio.
11: Il ben trovati in antenna al solito orario sulla vostra radio del cuore da Chico Catenacci. Questo è l'Algo Day Time. È arrivato il momento in cui le emittenti collegate con la redazione di 7va.fm vanno proprio ad entrare in interconnessione, perché abbiamo un numero di Algo Day, un numero che ci porta nella Sicilia, nell'isola più grande del Mediterraneo, la regione più estesa d'Italia. E quindi ho studiato geografia, ma la dico questo perché tutti sanno, chi mi conosce, sono molto innamorato di questa bellissima regione, la regione del sole sotto certi aspetti. Clizia, che tempo fa lì? Lì è sempre estate o no? Quasi.
12: Ciao Francesco, ciao a tutti. Sì, oggi sole e caldo.
11: Vabbè, siete fortunati. Ma attenzione, la domanda che tutti quanti ti hanno fatto, perché questo nome davvero che si ricorda, è particolare, Clizia, che è il nome d'arte. Com'è che ti venuto in mente?
12: È una lunga storia, praticamente cercavo, allora cominciavo proprio dall'inizio, più di 10 anni fa facevo teatro in concomitanza con la musica, cercavo un nome d'arte sia sul mondo del teatro che sia sul mondo della musica, e alla fine sfogliando ho trovato questo nome, Clizia, scritto con la C invece che con la K, e ho visto il suo significato. Praticamente nella mitologia Clizia era un fiore, era il fiore, il girasole. Ripudiata da Apollo, In pratica l'hanno innamorata, si è trasformata in un fiore. Infatti girasole segue il sole, che è il suo amato.
11: E vedi, ci ricolleghiamo un po' alla Sicilia. Adesso tutti quanti penseranno che ci siamo messi d'accordo, invece a bruciapelo. A bruciapelo ho fatto un'entrata così. Tra l'altro un'entrata doverosa, perché salutiamo Fabrizio Clementi che ci ha segnalato questa cosa. Ha detto: oh, guarda che Clizia sta per uscire con un disco, poi il tempo di accordarsi. Il disco è uscito e lo ascolteremo, e ti ringraziamo per questa quasi anteprima, insomma, che ci dai, anche
12: sì,
11: se
12: è uscito proprio 2 giorni fa, proprio fresco.
11: Quindi però vogliamo arrivarci piano piano, perché già prima avevi fatto un altro disco, e quindi vorrei veramente ascoltare questo. Se posso permettermi di scegliere, lo vorrei ascoltare la versione remix, perché è davvero molto molto piacevole.
12: Sì, la versione remix l'ho voluta fare con la collaborazione di Luca Jane Master, perché volevo dare ancora più grinta e ancora più voglia di ballare. Quindi ti guarda, facciamo una versione remix e facciamo ballare a tutti.
11: E allora, siccome so che sei anche un personaggio di radio, conduzione, insomma, le assi di qualsiasi palco non ti spaventano affatto, sei una donna di spettacolo. spettacolo fai tu la presentazione del tuo disco?
12: Allora, Rossetto, innanzitutto Rossetto è uscito il 14 di settembre. Questo disco come è nato? È nato di sera, a mezzanotte, sotto giù è sempre l'orario in cui mi nascono tutte le canzoni di notte. Ho detto io, guarda, questo Rossetto voglio parlare qualcosa di me, di molto autobiografico. Rossetto lo rappresento come uno scudo, proprio una metafora, uno scudo, una maschera dietro debolezze, dietro insicurezze che ogni donna può avere, io o altri, e soprattutto un altro significato che voglio dare appunto a questo brano è il grido verso soprattutto chi si permette di giudicare senza prima vedere veramente l'interiorità di una donna. Quindi molta gente giudica, vedono un rossetto, vedono dei tacchi, vedono una gonna, pensano che sia una donna superficiale, priva di valori, e quindi volevo dare proprio questo significato molto profondo.
11: E beh, grazie, perché sembra un brano leggero, perché è bellissimo da ballare, invece un suo significato ce l'ha, quindi occhio, o meglio orecchio al testo. Eccola qui Clizia con Rossetto in versione remix.

0: Beh, come vi avevo promesso, il senso del ritmo non manca in questa versione remix di Rossetto, un significato che davvero cerca di spalancare gli occhi e proteggere le donne da qualsiasi tipo di pregiudizio. Però bisogna dire, lasciami essere un po' anche sia galante sia corteggiatore, lasciami prendere la situazione fascinosa di un'intervista a una bella donna come te. Certo che le donne hanno anche più armi, no? Perché, come dici tu, il tacco, la gonna, il rossetto, l'affare, il trucco, tutto questo colore, ne avete di armi a disposizione.
1: Sì, è da dire, il rossetto è proprio il colore, il rosso è proprio quello che io utilizzo, quindi molto autobiografico.
0: E quindi così, tra l'altro abbiamo parlato prima, ho detto presenta il tuo brano perché sei una che non si spaventa del palco, però è molto bello perché dalla redazione ci hanno informato e ci hanno dato due righe su di te, quindi sei una che non è che si è messa lì a fare tutto quanto di plastica, corsi, cose che serve anche a studiare, ok, però sei, se non figlia, nipote d'arte, perché tuo nonno era un eccelso chitarrista e poi soprattutto insomma ti sei fatta la con esperienze live che ti hanno formata tantissimo.
1: Molte.
0: Per diversi anni prima di esordire
1: 25 anni di sì, 25 anni di cover band, soprattutto nel genere sempre che è quello mio, il pop rock, e ho detto ma mi sa che dopo 25 anni è il mio momento di dire anche la mia.
0: Eh sì, perché le cover band sono quelle più richieste, quelle che fanno, no, partecipa il pubblico,
1: diciamo, la soluzione più facile, anche più veloce,
0: che il pubblico gradisce, quindi si trova da suonare così, però prima o poi nasce l'esigenza di realizzare qualcosa di
1: di dire qualcosa proprio di mio nelle mie canzoni. Giustamente c'è sempre quella paura, può piacere, non può piacere, paura mista anche alla curiosità, e infatti è un brano che appunto è uscito 2 giorni fa con il titolo Sei nell'aria.
0: Però ecco, dopo
1: tanto molto fresco,
0: ecco, però dopo tanta palestra dura, dopo tanta routine così, sei più pronti, infatti devo dire la verità, davvero un bellissimo prodotto, eh. Spiegaci anche di questo, che diciamo è un po', no, senza fare troppe tragedie, la malinconia di una storia finita, c'è un po' di nostalgia, però insomma, anziché, cioè, c'è una certa reattività, no, all'andare avanti, anche se insomma si dà profondità a una storia che comunque si è vissuta.
1: Sì, sì, la storia mia, ma sicuramente la storia di tanti. Sono le classiche storie degli amori che iniziano e finiscono nel periodo estivo, e lei dentro, la protagonista, che posso essere io, che può essere chiunque, dice ma come può essere, dopo tutto quell'amore è finito tutto.
0: Vabbè, certo che l'amore è una materia strana. Noi comunque ascoltiamo questa, che ha per titolo
1: Sei nell'aria.
0: E allora ancora clicchi, eccola qui.

0: Questo pezzo freschissimo, perché è uscito davvero da poco, ma davvero ben confezionato, davvero ben equilibrato con questo testo che abbiamo già descritto e che anche qua in regia sembra essere piaciuto molto, perché vedo dagli sguardi che ci siamo qua in studio. Beh, del resto davvero abbiamo già parlato, una carriera costruita con lo studio, con l'esperienza, con i live, è una cosa molto importante, quindi inutile anche la domanda che facciamo di solito: preferisci i live o lo studio? Perché magari
1: No, beh, ovviamente le live, c'è ovviamente lo studio, poi ovviamente bisogna comunque avere quel contatto con il pubblico, quello scambio di emozioni che mi caricano, che mi danno vita, che mi danno il senso del tutto.
0: Però adesso che sei cantautrice, magari io so che ti piace anche andare alla ricerca del particolare, a studiare bene come realizzare un prodotto. Adesso l'appetito viene mangiando e sicuramente presto avremo un album, attenzione.
1: Sì, da gennaio posso dire che ufficialmente ho fatto un contratto con l'etichetta la Red Hall Records, distribuzione Visory Records, che è partner appunto della Believe Music Italia, e presto c'è questo progetto appunto di un album.
0: E allora ci terrai sempre informati sia sulle pagine del Siamo da Bouquet e sia naturalmente per qualche altro numero di Algodei, sicuramente tornerai. Tra l'altro sono molto importanti i contatti, perché una cosa è l'arte, saper suonare, saper scrivere, cantare, tutto quello che è, ma senza degli amici in un'etichetta discografica, in un ufficio stampa, una cosa, sono quelli che poi danno, no, la spolverata finale di sale, di zucchero, insomma, chiamiamolo come ci pare, un ingrediente comunque importante, no, per confezionare alla fine tutto quanto ciò che si è preparato nella cucina sonora.
1: Sì, oltre a esserci io, c'è appunto l'appoggio dell'etichetta, c'è la produzione con Daniele Ciavallo e Marco Gatta, e poi c'è l'ufficio stampa, ognuno ha un suo ruolo per dare poi alla fine un buon prodotto.
0: E allora Clizia, il tempo è tiranno, come dicono quelli che hanno studiato forte, e noi ti ringraziamo davvero per aver accettato il nostro invito e per averci regalato queste due chicche.
1: Grazie a te e spero alla prossima.
0: E allora Clizia la trovate su tutti i social, manco a dirlo, su tutti quanti i negozi virtuali della musica, ma soprattutto se dovesse capitarvi andate a sentire live. Ciao, grazie, alla prossima.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Super Clizia in onda su setteva.fm e soprattutto sulle alte radio collegate con la nostra redazione. La linea torna allo studio centrale di ogni singolo emittente. Domani alla stessa ora ci sarà un altro numero di Algodei, ovviamente. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7ba.fm/altiradio. Algodei. Algodei. From 7ba.fm/altiradio.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: De 1h43.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
5: Olá, sou Tainá Lima, modelo de Salvador, Bahia, Brasil. E minhas fotos também vão estar aqui na rádio CTV-FM. E essa música que você está escutando é a música Evolução na Esquita de Juninho Febem, minha música preferida nesse momento. Um beijo para todos do Brasil e da Itália.

Pablito. K7 Mix by 7va.fm torna tra 23 ore e 30, sempre qui sulla vostra radio preferita. 7 baci dance da Merita Racciatti.

0: ladies and
1: gentlemen. 7BA.FM.
2: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Caterina.
2: Caterina. 16radio.it.
3: Sono le 21 e 54 minuti.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
5: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
6: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con e Jafar Staticon, DJ, va.

sistemando proprio le pulizie di Pasqua, non si può dire, ma non perché non si possa dire, perché se lo dice, ah, ma allora è la puntata del periodo pasquale, no, è la puntata del periodo Gian Giuseppe, non lo so, no, perché pasquale è inteso come periodo, basta, vogliamo rifare, non si può, siamo già in onda, ci mancherebbe, starter di puntata di DJ K7, anche se non sembra, e anche se io per la verità avrei qualcosa da ridire circa il volume in cuffia, cioè tante cose mi sa che vanno bene, meno che la mia cuffia, però c'è sempre tempo per risolvere tutto, anche qualcos'altro sul mixer. Allora, volevo dire che va tutto bene, invece tutto bene non va, ma lo sapete, dalla nostra parte.

0: Wild.
1: Eh beh, insomma, una volta c'era Falco con Der Kommissar, adesso invece abbiamo questa cosa qua. Green Velvet, ricorda un po', dai, così.

però un solo gradino di miglioramento. Staremo a vedere nelle prossime puntate se avrà ancora miglioramenti magari più considerevoli, no? Un'altra new entry.

microfoni di nuovo aperti, e quando dico siamo tornati non è in senso tanto metaforico, perché uno dice ma si può dire o non si può dire, come ci vediamo la prossima settimana, guarda che se in radio ci sentiamo piuttosto, no? Ma noi invece siamo davvero tornati, perché abbiamo fatto la nostra solita escursione durante il giro di boa verso la macchinetta del caffè. Si alzano le temperature e non è che insomma siamo nella trasmissione meteo, però rinfresca.

Concludere questa sintesi la facciamo in apertura di Zona Poker. Jennifer Lopez con David Guetta, Save Me Tonight. Su queste sonorità, appuntamento alla prossima. Te logo da Chico Catenacci.

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va on 7va.it Armagoni Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna a tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: How can I help you? 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
3: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
4: Sono le 22 e 27 minuti.
5: Music Clock.
6: Sette va. Digital Radio.
5: Via.
6: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smart Wave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Seggi assegnati interamente con il proporzionale, premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42% e non più il 40% in entrambe le Camere, soglia di sbarramento al 3% per i partiti in coalizione, indicazione del nome del candidato premier, no ai ballottaggi e alle preferenze. In Commissione Affari Costituzionali la maggioranza ha presentato un nuovo testo di legge elettorale che dal 26 giugno andrà in aula. L'obiettivo è approvarlo alla Camera entro luglio e al Senato entro agosto. L'opposizione ha denunciato il colpo di mano. Si piegano le regole democratiche a un interesse di parte, hanno affermato i capogruppo di minoranza. La crisi Electrolux è stata affrontata in Commissione Lavoro alla Camera, dove si è discusso il piano di 1.719 esuberi annunciati l'11 maggio dalla multinazionale svedese. Il piano è inaccettabile perché ha una visione finanziaria e non produttiva e non dà una prospettiva, ha detto Giorgio Graziani, segretario confederale della CISL. In vista del tavolo convocato per il 15 giugno dal MIMIT, ci aspettiamo che facciano un passo indietro e mettano una proposta diversa sul tavolo. È importante tornare al confronto, ha aggiunto. L'avvertenza di Electrolux è emblematica rispetto alla crisi del settore degli elettrodomestici e di tutta la manifattura europea e italiana, ha affermato Gianluca Ficco, segretario nazionale UILM. Mauro Caroccia? Non sapevo chi fosse. Avessi cercato il suo nome su Google, oggi sarei ancora sottosegretario. Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, ascoltato in commissione antimafia sulla vicenda del ristorante Bisteccheria d'Italia e in particolare sui rapporti con Mauro Caroccia, condannato a 4 anni in via definitiva per intestazione fittizia di beni, con l'aggravante dell'associazione mafiosa nell'ambito delle indagini sul clan camorristico dei Senese. La titolare del ristorante è la figlia del prestanome. Sono vittima anch'io, ha detto Del Mastro. Notaio e commercialista non mi hanno allertato e nessuno degli apparati ministeriali si è accorto delle irregolarità legate al riciclaggio di denaro. In Commissione Affari Costituzionali proseguono le audizioni sugli schemi di intesa preliminare tra il Governo e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Mentre le opposizioni dicono è necessario garantire i LEP perché sono qualcosa di sostanziale, contemporaneamente però presentano 1.000 emendamenti ostruzionistici per rallentare il percorso DDL delega LEP, ha affermato il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. Piuttosto che contestare quelle regioni che dicono io con gli stessi soldi sono in grado di fare di più, ha osservato il ministro, bisognerebbe chiedere a quelle che con le stesse risorse fanno meno di garantire il servizio quantomeno come fanno le altre.
2: Dentro l'ospedale dove stanno i distributori automatici e macchinette del caffè c'è sta il carabiniere davanti alla macchinetta, metti i soldi, prende il caffè e lo poggia sopra la macchinetta. Rifila altri soldi, un altro caffè, lo poggia sopra la macchinetta. E ne ha presi 7-8, poi c'era la fila di dietro, a un certo punto uno gli fa, dice, maresce, ma ce lo fa più pure a noi il caffè? Che il carabiniere si gira, oh, finché vinco gioco io.
3: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Mary Tarazzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
4: From 7va.fm/altiradio.
5: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
6: Da un'idea di Chico Catenacci, se te va déjà vu. Dagli scaffali segreti e magia mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso, Marjorie Maranca.

0: presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 22 e 42 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica! Baila.

0: Conexión.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smart Wave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: A una certura della notte.
1: Pronto?
2: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Hai sentito?
3: Oddio, mia, pena. No, no, vorrei che tu pensassi che io e...
1: Luca!
3: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
2: 2 minuti, un libro.
3: Eccomi, benvenuti nel mondo dei libri, sono Gianluca Melilli. Vi è mai capitato di sentirvi come criceti su una ruota? Le giornate che scivolano via, identiche, finché improvvisamente tutto si ferma. È questa la vertigine che racconta Vortice, il romanzo di Francesca Carlini per Il Filo di Arianna. E credetemi, è un libro che vi lascia senza fiato. Sara e Luca sono due fratelli, vite apparentemente normali, quasi perfette. Lei, insegnante seria e affidabile, lui, famiglia bella, carriera avviata. Ma cosa c'è sotto la superficie? Una crepa invisibile che affonda le radici in un passato comune mai risolto. Un padre scomparso, una madre morta troppo presto, e un segreto che nessuno ha mai avuto il coraggio di nominare. Poi un incidente. Sara finisce in coma e mentre il mondo esterno si ferma ad aspettare, lei intraprende un viaggio che nessuno può seguire. Un viaggio dentro se stessa, nel labirinto dei ricordi e delle ferite mai guarite. Francesca Carlini, docente e saggista, alla sua prima prova narrativa, costruisce una storia che è molto più di un dramma familiare. È un'esplorazione potente di ciò che l'abbandono lascia dietro di sé, di come il dolore possa plasmare intere esistenze e di come forse il perdono non sia cancellare, ma imparare a camminare insieme al proprio dolore, a farci spazio. In quel coma Sara ritrova sua madre, ritrova la bambina spensierata che era e riceve un messaggio che potrebbe salvarla. L'amore non se n'è mai andato, è nelle cose piccole, nelle mani che ti cercano. Ma la vera domanda è: sarà abbastanza per farla tornare? Vortice è un libro per chi ha paura di guardarsi dentro, perché ci prende per mano e ci mostra che dietro quella paura c'è un mondo meraviglioso da scoprire e che a volte per ritrovarsi bisogna prima perdersi completamente. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, scoprire altri dettagli e ascoltare un podcast dedicato. Vortice di Francesca Carlini, edizioni Il Filo di Arianna. Cercatelo.
4: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Il GR volontariato dell'agenzia Dire.
2: Goccia a goccia per far crescere broccoli, lattughe e cavolfiori sulle Ande, insieme alle patate e al mais. Nel municipio rurale di Sacaba, nella regione di Cochabamba, in Bolivia, molte famiglie stanno trovando opportunità grazie a un'iniziativa che protegge le fonti idriche e migliora i sistemi di raccolta dell'acqua e gli impianti di irrigazione.
3: Io pensavo che con questo freddo non ci fosse proprio possibilità che qui crescessero queste verdure. Abbiamo sempre pensato che fossero colture da luoghi caldi.
2: Siccità prolungate e poi temporali improvvisi hanno messo in difficoltà una regione dove oltre una persona su tre vive in povertà. Un aiuto è offerto dalla Onlus italiana Aspem, grazie al supporto dei fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta che in Bolivia sostiene i contadini sia per una migliore gestione dell'acqua sia nella produzione lattiero-casearia.
4: Vogliamo avviare un'attività con le nostre mucche e con il nostro bestiame, producendo yogurt e vendendolo. Qui le famiglie hanno bisogno di denaro.
2: La scelta dell'8x1000 non è alternativa al 5x1000, che può essere destinato anche ad Aspem, per le comunità delle Ande. Maglie ufficiali della Serie A, tutte autografate. Sarà possibile averle partecipando a un'asta solidale, aperta fino a mercoledì 3 giugno sulla piattaforma online Charity Stars. Con il ricavato, i club della massima divisione del calcio italiano sosterranno progetti di cooperazione per il diritto al cibo in 26 paesi del mondo. L'iniziativa è parte della campagna Sport contro la fame, promossa dalla Federazione Foxiv insieme al Centro Sportivo Italiano.
5: La campagna nasce con l'obiettivo di combattere la malnutrizione e sostenere le comunità più vulnerabili del mondo. Tutte le informazioni su questa iniziativa e su tutti i progetti le potete trovare sul sito www.sportcontrolafame.it.
2: Tende bianche all'ingresso del centro di chirurgia pediatrica a Entebbe, in Uganda. Da qualche giorno, dopo i primi casi di Ebola nel paese, servono per gli screening di visitatori e pazienti.
6: Il nostro protocollo di sicurezza, come da linea e guida internazionali dell'OMS, prevede uno screening all'entrata per temperatura e un questionario che ci aiuti a capire la provenienza dei pazienti.
2: Controlli più approfonditi sono previsti per chi arriva dalle regioni vicine alla Repubblica Democratica del Congo, dove si è verificato il maggior numero di casi di infezione.
6: Ovviamente il nostro obiettivo finale è quello di non interrompere le nostre cure chirurgiche per i bambini.
2: Come uscire dal disordine mondiale? La domanda è al centro della nuova puntata degli ASVIS Talk, spazi di dibattito ospitati dal Festival dello Sviluppo Sostenibile.
7: Penso che sia importante, per esempio riguardo il tema della cooperazione internazionale, seguire il processo che è stato avviato dalle Nazioni Unite con la conferenza di Siviglia dell'anno scorso per portare la guida della cooperazione dal Club dei Ricchi, che è il comitato dei donatori dell'OCSE, alle Nazioni Unite e quindi mettere su un piano paritario, reale, concreto, decisionale, sia i paesi cosiddetti donatori che i paesi beneficiari.
2: All'ONU nel dibattito si torna più volte.
8: Il multilateralismo rimane uno strumento del quale non possiamo fare a meno, uno strumento che vede paesi grandi e piccoli sedersi e negoziare su un terreno comune.
9: Se va Webstation vi presenta il DJ Mix. Tutte le sere dalle 23. Al mixer Paolo Martino.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 23 e 49 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa mia.

Oh, cioè i fan della Formula 1, ogni volta che pensiamo di dover dire luce verde, il pensiero va al grande Ayrton Senna. Eh beh, insomma, Formula 1 finita, però adesso abbiamo S. Garoto, no? Abbiamo Kimi Antonelli, che tra l'altro è un fan dichiaratissimo di Ayrton, quindi almeno abbiamo un motivo per poter seguire la Formula 1. Attenzione, perché questo è un periodo, dobbiamo parlare di musica perché siamo in Ram 7 Vacu 5, non siamo in Sporting Go, un periodo piuttosto florido per super cantanti che decidono di

sempre emozione anche questa settimana, e anche in quest'arco settimanale sale di un'altra posizione, e quindi dalla 22 si porta al 21 su

Legendary Edition, per dirla tutta come va detta. E beh, insomma, la loro opera prima, che contiene naturalmente anche questa edizione particolare di Mama Keen, Aerosmith in zona 12. Ci spostiamo al 9, altri super professori, perché arrivano i Deep Purple.

è quello che sarà il nuovo album. Intanto questo antipasto davvero niente male. The Arrogant Boy, puntata fortunatissima, perché arrivano anche i Flippard che confermano la posizione 6. Questa è Let's Get Rocked.

funzionalità del mixer voci irresistibile dei Deep Flippard. Beh, insomma, una versione particolare live di Let's Get Rocked, davvero pazzesco il sound di Deep Flippard, britannicissimi ma innamoratissimi dell'America. Ci lasciamo in compagnia dei suoni dell'apertura di Zona Podio. C'è la messicanissima Kenya Oz da K The Karma. Questa è Slay. La

0: Slay.
1: Abbiamo trasmesso RAM 7 VA 5 per 7 VA e 7 VA.it, Giulia Mancini, redazione di Roma.
2: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
3: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
4: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
5: Diletta! E sono le nuove Power LED Leve, le Power più leggere di sempre. Ecco cos'è per me la leggerezza.
6: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
5: È U-Power, impossibile resistergli.
4: U-Power.
7: È mezzanotte e 21 minuti.
2: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: 2 minuti, un libro.
11: Sei un detective e immagina di dover cercare un assassino mentre tutti intorno a te hanno qualcosa da nascondere. I parenti tacciono, i colleghi distolgono lo sguardo e ogni nuova vittima sembra gridare un segreto che qualcuno ha giurato di proteggere. Ciao, sono Gianluca Melilli e questo è il nostro appuntamento quotidiano. Oggi entriamo in un thriller dove l'inganno non viene dal buio, ma dalla luce abbagliante della normalità. E se anche tu scrivi romanzi in cui il male si veste di rispetto, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e lo faremo conoscere. Il libro di cui sto parlando è l'ultimo di Angela Marsons, si chiama Il silenzio dei colpevoli, una nuova indagine di Kim Stone. Questa è la storia. Il corpo senza vita di un uomo barbaramente torturato viene trovato in una zona industriale. Quando comunica la devastante notizia a Diane Phipps, moglie della vittima, la detective Kim Stone sente che qualcosa non va nella reazione della donna. Nel giro di 24 ore, Diane e il resto della famiglia scompaiono nel nulla. E non è finita. Un secondo corpo inchiodato al suolo viene rinvenuto in una riserva naturale in una cittadina del Somerset. Kim Stone e la sua squadra scoprono un indizio prezioso. Un segreto gelosamente custodito che collega entrambe le vittime e che potrebbe costare altre vite. Un segreto che anche alcuni poliziotti stanno proteggendo. Di fronte agli inganni di coloro di cui dovrebbe potersi fidare, a familiari che non parlano e a una giornalista locale, Tracy Frost, che apre il caso di una donna uccisa dal marito un anno prima, Kim Stone si trova in acque più che mai profonde. La detective Stone deve trovare il movente per scoprire l'assassino, che sta sistematicamente prendendo di mira e torturando le sue vittime. Ma riuscirà a svelare la scioccante verità e a fermarlo prima che colpisca ancora? Di Angela Marsons, Il silenzio dei colpevoli. Newton Compton Editori.
12: Il GR politico dell'agenzia DIR.
13: Strage di migranti in Calabria, dove in un distributore di carburante nel Cosentino 4 braccianti, un pakistano e 3 afghani che rivendicavano i loro diritti sono stati bruciati vivi. 2 pakistani sono stati arrestati. Il presidente della regione Calabria, Roberto Chiuto, chiede di fare piena luce ed esprime profondo dolore per una storia agghiacciante che ci pone interrogativi profondi sul dramma delle migrazioni. Il PD sottolinea che una società che tollera che esseri umani vengano sfruttati, minacciati e infine bruciati vivi per pochi euro ha smarrito il senso stesso della propria civiltà. Apertura dall'Europa alle richieste dell'Italia sulle risorse per l'energia. La Commissione europea apre alla flessibilità per i Paesi membri, rispondendo in parte alla richiesta avanzata dal governo italiano di estendere all'ambito energetico le deroghe previste per la difesa nel patto di stabilità. Gli Stati membri potranno beneficiare di una flessibilità dello 0,3% del PIL, che per l'Italia corrisponde a circa 6,8 miliardi di euro all'anno. No, niente sussidi a pioggia, le risorse non potranno coprire misure di sussidio ai carburanti fossili come una riduzione mirata delle tasse. Soddisfatto il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, che farà le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. Un aumento di 200 euro al mese per 3 anni per gli under 35, sostegni a imprese giovani innovative, agevolazioni per i fuori sede, gratuità del trasporto pubblico locale per gli studenti e rifinanziamento delle borse di studio negli Atenei del Sud. Sono alcune delle misure della proposta di legge presentata dalla segretaria del PD Elly Schlein. Per la DEM l'iniziativa nasce dall'ascolto delle nuove generazioni che con il loro protagonismo stanno provando a scrivere una realtà diversa. L'obiettivo è sancire il diritto a restare, perché partire deve essere sempre una scelta e mai un obbligo. Inaugurato nel cortile d'onore di Montecitorio, un giardino all'italiana con i colori bianco, rosso e verde, in occasione delle celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica. Il presidente della Camera Fontana sottolinea che il florovivaismo rappresenta un'eccellenza del comparto agricolo e una delle espressioni più autentiche del Made in Italy. Un settore pilastro fondamentale dell'economia e dell'agricoltura. Per Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, la riforma voluta dal governo a sostegno del settore offre certezze, investimenti e punta alla salute dell'ecosistema.
14: From 7 bar, FM barra diagonal alter radio, Albo Day.
15: From 7 bar, FM alter radio, All Go Day.
14: From 7 bar.fm barra alter radio, All Go Day.
16: From 7 bar.fm alter radio, All Go Day.
17: From 7ba.fm/alter radio, All Go Day.
18: Ci siete tutti, ma proprio tutti? Benvenuti a una nuova puntata di All Go Day insieme a Consuelo, grazie alla redazione di 7va.fm e alle 80 altre radio collegate. Ragazzi, oggi voglio fare un gioco con voi, subito. Pensate a una parola, una qualsiasi. Magari pensate a un grazie, oppure scusa, o magari impossibile. Ecco, quell'insieme di lettere che avete appena pensato ha un potere immenso. Può guarire o può ferire, può aprire una porta o tirare su un muro. Oggi parliamo dell'importanza delle parole. Lo scrittore e magistrato Gianrico Carofiglio ha scritto un libro bellissimo che si chiama Le parole controtempo, in cui spiega che le parole sono come la dinamite, vanno maneggiate con cura. Spesso le usiamo a caso, le buttiamo lì senza renderci conto che le qualità delle nostre parole determina la qualità delle nostre relazioni e persino dei nostri pensieri. Mentre ci ascoltiamo questo pezzo, provate a pensare qual è la parola che avete detto più spesso oggi o qual è la parola che potrebbe aver fatto male.

0: uno dei più grandi capolavori della musica italiana contemporanea, Le tue parole fanno male, di Cesare Cremonini, che proprio cade a pennello sull'Olgo Day di oggi, dove stiamo riflettendo su quanto pesano le parole che usiamo ogni giorno. C'è una scena cult del cinema italiano nel film Palombella rossa di Nanni Moretti, in cui il protagonista urla una frase rimasta nella storia: le parole sono importanti. La vogliamo sentire, la vogliamo ascoltare proprio quella clip? Facciamola.
1: Mi ricordo il movimento degli indiani cicorioni. Mi dissero che dovevo requisire 2 aerei per portare il loro movimento in Perù alla Festa del Sole. Poi dovevo convincere il partito a far distruggere l'altare della patria per far posto a una comunità a cui avrebbero aderito tutte le piante e gli animali della zona. Avrebbero aderito spontaneamente.
2: Sì, ma io vorrei sapere qualcosa di oggi, perché lei mi ha parlato di quel periodo che poi in fondo è il periodo del femminismo e tutto il resto.
1: Tutto il resto, no? Il femminismo è venuto dopo, perché in quegli anni le ragazze dicevano che in Italia le donne non erano oppresse come in America. Per cui in Italia non...
3: È stupenda questa battuta.
1: Non è una battuta. Non era una battuta.
2: No, io non lo so. Però senz'altro lei ha un matrimonio alle spalle a pezzi.
1: No, che dice?
2: No, forse ho toccato un argomento che non...
1: No, no, no. L'espressione, non è l'argomento, è l'espressione.
2: Preferisce...
1: Matrimonio a pezzi,
2: ecco,
1: ma come parla?
2: Rapporto in crisi, però è così kitsch.
1: Kitsch. Dove l'ha andata a prendere questa espressione? Senta, dove l'ha andata a prendere?
2: Io non sono alle prime armi.
1: Alle prime armi? Ma come parla?
2: Anche se il mio ambiente è molto cheap.
1: Il suo ambiente è molto?
2: È molto cheap.
1: Ma come parla?
2: Senta, ma lei è fuori di testa.
1: E tu? Oh! Come parla? Come parla? Le parole sono importanti!

confini del mio linguaggio sono i confini del mio mondo. Significa che se non abbiamo le parole per descrivere un'emozione, quella gioia o quel dolore, faremo fatica persino a provarli fino in fondo. Più il nostro vocabolario è ricco, più la nostra vita diventa sfaccettata e colorata. Quando etichettiamo qualcosa, in realtà la stiamo creando. Ma c'è un aspetto ancora più profondo. Le parole difendono la nostra libertà. Se facciamo un salto nella grande letteratura mondiale, non possiamo non pensare a Orwell e al suo capolavoro 1984, 1984. Nel libro il potere dittatoriale inventa la neolingua, un linguaggio in cui le parole vengono progressivamente ridotte e cancellate. Perché? Perché Orwell aveva capito una cosa fondamentale. Se riduci le parole a disposizione delle persone, riduci la loro capacità di pensare, di ribellarsi, di esprimere emozioni complesse. Meno parole abbiamo, più siamo manipolabili. Usare un linguaggio ricco, preciso e consapevole è il nostro più grande atto di libertà quotidiana. Quindi non lasciamo che il nostro vocabolario si impoverisca.

0: La versione di Silvia Mezzanotte di Non abbiamo bisogno di parole, che purtroppo ci dispiace, ma dobbiamo interrompere per questioni di tempo. Vola il tempo, anche oggi è volato. Vi lascio una sfida veloce veloce: usate una parola che non dite da tempo, ditela a un collega, al partner, ditela a voi stessi davanti allo specchio. Sostituite i devo fare con i voglio fare. Ci sentiamo alla prossima puntata, scegliete bene le vostre parole. La linea torna a 7va.fm, ciao da Consuelo.
1: From 7va.fm/altiradio, all go day.
2: Insomma, c'è stato un sardo, va dal dottore, fa: dottore, non riesco a trattenere la pipì, me la faccio sempre sotto. E il dottore gli fa: è incontinente. No, veramente anche qua in Sardegna, mica.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: È mezzanotte e 47 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: moda di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
1: Se dici radio, comunichi di più.

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

la novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: È 1:04.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Burke non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper, Edizioni Nord.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Il GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
5: Oggi c'è un nemico invisibile che mi preoccupa molto e che mette a rischio la vostra socialità, la vostra capacità di apprendimento, il vostro sonno, in sintesi la vostra salute. Parlo della dipendenza da smartphone e tecnologie. Passate sempre più tempo sui dispositivi mobili. La tecnologia è un elemento prezioso, spesso un grande supporto. Non dobbiamo demonizzarla, ma vi faccio un appello: non dovete consentirle di dominare le vostre giovani vite. Lo ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci parlando a Roma a Palazzo Chigi nel corso dell'evento conclusivo della seconda edizione del concorso nazionale No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza. Anche su questo tema le istituzioni si stanno spendendo per supportare voi e le vostre famiglie nel comprendere meglio i rischi che si corrono abusando delle tecnologie. L'attenzione sul tema è massima, tutelare è un nostro impegno prioritario, ha aggiunto il ministro. Nuovo deciso passo avanti per la rete italiana delle colonnine per auto elettriche. Secondo il monitoraggio trimestrale di MotoSe, al 31 marzo sono 78.253 i punti di ricarica a uso pubblico installati nella penisola, in aumento di 12.261 unità nei 12 mesi e di 5.206 unità solo dall'inizio dell'anno. Insieme alle colonnine totali continua a crescere la quota delle installazioni ad alta e altissima potenza. Il 64% dei punti di ricarica posati negli ultimi 12 mesi è di tipo veloce e ultraveloce, a fronte del 50% di share registrato da questo tipo di infrastrutture l'anno precedente. I punti di ricarica sulle autostrade raggiungono intanto quota 1.461 unità, dai 942 del marzo 2024 e i 559 19 del marzo 2023, di cui l'87% è di tipo veloce in corrente continua e il 61% supera i 150 kW di potenza. Ferrari ha svelato luce, la prima auto del cavallino rampante completamente elettrica all'inizio di un nuovo capitolo nella storia di eccellenza ingegneristica e innovazione, come hanno detto dalla casa di Maranello. Il mercato non ha gradito, però, e il giorno della presentazione a Piazza Affari le azioni Ferrari hanno chiuso gli scambi in ribasso dell'8,37% a 284,05 euro, bruciando 5 miliardi di euro. Un valore che corrisponde al costo di circa 9.000 nuove Ferrari Luce. Il prezzo di partenza è stato infatti fissato a 550.000 euro, ben al di sopra del modello più costoso attualmente presente nella gamma Ferrari, la Testa Rossa, che costa 460.000 euro. La vettura ha 4 porte e 5 sedili, è spinta da 4 motori elettrici, uno per ruota ed è equipaggiata con una batteria ad alta capacità da 122 kWh. Le prestazioni sono ai vertici della categoria: 0-100 km in 2,5 secondi e velocità massima superiore ai 310 con un'autonomia superiore ai 530 km. La NASA ha annunciato di aver selezionato la Venturi Astrolab come una delle due aziende che forniranno un rover lunare con equipaggio per la missione di Artemis. L'obiettivo dell'Agenzia Spaziale Statunitense è quello di stabilire una mobilità di superficie stabile al polo sud lunare. Il nuovo veicolo si baserà su tecnologie cruciali progettate e prodotte da Venturi Space. Il rover CLV-1, spiega l'azienda che lo realizzerà, è stato sviluppato in risposta al nuovo approccio della NASA la mobilità sulla superficie lunare, che prevede rover più piccoli da realizzare in tempi più rapidi. Adattato dall'architettura del rover Flex di Astrolab, è progettato principalmente per trasportare astronauti e i loro rifornimenti, pur essendo in grado di condurre a distanza alcune operazioni di superficie. La NASA prevede che i rover finanziati da questi contratti raggiungeranno la Luna entro il 2028.
1: From 7VA.com.

0: al protocollo di ammissione dei brani che possono entrare a far parte della graduatoria delle 25 tracce di Next Generation New Entry, allora, di Zona 24.
1: I breathe in too precisely, a neat face almost right.

24. New entry di 7 giorni fa dalla zona 23, il più alto nuovo ingresso, è stato firmato da Nova Lane in attivo di 2 livelli. Eccolo qui, conquistare la posizione 21, No Answer.

0: le posizioni in chart. Attenzione, perché ci spostiamo però adesso in quindicesima piazza, dove continua l'ascesa, pochissime settimane di permanenza, ma già la zona 15 è conquistata, ancora un più 4 sul ruolino di marcia per Meg Foster, che conosciamo bene dall'inizio dell'anno. Ha tenuto battesimo anche la prima puntata di Next Generation. Meg Foster, che però è al nuovo singolo, eccolo qui, si tratta di Small Distance.
1: Your sleeve still warm.

0: Generation.
1: Green light bleeds on your skin.

0: Ladies and gentlemen. 7BA.FM.
1: La manca minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Skin Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
0: Music selection by Caterina.
1: By Caterina. 16radio.it.
2: È luna e 46 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia. Perle.
5: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.